Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Night Shift.
1: Jet setter. Go getter.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Buongiorno a tutti, buon martedì 26 maggio, ultima settimana per noi di Nuovo Giorno, poi ci saluteremo come si deve, insomma, però ci fermiamo per questa lunga pausa estiva e poi torneremo tranquilli con nuovi progetti, cose importantissime, quindi godiamoci questi ultimi giorni on air e mi sto godendo davvero questi ultimi giorni insieme a voi e parto subito ricordandovi il nostro numero di cellulare 329 1184 864. Io sono qui, siamo qui, arriverà anche il Sagrestano. Oggi vi racconteremo tante cosucce carine, insomma, dai, sapete che stiamo insieme sempre all'insegna della musica, la musica grande. Ho anche delle sorpresine, ma non voglio svelarvi tutto subito. Dai, come state? So che è presto, però la bella stagione sicuramente ci sta aiutando a svegliarci. È arrivato finalmente anche il caldo, anche le nostre case piano piano si stanno riscaldando e direi che per ora va tutto bene, quindi partiamo, dai che partiamo con la musica grandissima, perché arriva lui, un grande Pino Daniele con la sua Anna Verrà.

siamo partiti davvero alla grande con Pino Daniele, la sua musica, la sua voce, il suo cuore che si veramente esce dalle sue canzoni, dai suoi brani, una interpretazione assolutamente incredibile e mirabile. Invece voglio invitarvi venerdì 29 al Teatro Donizetti. Ci tengo molto perché lo presento io, ma non tanto perché lo presento io, ma perché abbiamo Spazio Autismo, abbiamo soprattutto l'orchestra La Nota in Più, per la rassegna Gianandrea Gavazzeni, il concerto dell'orchestra La Nota in Più, diretta da Silvia Gazzola e Federica Poletti. Quindi ci tengo, sapete che questa è un'orchestra inclusiva dove ci sono insomma tanti musicisti con qualche disabilità, per cui è davvero importantissimo esserci, dimostrare il nostro vicinanza, il nostro aiuto e soprattutto godersi lo spettacolo, perché sono veramente musicisti incredibili. Ho già avuto modo insomma anche con Spazio Autismo, con Tino Manzoni di conoscere questi ragazzi, questi uomini, questi ragazzi meravigliosi, e vi prego di esserci per sostenere tutti loro. 29 al Teatro Donizetti, l'orchestra La Nota in Più. Ma noi continuiamo con la musica, perché la musica qui è musica assolutamente grande, e arrivano loro, i Dire Straits.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Allora, un invito speciale per questa sera. Ne avevo già forse parlato, ma volevo essere un pochino più specifica in quello che vi volevo appunto raccontare. Questa sera al Gandhi Nembro ci sarà una serata meravigliosa che ripercorrerà i 20 anni dall'ascesa del tetto del mondo. Pensate, stiamo parlando dell'Everest, la montagna più alta del mondo, da parte di Marco Astori e di Roby Piantoni. Ma la cosa bella di tutto ciò è che questa salita, no? questa grande impresa che è stata fatta appunto da Marco Astori e da Roby Piantoni ha creato e ha generato una serie di cose meravigliose, perché purtroppo Roby Piantoni è venuto a mancare in un'altra spedizione, insomma, qualche anno fa. Ma quello che Roby amava, quello che Roby era, questo grande alpinista, pensate che lui ha salito l'Everest senza ossigeno, e l'Everest è la montagna più alta del mondo, 8848 metri, poi c'è stato il terremoto ed è diventato 8849 metri, ma capite che veramente è la montagna più alta nel mondo, quindi una cosa assolutamente incredibile. È situata nella catena dell'Himalaya, al confine fra Nepal e Cina, ed è rientra nelle cosiddette sette vette del pianeta. Quindi Marco Astori ripercorrerà con delle immagini anche bellissime tutta questa salita, l'Everest, ma soprattutto parlerà di questa grande amicizia, di questo grande e meraviglioso rapporto che hanno avuto Marco e Roby, dal quale poi è generato, insieme alla sorella Denise Piantoni, la sorella di Roby Piantoni, una catena di solidarietà incredibile, tanto da fondare, da seguire quello che era stato fondato nel 2006 da Roby Piantoni, nel 2011, un'associazione Roby Piantoni con due rami importanti: insegnanti per il Nepal e street doctor. Che cosa fanno queste associazioni? Innanzitutto vanno sul territorio per aiutare i bambini alla scolarizzazione, perché dovete pensare che in quelle zone gli spazi sono lunghissimi, quindi magari un bambino per andare a scuola deve percorrere un sacco di cammino, e quindi creare nei villaggi delle scuole, pagare gli insegnanti nepalesi che possano aiutare questi bambini, queste popolazioni a crescere, ad imparare. Popolazione che mi hanno appunto raccontato essere meravigliose, piene di dolcezza, piene di gratitudine, insomma popolazioni meravigliose. E poi l'altro progetto, Street Doctor, che invece aiuta, vanno dottori, infermieri, sempre in questi villaggi, ed aiutare per il primo soccorso, ma anche con medici nepalesi, proprio per cercare di fare in modo che anche il Nepal possa in qualche modo crescere dal punto di vista umanitario, ma anche proprio della salute. Quindi se questa sera avete voglia, noi vi aspettiamo, io ci sarò, ovviamente sarò seduta ad ascoltare con tanta emozione questa sera al Gandhi Nembro, alle ore, adesso vi dico esattamente anche l'orario, perché sapete che io sugli orari non sono mai proprio ferratissima, ma adesso mi voglio impegnare e voglio dirvelo, per cui questa sera al Gandhi Nembro alle ore 20:30, Gandhi Nembro è a Nembro appunto, vi aspettiamo per i 20 anni dall'ascesa del tetto del mondo di Roby Piantoni e Marco Astori. Vi aspettiamo davvero davvero col cuore aperto.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.

E allora si continua con la musica grande di Radio Alta. Ci siamo appena ascoltati questa canzone, peraltro è stato davvero un tuffo nel passato. Abbiamo ascoltato Russian, no? Ve la ricordate? Sting, una canzone incredibile se si pensa poi a tutto quello che è successo nel corso degli anni, quello che sta succedendo ora. Insomma, si rimane sempre molto molto molto basiti nell'ascoltare canzoni che ti riportano, come dico sempre io, che aprono cassetti, ma che paradossalmente ti lanciano incredibilmente con una potenza fortissima in quello che è il presente del nostro mondo. Quindi insomma dobbiamo sperare che tutto possa cambiare, che forse un giorno

0: Radio Alta. La musica grande.
1: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: Invece voglio ricordarvi che domenica 31 ci sarà un evento molto molto particolare. Tanto per cominciare, continuano domeniche per ville e palazzi, quindi la possibilità di conoscere attraverso il circuito dimore storiche le dimore non solo bergamasche, perché poi il circuito si è anche allargato nel corso degli anni, e soprattutto di fare queste visite guidate così belle, così fascinose, proprio con i proprietari delle case, insomma. E quindi questo è credo che sia un po' il plus, no, di questa grande manifestazione, assolutamente incredibile, la possibilità di conoscere queste dimore, di conoscere i racconti, di ascoltare i proprietari che raccontano anche cose che sono successe magari tempo fa, proprio attraverso le storie, gli aneddoti, il fatto di aver vissuto all'interno di una dimora, di averla vissuta veramente, di aver conosciuto le persone che sono transitate da lì, ma soprattutto magari la maggior parte dei proprietari vive ancora queste case meravigliose. Quindi ricordatevi, domenica 31 si torna, si parte, si torna con questo.

0: questa manifestazione che continuerà per tutto il mese di maggio, ma che poi in realtà ritornerà ad ottobre. Invece, in realtà, volevo proprio ricordarvi che domenica 31 maggio ci sarà, domenica 31 maggio, ci sarà la possibilità di conoscere non solo la storia del castello di Valverde, che è una storia molto molto particolare. Pensate, lì era un castrum romano, poi è venuto Paolo Loredan, capitano della Repubblica Veneta, che controllava la costruzione delle mura, quindi siamo posizionati nel 1585, no, le nostre mura venete che sono patrimonio dell'UNESCO dal 2017. E poi via via il corso del tempo è andato ed è arrivata poi Lidia Gelmi Cattaneo nei primi del Novecento, che poi ha salvato, prima giusta bergamasca fra le nazioni, che ha salvato più di 60 ebrei, quindi una storia importantissima. Ma tutto questo meravigliosamente raccontato non solo dalla proprietaria, ma anche attraverso il tè e 101 biscotti, perché domenica 31 il castello di Valverde si trasformerà e dalle 14:45 ci sarà la possibilità non solo di ascoltare, come vi dicevo, insomma, la storia del castello, ma anche assaggiare con Tea for You Experience tè, il racconto di quello che il tè rappresenta oggi e un tempo, e soprattutto assaggiare questi 101 biscotti. E quindi il castello di Valverde magicamente si trasforma nel castello dei 101 biscotti. Credo che sia una cosa assolutamente meravigliosa. Insomma, vi aspetta questo castello, vi aspetta questa meravigliosa possibilità di conoscere la storia, come vi dicevo, di queste dimore, e di conoscere anche attraverso i sensi e quindi il gusto. Quindi 101 biscotti, il castello di Valverde vi aspetta domenica 31.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: Vediamo se il nostro sacrestano è già sveglio questa mattina. Ciao Franco, ci sei?
2: Buongiorno Micaela, certamente questo dream dream stamattina è bellissimo questo dream dream che mi ha fatto svegliare e mi sono svegliato e ridi. Io mi sono svegliato a Merate, ma e c'è anche il mercato, ma pensando al santo di cui voglio raccontare oggi, questo dream dream mi ha fatto svegliare a Roma.
1: Bene.
2: Perché a Roma? Perché il giorno 20, allora oggi un attimo che non mi ricordo, oggi è il 26 maggio, sì, martedì, perché è martedì, il 20, parliamo del santo che si ricorda che viene celebrato il 25 maggio, ieri abbiamo parlato di Maria Ausiliatrice e della Madonna, parliamo di questo santo, lo facciamo dilittare di un giorno, e mi ha fatto pensare di essere a Roma in zona Vaticano, perché lì in zona Vaticano c'è l'Arco di Porta Cavalleggeri, quartiere Gregorio VII, proprio a ridosso della città del Vaticano, e appunto Gregorio, non parliamo di Largo di Porta Cavalleggeri, ma parliamo appunto di Gregorio VII. Gregorio VII chi era? Era questo papa che il suo nome originale era Ildebrando di Soana ed era toscano, famoso perché io mi ricordo a scuola quando parlavamo, avevamo studiato tanto Ildebrando di Soana e mi è sempre rimasto perché aveva fatto la lotta per le investiture, tutte quelle storie lì per la chiesa.
1: Credo, ma fino a un certo punto.
2: No, in storia ero bravo, quando mi hanno bocciato avevo fatto in storia latino e italiano, poi le altre materie no, però penso di essere uno dei pochi bocciati con 3-7 in pagella, però va bene, lasciamo perdere queste cose.
1: Se comincio io.
2: Entrò proprio nei Benedettini e forse proprio nella casa madre dei Benedettini a Cluny e quindi rimase sempre benedettino, continuando a portare l'abito religioso proprio dei Benedettini anche sotto le vesti da pontefice. Fu diretto collaboratore di due papi, San Leone IX che lo nominò abate di San Paolo e Alessandro II. Nel 1073, con molto suo dolore e gemito e pianto, così disse lui, accettò l'elezione a papa. Infatti era da tempo che questo Ildebrando di Soana aveva in mente una grande riforma della chiesa, anzitutto per la lotta alla simonia, cioè facevano pagare, non con le offerte, ma pagare proprio i sacramenti. Allora, quindi adesso tante volte lo dico, ma i sacramenti, dico sempre che chi mi chiede, sono libero, uno viene a fare, non è obbligato a fare l'offerta, se poi la fa bene, ma non siamo obbligati a chi, ma questo è un altro discorso. Poi anche qui lui combatté molto l'ingerenza del potere civile nelle nomine dei vescovi e degli abati, perché i vescovi e gli abati erano anche personaggi molto influenti e quindi i potenti dell'epoca erano molto interessati a fare le nomine per avere dalla loro certo, la chiesa, anche se magari a volte, e quindi lui volle combattere questa ingerenza appunto del potere temporale. Scrisse, si tirò addosso l'ostilità di mezzo mondo, il mondo diciamo dei potenti se lo tirò addosso tutto, e scrisse all'abate di Cluny: mi circondano un dolore immane e una tristezza universale, perché la chiesa orientale si allontana dalla fede, mentre dall'occidente e dal mezzogiorno trovo vescovi legittimi per l'elezione e la vita, perché sono tutti diciamo arrabattati intorno al potere civile. Quindi nel 1076 poi, con la lotta per le investiture, fece questo grande braccio di ferro con l'imperatore Enrico IV. Dopo la famosa umiliazione di Canossa, Enrico riprese le redini dell'impero e fece eleggere un antipapa che marciò su Roma. Il Papa Gregorio VII, abbandonato anche dai cardinali, si rifugiò in Castel Sant'Angelo. Allora intervenne a liberarlo il duca normanno Roberto il Guiscardo, anche questo molto famoso nella storia, ma Gregorio VII preferì andarsene a morire a Salerno, quindi era toscano, divenne papa e morì a Salerno, e qui venne a mancare proprio il 25 maggio del 1085 e fu sepolto nella cattedrale di Salerno. E detto questo mi preparo per andare al mercato e vi saluto.
1: Sarà anche un po' presto, adesso puoi stare ancora a casa un attimo.
2: No, mi preparo, leggo la stampa locale, guardo un po' il telefono, qualcosa,
1: guardi un po' il Debrande e poi vai. Va bene,
2: un bacio. Buona giornata a tutti.
1: Grazie Franco, buona giornata. Io oggi sono così un po' scanzonata, ma sono sempre seria, sono sempre io. Un bacione a tutti, un bacione a tutti. Teo, ti lasciamo la linea e ci risentiamo domani, noi con Nuovo Giorno ovviamente. Se continuate a seguire anche Radio Alta, e non lasciatela assolutamente mai. Un bacione a tutti, a domani.
2: Ciao a tutti, ciao.
3: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Discovery Funk.
1: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
2: Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle

0: Talk about.
1: Fra pochi minuti, Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta. Dalle 7.
2: Spot, spot.
3: Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
4: La musica grande. Radio Alta.

E piano piano, piano piano ci siamo per riaprire questa nostra giornata insieme. Questa è una bella canzone di Zucchero dal titolo Blu. Blu deve essere la nostra giornata fra poco con Colazione con Radio Alta. Sono le 6:59 minuti, 20 secondi. Fra poco ci siamo, vi aspetto.

0: Iniziamo questa nostra nuova giornata insieme. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte coloro i quali ci stanno sentendo, ascoltando, vedendo anche attraverso la nostra televisione con Bergamo TV fra le 7 e le 9, come tutte le mattine ormai da oltre 18 anni a questa parte, con il nostro appuntamento. Come va? Tutto a posto? Tutto bene? Sto controllando la situazione traffico questa mattina, c'è per chi sta andando verso Milano un leggero rallentamento all'altezza di Trezzo, poi per il resto tutto abbastanza regolare. Quando dico regolare vuol dire che c'è il traffico comunque nei punti che voi conoscete perfettamente: 671, Sottopasso, Colognola, Ramera, Petosino, si stanno svegliando adesso, però quantomeno non abbiamo altre segnalazioni particolari. Poi sentiremo ovviamente anche le nostre sentinelle come tutti i giorni. Allora vi invito subito a mandare i vostri messaggi, i vostri auguri. Perdonatemi se ve lo dico subito, perché poi non ce la facciamo a prepararle. Poi avrete capito che ultimamente, non so, anche WhatsApp non è che arriva subito. Io mando un messaggio, arriva qualche minuto, quindi fatelo adesso al 329 11 84 864. Gli anniversari di matrimonio che mi piacciono, ne sono arrivati alcuni questa mattina. Allora, abbiamo tantissimo da raccontare. Intanto dobbiamo fare gli auguri al Val Calepio, e viva Val Calepio, 50 anni della DOC, e lo faremo fra poco con il presidente Marco Locatelli, che sarà con noi in linea WhatsApp alle 7:15 per questo evento. Hanno già festeggiato, festeggeranno ancora, insomma, ci racconteranno di questa DOC importante che riguarda la nostra cultura, il nostro territorio e quindi il vino. Poi avremo il nostro Luciano Ravasio alle 7:50, oggi è martedì, e quindi lo avremo in linea anche lui video. E alle 8:20 invece tantissimi ospiti, perché parliamo della 26esima edizione, noi avremo seguite forse 15, 26esima edizione della 10 ore di solidarietà che c'è, sport e solidarietà che c'è a San Pellegrino, e quindi avremo tanti ospiti. Parleremo di alcune associazioni che ovviamente partecipano, che hanno dei contributi importanti tanti appunto attraverso questa manifestazione. Quindi rimanete con noi perché ne saprete di più. E poi andiamo in Val Brembana, che come sempre dico è una delle valli più belle sicuramente non solo della nostra provincia ma della Lombardia e dell'Italia. Questo è quello che accadrà oggi qui a colazione. Il numero ve lo ricordo ancora: 329 11 84 864. Vi ho già detto abbastanza, io sono Teo Mangione, Claudio Castelli, sono le 7:02:57, siamo puntualissimi, 7:03, ecco, vero, la temperatura 20 gradi stamattina, 20 gradi, uno forse in più rispetto a ieri. Intanto che voi fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, vi leggo la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi. Oggi martedì 26 maggio 2026, il giornale diretto ad Alberto Ceresoli si apre con il titolo che riguarda le amministrative. Elette 14 sindaci, affluenza crollo al 58%, risultati del voto in Bergamasca, 9 punti in meno, 5 anni fa era il 67-46. Tra conferme e volti nuovi, la Bergamasca ha eletto ieri 14 nuovi sindaci, crolla l'affluenza 58,8%, 5 anni fa era stata dal 67-46. Nei comuni maggiori di questa tornata prevale la continuità. Rivincono Stefano Vivi, Sorisole, Massimo Mostabilini a Clusone, Massimo Bandera a Dalmè. Il centrodestra unito in cassa vittoria Sorisole e Gazzaniga, ma non conquista Clusone, dove il sindaco uscente, sostenuto anche dal centro-sinistra, si è affermato con oltre il 61% dei consensi. La Lega perde la sua roccaforte storica. Cene, primo comune in Italia ad aver eletto un sindaco leghista nel 1990, per la prima volta dopo 36 anni non è più guida lombarda. Tra i nuovi sindaci una sola donna è Stefania Siviero, confermata a Mezzoldo. E poi lasciamo le amministrative, andiamo a centropagina, torniamo alla cronaca. Fiocina, scagliata da un'auto, un ferito. Sono durate mezza giornata la fuga e l'inquietudine che si era lasciato alle spalle l'uomo col fucile da sub, che nel primo pomeriggio di ieri ha ferito con una fiocina una 59enne di Carvico all'esterno del supermercato Iperal del paese. Ieri in serata il presunto autore è stato fermato a Sarnico dai carabinieri di Zogno, che dopo aver identificato la targa della Fiat Punto punto su cui era scappato, gli stavano stringendo attorno il cerchio. Il 59enne invece è in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo, ci è arrivato in codice giallo, le sue condizioni non destano preoccupazione, l'uomo è stato raggiunto da un colpo di fiocina nel fianco destro. E poi di spalla Gorno precipita con l'Aliante, pilota muore sul Gremm. Andiamo di taglio basso, bandi 2026, la comunità Bergamo stanzia 1,1 milione per il terzo settore. Scuola in centro, studentessa vuole gettarsi nel vuoto, è stata salvata dai militari, una tragedia sventata dalla prontezza dei carabinieri, ha avuto il coraggio di chiamarci, noi ha trovato dei papà. La congiuntura, il 2026 parte bene per la manifattura, preoccupa l'energia. Negli ospedali, sanità, prestazioni in crescita, ma visite ed esami arrancano. E poi andiamo di taglio basso, scusate, di taglio alto, dove c'è l'enciclica del Papa, che fa discutere l'enciclica del Papa, l'intelligenza artificiale e tecnologie siano al servizio del bene comune, dice il Santo Padre, ripartire dall'umano in un'epoca in cui con l'intelligenza artificiale la vita concreta delle persone, le relazioni dirette, il dialogo quotidiano sembrano segnare il passo. Questo è il senso dell'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che vuole dare una chiave di lettura in questa quarta rivoluzione industriale dai ritmi molto più accelerati delle precedenti. E poi sotto la testata l'AD della Briotta, Dalmine, il 2025 un anno solido, l'assemblea della CEI, Italia serve un nuovo clima costituente. E poi si parla di sport con l'Atalanta, ci siamo, Sarri sarà il nuovo allenatore, non c'è ancora l'ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi, Sarri sarà il prossimo allenatore dell'Atalanta, manca solo la firma. Questa è la prima pagina di oggi del nostro giornale Eco di Bergamo, oggi martedì 26 maggio 2026, San Filippo Neri, auguri a tutti Filippo, sono le 7:07 minuti, puntuali, andiamo a vedere la situazione meteo, lo facciamo questa mattina con Manuel Mazzoleni, eccoci Manuel, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Allora Manuel, dunque prosegue questo caldo, no?
2: Esatto, poco da dire, bravissimo, perché ci stiamo avvicinando all'apice di questa ondata di caldo estivo, ci raggiungerà tra oggi e domani quando in pianura toccheremo i 35-36 gradi, quindi valori decisamente oltre le medie del periodo, un gran caldo tipico del periodo estivo e che ci farà compagnia, dicevo, nei prossimi giorni e magari poi da giovedì dovrebbe lentamente attenuarsi un pochino, non arriverà il fresco in questo, mettiamoci il cuore in pace, ma un paio di gradi li perderemo da giovedì in poi, dai.
0: Ok, sto guardando il vostro bollettino di Trebimeteo, vedo sì? Che sì, le temperature magari leggermente si abbassano, vedo anche delle nuvolette con delle saette, quindi che cosa significa?
2: Allora, oggi c'è poco e nulla, quindi oggi giornata pienamente soleggiata, quindi cieli sereni, magari qualche cumuletto che si forma nel pomeriggio in montagna, ma senza il rischio di fenomeni. Domani replichiamo, ma però c'è il rischio magari che nel tardo pomeriggio qualche colpo di tuono lo vedremo in prossimità delle nostre montagne, e giovedì ancora c'è il rischio che qualche temporalino potrebbe formarsi sopra, un pochino più diffuso giovedì a ridosso dei rilievi, e magari in quella fase lì qualcosa sconfinare anche sulle alte pianure, quindi temporali che, come sappiamo, potrebbero però a tratti essere anche intensi, perché basta un poco di aria fredda in quota adesso con il caldo che abbiamo accumulato, che i fenomeni che poi che si sviluppano sono particolarmente violenti.
0: Sì, questa energia che si sta creando, questo percepito, l'abbiamo capito. Allora, Manuel Mazzoleni, io metto per oggi, guarda, sole pieno, sole nuvoletta.
2: Sole
0: nuvoletta, insomma, questa è la situazione almeno per quanto riguarda questa giornata con grande caldo. Io registro 20 gradi adesso, è corretto? 20 gradi più o meno?
2: Anche le minime si faticano a scendere sotto i 20 gradi, facendo quelle che noi chiamiamo le notti tropicali.
0: Un pochino sì.
2: Scende sotto i 20 gradi, è definita notte tropicale.
0: Diventa quindi un po' fastidioso, certo.
2: Esatto, fastidioso, bravissimo.
0: Allora, senti, io metto una signora Maria col gelato in mano, perché ghiacciolo, ieri ho mangiato due ghiaccioli, anch'io.
2: Quello va bene.
0: Poi guarda, la più fortunata la mandiamo al mare a correre, che è bellissimo correre al mare.
2: Bene,
0: poi vediamo un po' cosa facciamo. Ecco, prende il sole al mare, la signora Maria è veramente felice oggi. Yoga nel parco, yoga nel parco si può fare, giusto?
2: Si può fare nelle ore più calde, ma
0: e poi ecco c'è Brad Pitt e anche Leonardo DiCaprio che guardano le signore Maria, diciamo, ok, insomma, veniamo anche noi a farvi compagnia. Va bene, senti Manuel, grazie intanto, ci sentiamo venerdì per il meteo super weekend, perché
2: il pontone.
0: Cioè, c'è il ponte del 2 giugno, quindi 2 giugno quando cade? Martedì. Il primo, esatto. Anche noi facciamo ponte, ve lo dico, anche noi facciamo ponte, quindi cosa abbiamo? Sabato, domenica, lunedì e martedì.
2: Sarà lunghetta.
0: Poi ci direi bene come sarà il meteo.
2: Va bene.
0: Grazie Manuel, grazie, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
0: Le 7:10 minuti 55 secondi e giustamente vedete la nostra strategia musicale, sta per arrivare una canzone che parla d'estate, chissà quante ce ne saranno d'ora in poi di canzoni che parlano d'estate, e poi ci colleghiamo con la Valcalepio, evviva Valcalepio, e adesso Giovanotti.

0: L'estate addosso, effettivamente stiamo sentendo il caldo, è giusto che sia così, anche se è chiaro che siamo ancora a maggio, poi i nostri meteoman ce l'hanno spiegato, già dal primo di giugno entriamo in estate, quindi manca poco, oggi è il 26, qualche giorno e siamo già in estate. Poi per noi bergamaschi l'estate inizia veramente a giugno con le vacanze, ma anche con le bellissime iniziative. Infatti io voglio dare il benvenuto questa mattina qui a colazione con Radio Alta al presidente Marco Locatelli del Consorzio Tutela Val Calepio. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Teo, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Alta.
0: Allora bene, finalmente riusciamo a sentirci, anche perché voi avete già festeggiato per questo fine settimana, poi ci racconterà quello che è accaduto, ma soprattutto noi l'abbiamo invitata per Evviva Val Calepio, perché qua la nostra DOC festeggia 50 anni e quindi questo è un momento storico per voi e per noi, anche per il territorio.
1: Sì, ha ragione, in effetti quest'anno sono proprio i 50 anni della DOC, nata nel 76 e è una bella ricorrenza, una delle DOC più antiche d'Italia, e cerchiamo di avere qualche manifestazione appunto che lo possa celebrare, che stiamo organizzando, a partire da quella che abbiamo appena concluso, Evviva Val Calepio. Quest'anno si è svolta in piazza Accademia Carrara dopo 2 anni in cittadella e devo dire che abbiamo avuto un bel riscontro di pubblico, soprattutto anche dall'apprezzamento della qualità dei vini bergamaschi del Val Calepio.
0: Senta presidente, è una ricorrenza questa importante che rappresenta ovviamente il nostro territorio, la denominazione, insomma quello che è il vino bergamasco. Ecco, per voi che significato ha, insomma, questi 50 anni di storia?
1: Ma è veramente una storia che è volata, perché in effetti non ci si rende conto di tutti questi anni, ma alla fine possiamo capire che abbiamo per le mani qualcosa di veramente qualitativo. È una nicchia, il vino Val Calepio, una piccola nicchia che però contraddistingue tutta una produzione fatta in maniera anche molto impegnativa, i terreni sono tutti familiari, ma danno, e da un certo punto però ci danno una qualità che è veramente altissima, e il nostro dovere come consorzio tutela è di promuoverla al più grande pubblico possibile, certo, a partire da casa.
0: Anche perché appena terminato il Vinitaly, ma l'annata quando inizia? Cioè una buona annata si dice, ma la buona annata è quella dello scorso anno o quella già di quest'anno, cioè il 2026? Come fate a capire qual è l'annata giusta, quella migliore?
1: Beh, l'annata migliore la possiamo capire solo alla fine, quando abbiamo portato le uve in cantina, perché fino all'ultimo può sempre cambiare qualcosa. I vecchi viticoltori del Barolo hanno sempre detto che il mese di settembre è il mese decisivo per la vendemmia, certo, per far diventare eccezionale una vendemmia buona, oppure peggiorare in situazioni. Certo, poi lavorando all'aperto sotto il cielo ogni momento è sempre, diciamo, può essere critico. Quest'anno abbiamo già avuto 3-4 passate di piccole grandinate, non hanno fatto grandi danni, però sia sempre allerta, insomma.
0: Senta Marco Locatelli, lei è presidente appunto del consorzio tutela Val Calepio, però ecco, noi sempre quando parliamo di vino parliamo di cultura del nostro territorio, c'è questa joint venture, no, con l'Accademia Carrara, insomma, per questi 50 anni, anche questo è un modo, diciamo, importante per sostenere il nostro vino, il nostro locale, la nostra DOC.
1: Sì, con la joint venture con l'Accademia Carrara direi che è appena iniziata. Abbiamo avuto questa collaborazione con loro per quanto riguarda la possibilità di organizzazione dell'Evviva Val Calepio davanti appunto al museo, e adesso proseguirà sicuramente. Dopo le ferie andremo a concretizzarla, una collaborazione che faremo delle bottiglie a tiratura limitata, dove verrà sull'etichetta impressa un'opera realizzata appositamente da un maestro dell'Accademia Carrara.
0: Ecco, lei ha citato il maestro, perché poi ovviamente stiamo parlando del nostro territorio, del vino, e quindi sto immaginando il futuro, e quindi i giovani, le scuole del territorio, l'Istituto di San Pellegrino, ci sono tante situazioni che possono portare, come dire, anzi sicuramente economia per quanto riguarda il settore.
1: Beh, sì, ha ragione Teo, anzi devo dire che negli ultimi tempi stiamo assistendo a un ingresso nelle aziende storiche bergamasche di tanti giovani, nuove leve, che arrivano portando idee nuove, iniziative, entusiasmo. Lo vediamo anche nelle manifestazioni dove ci sono le cantine, con la presenza delle seconde e terze generazioni, dei viticoltori storici dell'inizio della DOC. Questo ci fa ben sperare, e sicuramente la sinergia col territorio, con gli istituti agrari, con le scuole alberghiere, con i comunicatori del vino, parlo delle varie associazioni di sommelier e i ristoratori che sono gli ambasciatori del vino, sicuramente sta crescendo sempre di più per valorizzare il nostro vino, che è anche tanto richiesto dai turisti che stanno arrivando numerosi in Bergamasca.
0: Assolutamente così. Senta Presidente, noi siamo a colazione con la Radio Alta, sono le 7:20 del mattino per chi ci sta seguendo in diretta in questo momento. Consigliamo sempre ovviamente un bere diciamo tranquillo, bere sano per i nostri amici. Lo so che è presto, però dato che abbiamo il presidente del consorzio, qual è il Valcalepio che consiglierebbe per questi giorni anche di caldo, di grande caldo?
1: Mi lancia proprio un assist favorevole col caldo che c'è, anche un bel aperitivo, sicuramente il Valcalepio bianco, che è una base di Chardonnay e Pinot Grigio, vitigni tradizionali arrivati in Bergamasca dall'epoca napoleonica. E è un vino fresco, minerale, fruttato, che ci sta benissimo, direi, in questo periodo di
0: grande caldo.
1: Come diceva lei, bevuto in maniera responsabile, un bicchiere di grande qualità è sicuramente sufficiente per avere una grande soddisfazione e un bel abbinamento ai piatti estivi.
0: Assolutamente. Sento un messaggio che vuole lanciare chi ci sta seguendo in questo momento a colazione con Radio Alta per i 50 anni della DOC.
1: Allora, direi sicuramente valorizziamo e amiamo il nostro vino, sta facendo un passo di qualità, il Valcalepio è sempre più considerato, e quindi direi, a parte gli turisti stranieri, ma anche i bergamaschi devono tornare a riscoprire, già lo stanno facendo, il vino di casa, che ha tutte le carte in regola per entrare sulle tavole anche più prestigiose e anche di tutti i giorni.
0: E noi vi sosteniamo, infatti diciamo evviva Valcalepio, evviva Valcalepio.
1: Allora, grazie per l'invito.
0: È stato un piacere averla questa mattina, presidente Marco Locatelli, presidente del Consorzio Tutela Vini Valcalepio, e tanti auguri per i vostri 50 anni. Ecco, auguri per questi 50 anni, poi avremo modo magari di sentirci ancora prossimamente. Grazie.
1: Grazie ancora per l'invito. Grazie.
0: E tanti auguri. Bene, lo facciamo, diciamo, questi auguri li facciamo anche a noi bergamaschi, appunto, per questo vino. Bene, siamo riusciti a collegarci con il presidente Marco Locatelli. State con noi, un bel caffè adesso, abbiamo parlato di un bel caffè, e poi torniamo qui in colazione con Radio Alta fra pochi minuti. Radio Alta.
2: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
6: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con

0: 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È Keep on Rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta. Vinyl Revolution. Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza il volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana. Keep on rocking. Perché il rock non muore mai.
1: Discovery Funk.
0: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
2: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
0: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
0: Radio Alta.

Ma come sono contenti ora come ballano, un po' pazzi, pazzi, loco in Acapulco, il motivo che abbiamo sentito con le quattro cime, non di Lavaretto, Four Tops, le quattro cime. Allora, in questi giorni ci siamo collegati, lo abbiamo fatto ieri con una delegazione bergamasca, capitanata da Matteo Rossi, sindaco di Bonate Sopra, insieme comunque a una parte del comune di Bergamo. Questo progetto importante si chiama Shoulder to Shoulder, cioè spalla a spalla, che sono i vari comuni, le varie regioni che sono lì in Ucraina per poter capire come potrà essere il futuro, anche la ricostruzione, nel momento in cui finalmente, cioè, io

0: video brevissimi, ma che vi fanno comprendere effettivamente di questo stato di città fantasma, città che non esiste più. Ci sono anche immagini di simboli, cioè questi palazzi che sono lì fermi a morire, non c'è vita, ecco, in Chernobyl. Questa è la situazione che praticamente stanno vivendo questi nostri ospiti, in questo caso appunto in Ucraina. Matteo Rossi, insieme a tanti altri amici, ALDA, praticamente l'Associazione per la Democrazia Locale, il Movimento di Azione Non Violenta, il MEAN, con Angelo Moretti, Marcello Raimondi, insomma sono lì. Ecco, questo ci tenevo a farvi vedere quello che in questo momento è. Se non sbaglio, Claudio, dovrebbe avere anche il video della ruota panoramica. Non so se si può vedere uno degli ultimi video che abbiamo. Eccolo qua, questa è la ruota panoramica, proprio il simbolo di Chernobyl, dove è l'ossimoro, cioè della gioia, del vivere insieme in allegria. La ruota panoramica che è lì, praticamente ferma, morta, come questa città, come Chernobyl. Va bene, ringrazio Matteo perché il compitino gliel'ho dato ieri in diretta e lui lo ha eseguito al meglio. Adesso andiamo invece in strada con Andrea, torniamo sul nostro territorio. Eccoci Andrea, buongiorno.
1: Ciao Teo, buongiorno, buon martedì a tutti.
0: Anche perché io credo che queste situazioni bisogna raccontarle non solo nel momento in cui si commemorano, no, gli anni, l'anniversario e tutto, ma capire effettivamente com'è la vita da quelle parti dopo un disastro come quello di Chernobyl, come il disastro che c'è voluto invece dall'uomo, in questo caso appunto la guerra. È incredibile la realtà che si vive. Andrea, dove sei? Dici la tua realtà di pendolare. Dimmi sì, tutto.
1: Io adesso sono uscito dalla Epica 671,
0: sì?
1: Da direzione da Ponte San Pietro verso Bergamo. Ho preso la circonvallazione Paltrignano uscendo dal rondò di Colognola e per circa un centinaio di metri c'è un incolonnamento solito sulla 671 per uscire dalla 671 prendendo la circonvallazione. Adesso sono sulla circonvallazione e c'è una piccola coda, ma che viaggia comunque okay, lentamente, ma non è ferma.
0: Uh-huh. Che gradi hai di temperatura? Cosa ti registra la tua vettura?
1: Sulla macchina registro 25 gradi.
0: Caspita, adesso 25 gradi, io ne registro 20, ma in macchina ovviamente fa un po' più caldo. Sto guardando anch'io la 671 con la Galleria San Roberto, Villa dal Medalmine abbastanza bene, la situazione invece sull'asse Paltrignano-Mugazzone c'è traffico, e così anche in Galleria Montenegrone, anche Val Cavallina, insomma vabbè, il traffico di tutti i giorni, però non ci sono segnalazioni ulteriori. Andrea, un grande abbraccio e ci sentiamo nei prossimi giorni. Buon lavoro, voi. buon caldo. Allora a questo punto siete pronti? 7:35, andiamo a fare i vostri auguretti. Eccoli qua, vado a cliccare le parti giuste. Eccoli, questi mi piacciono quando arrivano gli anniversari. Guarda che belli, lui come fiero. Della sua Liliana e Virgilio di Dalmine oggi festeggiano 60 anni di matrimonio, traguardo raro e prezioso. Auguri da tutta la vostra famiglia. Applauso dai per gli anniversari, mi piacciono, fateli gli anniversari, guarda che belli. Poi ecco, se avrete tempo, una comparazione di adesso e di 60 anni fa, ragazzi. Liliana, bellissima Liliana, tanti auguri. Poi qua c'è un messaggio particolare, perché domenica 24 maggio si è festeggiato, cioè è stata la seconda edizione dell'associazione Arlino che ha festeggiato presso l'azienda agricola, e dovremmo avere anche delle immagini, vedete, abbiamo le locandine poi animate dai nostri amici per questa esperienza unica, immersi nella natura con tutti gli animali, allietata dai DJ, c'è stata anche l'amministrazione all'interno, il cantante Matteo Tiraboschi, insomma hanno festeggiato e qua vediamo la delegazione, ci tenevano a farlo sapere e quindi noi li accontentiamo oggi con

con questa immagine. Non so se eccolo qua, vedi che c'è ci sono i cavallini, tutte queste cose. Ecco, questo è quello che è già avvenuto e probabilmente si ripeterà anche per il prossimo anno. Grazie ragazzi, grazie. E poi bravissime le nostre campionesse provinciali under 12, hanno giocato ieri a Trescore, sono Valpala, Valbrembo, eccole qua, bravissime per il loro sport che appunto la pallavolo. E poi tantissimi auguri a nostro sole, si chiama Isabel, per i tuoi 11 anni da mamma Evelyn, papà Omar, fratello Eric, un grosso bacione dai nonni. Grazie Teo, buona giornata, grazie a voi, mi piacciono. Ecco questi qua, vediamo Isabel con una foto un po' più ampia, ecco, per festeggiare il suo compleanno, e sono 11 anni, brava Isabel. Allora, sono le 7:38. Che canzone vi regalo? Ah, questa l'abbiamo già sentita, però poi qualcuno di voi si è accorto, mi ha chiesto: Teo, ma c'è una canzone qualche settimana fa che ci hai fatto vedere di una cantante bravissima, londinese, giovane, si chiama, e vi faccio sentire, si chiama Sienna Spyro. Adesso alzate il volume della radio, il vostro sintonizzatore, una volta si diceva così a casa, non so se avete la radio, dove avete la radio, forse sul frigorifero, non so. The Visitor, sentite questa canzone e guardate, sentite la voce di questa ragazza, Sienna Spyro, The Visitor.

questa non ha una voce, non ha uno strumento, ma che bella, che brava. E poi avete visto questo video minimalista dove si vede solo lei, stile anni 60-70, è giovane, dimostra un pochino più dell'età che ha, 25 anni, è giovanissima, ma è una delle più apprezzate. Questa è Sienna Spiro, scritta Spiro, non so se è poi di origine italiana, Sienna Spiro con The Visitor, questa è la sua ultima canzone e oggi ve l'ho voluta proporre in questi appuntamenti con gli auguri qui a colazione con Radio Alta. Adesso noi facciamo il nostro passo indietro, andiamo a vedere quello che accadeva negli anni passati con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo, come facciamo tutte le mattine, e vi porto a martedì 26 maggio, era martedì 26 maggio 1970, io c'ero, il giornale costava 70 lire una copia, titolo: i comunisti annunciano manifestazione contro il Consiglio dei Ministri NATO. Ieri il segretario generale Brosio ha aperto ufficiosamente i lavori. Poi vediamo altre notizie, ecco questa: da domenica l'ora legale, orologio avanti di 60 minuti, noi già fatto, durerà fino al 27 settembre, i vantaggi per il turismo, non tutti però sono d'accordo, già all'epoca negli anni 70 non tutti erano d'accordo con l'ora legale. Andiamo all'interno, vediamo che cosa succedeva invece sul nostro territorio, la cronaca di Bergamo, ecco per esempio, buona notizia, premiato il buon pane dall'associazione panificatori, diplomi e medaglie a quanti si sono distinti, approvato il bilancio del sodalizio e discussi i problemi della categoria, ecco, torniamo a fare i panettieri, il buon pane. Poi attenzione perché si parla anche di benzina, ma in questo caso perché c'era il ladro di benzina bloccato dai carabinieri appostati in sua attesa, quindi questo rubava, però probabilmente si riproponeva questa scena nella notte, allora i carabinieri poi lo hanno presumo beccato, bisogna leggere tutta la notizia. E poi altra pagina sempre per quanto riguarda insomma quello che accadeva, questa è bellissima perché insomma, per chi ama la montagna, i rifiuti, rifugi, diventerà un rifugio albergo il Magnolini, che è uno dei rifugi insomma più diciamo frequentati perché appunto è diventato anche un albergo, al piano della Palù, il raddoppio e l'ammodernamento dell'attuale rifugio decisi dal Consiglio del CAI di Lovere, una delle più attive sezioni della regione, un mutuo per 28 milioni necessari alle opere di trasformazione. Come sappiamo, il rifugio Magnolini è uno dei più apprezzati, anche perché insomma va abbastanza facilmente raggiungibile il Magnolini. Bene, questo accadeva nel 1970 nella nostra cronaca. Nella musica, andiamo a vedere, 70, 1970, ancora le radio private non c'erano, erano quelle che nascevano 5 anni dopo. Allora, vi dico che sentiremo una canzone che peraltro è stata scritta da Lucio Dalla. Questa canzone è bellissima, adesso vi voglio lì. Intanto vi dico, ai primi tre posti, la prima cosa bella di Nicola Di Bari, la prima cosa bella che ho avuto nella vita, se non la ricorderete. Poi c'erano i Beatles di Let It Be al secondo posto, e poi c'erano gli Aphrodite Trials con It's 5 o'clock, bellissime canzoni. Però io voglio fermarmi al numero 8 perché questa credo sia una versione originale di un video del 1979 che lui fece a Roma, credo siamo in Piazza Navona, guardate i colori se siete davanti al video, le macchine, lui che non è cambiato assolutamente. Sto per farvi sentire la canzone che era in classifica appunto del 1970 dal titolo Occhi di ragazza, e lui è Gianni Morandi da Piazza Navona.

0: forte, che forte sto ragazzo. Mi avete scritto anche un messaggio, dice: nel video di Occhi di Ragazza, il bimbo che si vede, adesso io non ho seguito il video, sinceramente stavo facendo altro, oggi sarà un adulto quasi anziano, vero? Gianni Morandi invece no, è ancora lui, è ancora uguale. Andrea, è bellissimo. Io sono stato a vedere Gianni Morandi a Milano qualche settimana fa e ha cantato anche il figlio, c'era oltre Giovanotti che sta invecchiando, cioè Giovanotti ha 60 anni, sta quasi raggiungendo Morandi, il figlio sembrava più anziano di Gianni, lui sempre giovane, saltava di qua di là, io non lo so sto uomo come fa. E poi ricordiamo che sarà alla Chorus Life, credo a settembre, insomma sarà qua a Bergamo, cioè la tournée che prosegue. Io mi chiedevo: ma non sarà stanco? No, niente, poi 3 ore di concerto, non finiva più, non voleva andarsene, poi finito il concerto, bis, dopo il bis era ancora lì sul palco a salutare tutti. Che grande artista, che grande uomo, Gianni Morandi. La canzone Occhi di Ragazza, scritta da Lucio Dalla, cantata appunto da Gianni, era in classifica al numero 8 nella classifica appunto del maggio del 1970, era il 23 maggio 1970. Allora, state qui con me perché fra poco torniamo, arriva un altro, cioè sempre giovane, il nostro Luciano Ravasio, fra poco qui a colazione. Spot, spot. Nel frattempo però voglio parlarvi di Confartigianato. Rincari energetici, dazi alle stelle, incertezza economica internazionale. Se la tua impresa artigiana della moda, del tessile, della pulinto lavanderia sta lottando contro queste sfide, non sei solo. Confartigianato Bergamo e Federazione Moda Confartigianato Lombardia ti invitano martedì 9 giugno alle 18:30 al convegno La Moda che verrà nella sede di Via Torretta. Un incontro decisivo per difendere il tuo lavoro, capire i mercati e trovare nuove prospettive.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Radio Alta

0: Rieccoci, rieccoci con una colazione con una radio alta. Non dimentichiamo che la nostra trasmissione nasce per dare l'informazione sul traffico, grazie alle nostre sentinelle, ma anche agli ascoltatori che sono attenti. Allora, qua mi state dicendo che in A4, adesso sto controllando dal sito di Google Maps, mi state dicendo che all'altezza di Trezzo sull'Adda c'è coda causa incidente. Allora, non vedo Iconcina, in A4 vedo la coda, cioè questa linea rosso scura, quindi significa che il traffico è rallentato. Eccolo qua, ecco, è arrivato adesso l'incidente, effettivamente così. Quindi verso Milano attenzione, perché c'è incidente all'altezza di Trezzo sull'Adda. Grazie ai nostri ascoltatori. Allora, sono le 7:53, a questo punto cambiamo argomento, voltiamo pagina, come si dice, no? Di solito io non lo sopporto quando dico voltiamo pagina, cambiamo argomento, andiamo dal nostro Luciano Ravasio, sempre giovane.
1: Ma, un po' problema con
0: l'udito, non sente più Ravasio? Non sente più?
1: No, ma ti sento lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi.
0: Tu dagli in là sto uomo.
1: Ti farà ripensare i miei occhi.
0: Vedi,
1: questi
0: vedi.
1: Occhi che t'amavano tanto.
0: Sai cosa dovremmo fare, Luciano, un giorno? Magari sì. L'ultima puntata. Io ti dico, ti annuncio, cioè ti cito delle canzoni e tu poi le continui, eh?
1: Beh, ma io tutto sommato sono più preparato su quelle inglesi, se vuoi, dell'epoca. Difatti, quando tu dicevi occhi di ragazza, occhi, ma c'era Lady B, io pensavo.
0: Siccome la conosco,
1: Lady B che poi
0: mascherina,
1: usiamo.
0: Ravasio, siccome la conosco, se io avessi messo Lady B l'avremmo sentita 10 volte oggi. Invece
1: no,
0: c'era...
1: ma poi oggi te la canto io alla fine.
0: E infatti,
1: la
0: infatti
1: per la Madonna sì, per dica. Eccellenza è quella.
0: Allora andiamo, esatto, Lady B, lascia che sia, no? Lady B.
1: Sì, perché è Mother Mary, ma lui gioca sulla l'ambivalenza del nome della mamma e del nome della Madonna, che è Maria. Certo. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su di me.
0: Ma non è di Paul McCartney questa non è di Paul McCartney, però.
1: No, quella di McCartney, ma ha avuto più fortuna, guarda. Mi ricordo sempre che eravamo andati una gita, non so, a Mira, provincia di Venezia, pranzato lì e poi un gruppo di persone si è fermata fuori dall'osteria, dalla trattoria, a cantare Madonnina dei riccioli d'oro. Ma non eravamo noi, quelli del luogo.
0: Sì. Allora, qua vediamo il santuario di Caravaggio.
1: Santuario di Caravaggio, perché oggi è proprio il giorno della festa, il 26 di maggio del 1432, il giorno dell'apparizione, cioè la Madonna appare a questa signora, perché era lì, sembra una fanciullina, in realtà era una sposina tra l'altro maltrattata dal marito, che era uscita in cerca di erba per i conigli, e a un certo punto vede una bellissima signora e dice Madonna me. E la Madonna dice sì, sono proprio io, accidenti. Vabbè, e quindi poi ci saranno delle apparizioni, ma soprattutto quel santuario lì è stato famoso nei secoli, ecco.
0: Va bene, no, sì, certo che ci sono. Beh, pensavo che.
1: Ma io ti sento poco oggi.
0: Fa nulla, tranquillo. Rava, lei prosegua. Sì, qua siamo invece, torniamo a Bergamo. Qui
1: siamo in Piazza Pontida. Tu dici cosa c'entra?
0: Sì.
1: Perché era così famoso il santuario che organizzavano le gite anche nell'Ottocento per andare a Caravaggio.
0: Sì.
1: E io mi sono laureato su Pietro Ruggeri a Stabello, e in Piazza Pontida c'è il monumento a Pietro Ruggeri, la fontana, tra l'altro adesso si lamentano perché non scende l'acqua. E questo Ruggeri a Stabello racconta di quando a 10 anni lo portano a Caravaggio, ed è bellissimo leggere sta gita del 1809, in cui questi bambini si alzano prestissimo e alle 2 partono con le carrozze Piazza Pontida.
0: E si vedono tra l'altro queste carrozze. Sì, sì.
1: Cioè, pensa quanto tempo ci mettevano. Comunque era una gita straordinaria già a partire dall'Ottocento.
0: Sì.
1: E sto ragazzo racconta che non ha dormito, a parte tutta notte, si alza all'1 per essere in piazza alle 2 e prendono il caffè, non so dove.
0: I bambini?
1: Dice, sera siamo a France, però il caffè
0: per scrivere. Beh, ma intende la colazione.
1: Si vede che lo davano anche i bambini.
0: Pensa se avesse detto, no, ci fermiamo, poi facciamo colazione con Radio Alta.
1: No, quello dice, in quella notte non ho seragnato a pensare che a momento io è partito, pensando che dovevo partire.
0: Sì.
1: Finché Ballona e me del Lecce se fo a preparare a Lourdes per i do, e quindi va in piazza, e trova questi dov'è quello per qua? En se le te ci in piazza a te o il caffè.
0: Ma perché queste 100.000 lire, le 100.000 lire? Ah, del Caravaggio, c'è Caravaggio, certo.
1: Adesso che poi non avrebbe a che vedere con la storia di Bergamo, perché è sempre stato sotto il dominio di Milano fino a Napoleone.
0: Sì.
1: Il paese di Caravaggio, non era sotto il fosso bergamasco, certo. Quindi era già territorio
0: già milanese.
1: Milano all'epoca. In più Caravaggio è nato proprio a Milano, il grande.
0: Tra l'altro
1: adesso ci sta portando fama e gloria.
0: Se non ricordo male, Caravaggio non è sepolto nell'Argentario? Può essere?
1: Sì, perché lui muore a Porto Sant'Ercole.
0: Porto Sant'Ercole, infatti, nell'Argentario.
1: Lì muore nel 1610 a Porto Ercole.
0: Sto guardando, ecco, questa moneta, cioè queste 100.000 lire che una volta avevano valore. 100.000 lire.
1: Valevano
0: tanto, erano anche belle queste 100.000 lire. Poi altre foto, qua c'è una carrozza che vola.
1: Sì, ti ho messo i tanti miracoli che fa la Madonna, ma ti ho messo quello perché... Vedi, può essere Porta Sant'Agostino e può essere Porta San Giacomo.
0: È vero.
1: Quello che noti che vedi che c'è un ponte levatoio fra la porta.
0: Allora qua siamo in San Giacomo, allora, dai, Porta San Giacomo.
1: E qui sarà San Giacomo e vedi la carrozza che cade, però bisogna sempre ricordare che una volta tu non potevi accedere alle porte perché venivano chiuse. Dopo i famosi 180 colpi del campanone che avvertivano la gente, adesso chiudiamo le porte.
0: Certo.
1: Entrate in città.
0: Che bello, che bella storia, bravo.
1: Ma quello l'ho messo perché poi ci sono dei miracoli della Madonna incredibili raccontati.
0: Questo per grazia ricevuta? Questo è un altro che
1: grazia ricevuta perché questo lì nel santuario è conservata. Non so, la forca su cui doveva essere impiccato un tizio, ma è successo che questo qui fu gettato al basso, nel senso che gli avevano messo la corda al collo, l'hanno fatto cadere e salito lì il ministro sopra le spalle. Cioè, poi il boia saliva sulle spalle di quello impiccato per farlo strozzare meglio. No?
0: Porca miseria.
1: E invece cosa è successo? In 3 colpi si ruppe il laccio, scavezzò il traverso della forca, cadè la scala e tutti rovinarono al basso. Rimasto il bergamasco con un ginocchio a terra, volle il carnefice scanarlo e ecco cadere un altro pezzo di forca che ruppe al boia.
0: Non era il suo momento.
1: No, però così conosciuto il miracolo, fu il reo alle carceri ricondotto e indi ad onore di Maria Vergine liberato.
0: Ah, che questo bello, la grazia ha avuto la grazia. Sì, perché se un condannato non viene giustiziato per qualsiasi motivo, poi non può più essere.

0: essere giustiziato, corretto?
1: No, è lì, poi no, siccome era il miracolo, ovviamente viene bello,
0: fortunato,
1: manco
0: fortunato,
1: manco.
0: Fortunato.
1: Invece la chiusura è
0: la chiusura con lascia che sia. Ecco, dai, ti lascio cantare questa canzone, dai, forza,
1: sì,
0: Larry
1: sì,
0: B.
1: Dopo risolverò il mio problema, probabilmente.
0: Però originale, voglio sentire originale, originale.
1: Va bene, lo so che non ti canto i dischi, le Never, le
0: B. No, le DB.

0: Che magia, che magia. Ed era una delle canzoni in classifica in Italia. Hai visto, Lava, che nelle classifiche degli anni 60 e degli anni 70, in questo periodo c'erano tantissime canzoni dei Beatles. Io mi sono sempre chiesto, ma i Beatles sono famosi in tutto il mondo, non in Italia? Invece c'erano 3-4 singoli tra i più venduti in Italia, quindi amatissimi.
1: No,
0: qui.
1: Anch'io sono meravigliato, perché ti ho detto che invece eravamo in pochi a seguire veramente.
0: No, invece
1: un grande amore.
0: I Beatles erano i Beatles. Bene, Rava, grazie per questa bella storia che abbiamo raccontato e ci sentiamo non martedì, ti libero, sì, non martedì, sì, ma fra 15 giorni, va bene?
1: Vabbè, guarderò che, ecco, quando.
0: Ciao Rava, grazie.
1: Ciao,
0: grazie Luciano Ravasio, grazie Luciano Ravasio. State con noi, perché fra poco andiamo invece in Val Brembana, andiamo a San Pellegrino per la 10 ore di sport e soli di sport e solidarietà.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe. Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Segnalo orario 8, 6 minuti, 7 secondi. Adesso aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre notizie. Questa che riguarda l'incirconvenzione di incapace e autoriciclaggio. Sequestrati oltre 14 milioni a tutela di un imprenditore bergamasco. Vediamo la notizia. Questo imprenditore in condizioni di fragilità. Le indagini di Guardia di Finanza di Brescia, Polizia di Stato di Bergamo, coinvolti familiari e professionisti con le accuse di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Andiamo a vedere il traffico. Allora, in A4, qualche minuto fa, segnalato un incidente all'altezza di Trezzo. È ancora così. Vediamo che c'è l'iconcina di incidente verso Milano, quindi con code già da Trezzo sull'Adda. Poi si libera il traffico direzione opposta, quindi verso Venezia, tutto regolare.

0: il traffico invece è, come sapete, difficile, 671 con rallentamenti sotto passo di Colognola, Villa Dalmine, zona Ramera Petosino, da 4,70 fino all'asse Paltriniano Mugazzone c'è traffico. E ancora Galleria Montenegrone con linea rossa fino alla 671 e anche alla 42 del Tonale, Val Cavallina, qualche rallentamento a Casazza e anche fra Luzzana, Entratico Luzzana e zona Fornaci a Trescore Balneario, traffico rallentato anche in tangenziale sud e Valle Magna, quindi traffico corposo questa mattina. Il meteo invece per le prossime ore, qua prosegue il caldo, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge e la temperatura oggi registrata la massima sarà di 34 gradi. Sono le 8:10 minuti, aggiornamenti 9:10, 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
1: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: il grande talento che avevano i figli di questo Joseph Jackson, di Catherine, se non sbaglio, la mamma. Stiamo parlando dei Jacksons, e quindi i fratelli di Michael, e lei è una di quelle, tra l'altro, più unite a Michael, anche se non si è vista nel film, Janet Jackson, con uno dei suoi successi, uno dei suoi primi successi era The Pleasure Principle, con Jimmy Jam and Terry Lewis. Siamo negli anni 80 con Janet Jackson. Brava anche lei. Avrei voluto parlare questa mattina di intelligenza artificiale, perché lo facciamo abbastanza spesso qui da noi, non possiamo nasconderci che non la utilizziamo. Dice: non la utilizzi, non la utilizziamo l'intelligenza artificiale. Sono d'accordo invece con l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica. Dice: disarmiamo l'intelligenza artificiale, perché purtroppo è utilizzata nella guerra. Restiamo umani. Questo insomma il messaggio del Santo Padre, ed è utilizzata, non possiamo negare questa cosa, perché se ci provate nel vostro piccolo, adesso si comincia a masticare anche quelli che non sapevano niente dell'AI, dell'intelligenza artificiale, quando lo fai vedere, guarda, puoi fare queste cose, ah, ma è incredibile, è una rivoluzione, né? Noi abbiamo avuto quella industriale, quella che è successa negli anni prima Novecento, e adesso c'è questa rivoluzione veramente, è velocissima, dell'intelligenza artificiale. Quindi bisogna stare molto attenti, c'è un'analisi, serve un limite all'AI, tocca alla politica metterlo. Solo che deve farlo chi è intelligente, chi non lo è si ferma lì. Andiamo da Laura. Devono pensare gli intelligenti, ragazzi. Umani intelligenti, la vedo male questa cosa.
1: Ma sai che io invece confido molto nell'intelligenza delle persone, in quanto intelligere vuol dire sapere leggersi dentro.
0: Ho capito, chi si legge?
1: Utilizzo l'intelligenza artificiale così come uso un coltello. Sì. Posso usarlo per tagliare
0: la parte del manico, certo.
1: Ecco, la uso quando mi serve un'idea, mi rivolgo a lei per farmela dare, poi
0: però sai quanto è facile poter andare oltre, e su questo do ragione al Papa, quanto è facile andare oltre. Tu le puoi chiedere qualsiasi cosa, perché quelle che utilizziamo noi poveri umani, quelli proprio porelli, cioè quell'intelligenza artificiale è un po' così, quella di serie, quella in uso comune. Poi c'è l'intelligenza artificiale vera, e lì è complicata la situazione. Tu chiedi qualsiasi cosa in un battibaleno ti dà una soluzione.
1: Però ragazzi, vedi, anche i social per esempio possono essere utilizzati in due modi,
0: ma come tutto, come
1: per
0: tutto.
1: Bisogna un po' confidare nella capacità dell'essere umano di evolversi.
0: Io cerco sempre di...
1: Esatto, nel nostro piccolo, sì. Non metto anch'io, perché un po' tutti lo cerchiamo,
0: ma
1: di fare.
0: Come, cioè, io potrei farne a meno anche delle sentinelle, io posso fare a meno di voi, no?
1: Su questo invece no.
0: Quando abbiamo iniziato, appena dopo è arrivato Google Maps, dico: ah, porca miseria, cioè ci sono le sentinelle, Google Maps uno ce l'ha in macchina. Però ci sono tanti ascoltatori che dicono: ragazzi, ci sarà anche Google Maps, però io preferisco ascoltare la radio, ascoltare voi che mi dite com'è la situazione.
1: Ma come si fa a stare senza radio alta?
0: Vedi,
1: dopo un sacco di tempo non potrei starci, quindi
0: Dopo un sacco di tempo, non ho capito. Cos'è?
1: Non potrei starci.
0: Ah, ecco, cioè,
1: senza di voi.
0: Sì. Creiamo dipendenza.
1: Sì, esatto.
0: Laura, dai, abbiamo già fatto tardi. Dimmi
1: esatto.
0: Della situazione.
1: Allora, il traffico stamattina è stato tranquillo, perché sono arrivata in questo momento e sono tranquillissimo, veramente. Ed è andato tutto perfetto. In Seriate sembra è un posto abbandonato da Dio.
0: Addirittura. No, i posti abbandonati da Dio li abbiamo visti stamattina. Guarda, ho fatto vedere le immagini della Chernobyl.
1: Ho visto.
0: Pazzesco.
1: No, nel senso che non c'è nessuno per strada. e non so come mai, dovremmo capire prima o poi questa cosa.
0: Com'è la situazione? Voi sentinelli, chiediamo l'intelligenza artificiale.
1: No, dai.
0: Ciao. No, dai. Ciao Laura. Ciao. Grazie, andiamo da Miri, ciao. Miri, con intelligenza andiamo da Miri. Eccoci Miri.
1: Bim. Eccoci, buongiorno. Bim. Ti dico subito del traffico, sì. Che così so che sei nei tempi limiti. Allora, sono partita da Cranezza, strada provinciale 14, scendendo dalla Valimagna, nessuna criticità, 175 fino all'altezza di Mappello, Valtrighe, non ho da segnalare nulla, situazione normalissima, anche parecchio sgonfia, okay. Ultimamente il traffico è abbastanza, va via liscio come
0: sì,
1: si
0: può dire. Sì, sarà il caldo, sarà voglia di non alzarsi al mattino, stiamo a dormire, andiamo in piscina, andiamo a fare
1: andiamo al mare giretto. Per chi puoi.
0: No, sai, stavo scherzando stamattina perché ho chiesto a DJ Copy, sai, adesso l'abbiamo messo un po' da parte DJ Copy.
1: Accantonata.
0: Se dovessi chiederle, DJ Copy, com'è la situazione del traffico? Comincia a parlare e ti racconta tutto, cioè guarda, io devo andare da qui a qui, com'è la situazione? Te la racconta, non c'è,
1: diciamo che poco sintetica.
0: Sì, poi appena parli lei si zittisce e poi tu stai zitto e lei ripete. Miri, ci sei a posto.
1: C'è la Zabetta, chiamiamola la Zabetta.
0: Zabetta. Ciao Miri, grazie. Ciao, grazie buona mille. Giornata, buona giornata, state con noi perché fra poco andiamo a San Pellegrino perché c'è la 10 ore di sport e solidarietà.
2: Radio Alta. Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Eccoci qua con colazione con Radio Alta. Come ogni anno noi torniamo a parlare di questa manifestazione straordinaria che avviene a San Pellegrino. Pensate che siamo arrivati già alla 26esima edizione. Segnate sul vostro calendario 30 e 31 maggio la 10 ore di sport e solidarietà. Noi questa mattina diamo il benvenuto ai nostri ospiti che sono Alessandro Perin, che è organizzatore, mi hanno detto insomma, da sempre praticamente organizza la 10 ore di sport e solidarietà, e do il benvenuto anche a Viviana Rucci per quanto riguarda l'associazione Pollicino. Poi ovviamente ce ne parlerà. Allora, 10 ore di sport e solidarietà. Noi abbiamo parlato in questi anni sempre di questo questa kermesse sportiva, no? Che dura 10 ore, cioè in 10 ore loro riescono a fare delle cose straordinarie. In più c'è questa parola magica che è solidarietà. Voi avete aiutato e continuate ad aiutare delle associazioni, in particolare poi parleremo con la Viviana Rucci dell'associazione Pollicino. Come sta andando intanto? Chiedo ad Alessandro Perin.
2: Allora, dato buongiorno, grazie appunto per l'invito. Sta andando bene, come sempre, è una, come dire, è un'attività che specialmente si concentra sull'ultimo mese, ma che nasce comunque a distanza di tempo, nel senso già a dicembre sì. La macchina si mette in moto, riconoscimento appunto dell'associazione che si vorrà sostenere, una valutazione dei progetti, eccetera, eccetera. Quindi in realtà siamo al rush finale, ma ci sono alle spalle già centinaia, direi migliaia di ore di lavoro.
1: Di sicuro, quindi 10 ore, diciamo, sono le ultime 10 ore.
2: Esatto, sono l'epilogo di questa avventura, diciamo.
1: Importante. Tra l'altro vogliamo salutare anche Silvano Gherardi che ce l'ha raccontato in questi anni, però giustamente c'è un gruppo di lavoro attorno.
2: C'è un gruppo di lavoro importante. Ci sono delle collaborazioni appunto con le associazioni che vengono via via segnalate, via via sostenute. C'è un buon rapporto anche con gli sponsor, non dobbiamo dimenticare,
1: certo,
2: comunque l'apporto
1: che
2: degli
1: danno
2: sponsor,
1: un aiuto concreto.
2: Ecco, magari non so se delineare un attimino quali sono le finalità oppure magari durante l'arco
1: sì, della lo ricordiamo. E allora, quindi avete capito, tra l'altro stiamo vedendo delle immagini, credo dello scorso anno queste, dovevo ringraziare Val Brembana Web che sì. Ci ha dato la possibilità di poter utilizzare queste immagini, anche perché poi se voi andate a cercare nel repertorio, insomma, in questi 26 anni ci sono tantissime cose accadute. Do il benvenuto, come dicevo prima, a Viviana Rucci, che fa parte invece dell'associazione Pollicino. Ovviamente io chiedo a Viviana che cos'è l'associazione Pollicino.
3: Allora, buongiorno a tutti. La nostra associazione si chiama Pollicino 2.0 ODV, è un'organizzazione di volontariato che si occupa di dare alle persone diversamente abili, bambino, giovane e giovane adulto, quindi ragazzi e giovani adulti, l'opportunità di avere di trascorrere dei momenti di divertimento. Cioè la nostra associazione ha lo scopo di creare attività ludiche, spazi ludici, ricreativi, divertenti, sportivi per le persone che sono diversamente abili. È un'associazione di tipo vallare, nel senso che comunque, seppur ha sede a San Pellegrino Terme, in realtà riunisce diverse disabilità e quindi copre l'intera Valle Brembana. In realtà però i nostri associati possono comunque iscriversi da qualunque località, certo. Non è che è una limitazione. Perché sono qua? Perché da San Pellegrinese ho vissuto la 10 ore di sport e solidarietà come sportiva negli anni.
1: E adesso?
3: Poi adesso nel 2023 siamo stati identificati come associazione a cui devolvere il ricavato.
1: Sì.
3: Molto elevato, un ricavato comunque pari a 10.000 euro, ritengo, cioè tengo a dirlo. Perché
1: tra l'altro voi avete già ricevuto anche lo scorso anno questo assegno, giusto? Di 10.000.
3: L'abbiamo ricevuto nel 2023, è stato consegnato nel 2023. E con questo importo abbiamo, diciamo così, siamo riusciti ad avere la nostra squadra di baskin, sì. Che è un basket integrato.
1: Sì.
3: Che riunisce atleti non volontari, atleti normodotati e disabili nella stessa squadra. E questo ci ha dato l'opportunità di iscriverci al campionato regionale E questo sicuramente è stato molto importante. In più ci ha dato l'opportunità di svolgere un incontro formativo per gli operatori del settore con la comunicazione aumentativa, che è una modalità di linguaggio specifico per le persone che hanno difficoltà nella lettura. Quindi, come dire, noi siamo assolutamente soddisfatti di essere stati scelti dalla 10 ore di Sport e Solidarietà. E quest'anno saremo presenti come attività da manifestare, quindi da far vedere, ma anche da far provare, nel pomeriggio di domenica col nostro stand. E nel nostro stand ci sarà anche Davide e Daniel,
1: che poi sentiremo,
3: che poi
1: vedremo, esatto,
3: per il progetto che comunque sia ci vede per l'ennesima volta, e noi ringraziamo, come soggetti a cui devolvere il ricavato che questa attività.
1: Chiarissimo. Allora, Viviana, intanto grazie a Viviana Rucci dell'associazione Pollicino, però dato che si parla ovviamente di solidarietà, noi andiamo intanto a salutare Don Alessandro Nava, che in questo momento sta facendo messa e quindi non possiamo sentirlo, però diamo il benvenuto a Giada, che è in linea con noi in questo momento. Adesso la chiameremo, perché parliamo sostanzialmente di dell'associazione Madre Teresa di Calcutta, che gestisce la scuola materna di San Pellegrino Terme. Ovviamente ha bisogno di aiuto, di ristrutturazione, insomma, di tutte queste cose, e quindi chiederemo a Giada quali sono i bisogni della scuola. So che c'è anche un parco giochi, insomma, delle iniziative molto molto belle. Dovremmo averla tra qualche istante, vediamo se Giada è qui con noi. Eccoci, Giada, buongiorno.
4: Buongiorno
1: Giada, benvenuta. Allora, ho fatto già un cappello introduttivo, ho già detto della vostra scuola materna. Di che cosa avete bisogno?

0: L'ambiente della scuola ha un grande valore educativo e soprattutto gli spazi esterni. Noi infatti abbiamo la fortuna di avere uno spazio molto ampio e quindi con tante possibilità, e il nostro desiderio era proprio quello di renderlo più bello, più al sicuro, più accogliente e soprattutto stimolante per i bambini. Per noi il giardino non è semplicemente uno spazio dove uscire a giocare, ma è un luogo educativo a tutti gli effetti. Quindi il giardino è proprio lo spazio in cui i bambini possono sentirsi liberi, possono muoversi, esplorare,
1: certo,
0: sperimentare e usare soprattutto anche la loro immaginazione.
1: Quindi, se non capisco male, voi avrete, diciamo, l'opportunità attraverso la 10 ore di poter migliorare il vostro parco giochi, chiamiamolo così, ma che è, sì, diventa un parco educativo, insomma, per i bambini, è corretto?
0: Sì. Sì, sì, proprio metterlo più in sicurezza e renderlo ancora più accogliente, in cui loro possono muoversi in libertà e in autonomia.
1: Certo, anche perché poi stavo pensando, sai, il rapporto della comunità dei bambini, siamo stati tutti bambini, sappiamo dell'importanza degli asili, siamo molto legati. Io quando vado a vedere ancora il mio vecchio asilo, sono legato a quel paese, all'asilo, insomma, a tutte le mani, a tutto quello che praticamente abbiamo vissuto, quindi c'è questo forte legame sul territorio. Giada, noi intanto la ringraziamo, anche perché poi abbiamo altri ospiti questa mattina. C'è un appello che vuole fare, dato che la 10 ore ormai è imminente, 30 e 31 di maggio?
0: Certo, allora ringraziamo ancora la 10 ore di sport e ringraziamo soprattutto a chi parteciperà e a tutte le persone che contribuiranno appunto a questo, per sostenere questo progetto, e per noi è un aiuto veramente concreto e soprattutto un bellissimo segnale per avere un'attenzione in più per i più piccoli.
1: Certo.
0: Ecco, ringrazio tutti quanti.
1: Ok, Giada, noi ringraziamo lei e anche Don Alessandro Nava, ce lo saluta, va bene?
0: Sì, assolutamente, lo ringrazio.
1: grazie a Giada dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Ragazzi, Alessandro, adesso non so se lei riesce a fermarsi ancora qui con noi. Io ringrazio Viviana Rucci che è stata con noi questa mattina. In bocca al lupo, perché
2: ecco, io l'unica cosa che vorrei dire è di venire, insomma, domenica dalle 3:30 davanti al campo sportivo di San Pellegrino Terme, che faremo questa attività di basking con chi avrà voglia di cimentarsi.
1: Ma di sicuro non mancheranno le persone che
2: vi ringrazio ancora dell'invito.
1: Grazie a voi, grazie a lei, a Viviana Rucci. Ferma lì, facciamo una piccola sosta e poi torniamo con altri ospiti, sempre per la 10 ore di sport e solidarietà a San Pellegrino.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Radio Alta.

0: questa mattina la solidarietà la stanno facendo a me, perché sono tantissimi gli ospiti per parlare di questo evento che sento molto forte, mai come quest'anno, questa 26esima edizione, con Alessandro Perin che voleva sottolineare giustamente la 10 ore di sport e solidarietà, no Alessandro? E questa la come dire, la motivazione per la quale esiste la 10 ore.
1: È stata anche, come dire, l'idea originaria che ha voluto proprio coniugare, infatti la parola non è disgiunta, 10 ore di sport
0: e solidarietà. Certo.
1: Perché
0: prego Alessandro.
1: Proprio per quel disponibilità da parte di questo gruppo di alimentare un pochino una cultura proprio solidaristica, quindi il riconoscimento delle associazioni, quindi come dire, la disponibilità nel collaborare e valorizzare soprattutto la presenza delle associazioni sul territorio.
0: E qui a Bergamo non manca.
1: Non mancano, grazie a Dio.
0: Per fortuna. Quindi siamo in Val Brembana, poi insomma 10 ore esiste, come si diceva prima, da tantissimi anni. Avrete visto il trambusto in studio, perché abbiamo due baldi giovani che fra poco partiranno per un giro, poi ci racconteranno dove. Do il benvenuto a Davide Manzoni Milesi, va bene? Davide Manzoni Milesi, e anche a Daniel Facheris di Presesto. Buongiorno Daniel.
2: Benvenuti
0: qui, anche perché allora, ma voi a San Pellegrino ci sarete o no?
3: Sì, domenica.
0: E spiegherete quello che andrete a fare. Io adesso non ho proprio le immagini dei Balcani, perché voi andrete nei Balcani, poi mi direte anche da dove partite. È un periplo che voi farete?
2: Faremo un percorso che parte da Belgrado, terminerà a Trieste, attraversando tutte le capitali dell'ex Jugoslavia. Nulla di politico, ma qualcosa per andare oltre i confini che sono stati messi nei territori.
0: Voi avete questa voglia, vi leggo negli occhi, avete questa voglia di partire, avete già fatto queste esperienze?
3: Sì, abbiamo già fatto queste tipologie di esperienze, di avventure. Nel 2022 abbiamo attraversato tutta l'Italia fino a Porto Palo di Capopassero. E nel 2023 invece...
0: Sempre in bicicletta, forse non abbiamo detto.
2: Sì, certo, dovevo raggiungere quella che sarebbe diventata mia moglie.
3: Esatto.
2: Da Cireale, allora abbiamo detto, dai, arriviamo giù fino in fondo alla Sicilia.
0: Ah, caspita.
2: Sì, avevo trovato il volo...
0: Cioè, lei lo sapeva già che sarebbe diventata tua moglie, o l'hai incontrata quando tu sei andato giù?
2: No, penso lo sperasse.
0: lo sperasse di arrivare ad Acireale. Quindi quanti chilometri avete fatto? 1600 chilometri?
2: 1600 chilometri, sì, in 7 giorni.
0: Esatto. In 7 giorni, quindi quanti al giorno? Tantissimi.
2: Erano su una media di 200. Avevamo fatto le tappe a Bologna, Siena, Roma, Napoli, Scalea, Messina e Porto Palo.
0: Ecco, ma spiegatemi un po', siete dei campioni voi? Cioè,
3: no, appassionati? Abbiamo provato tutte e due ad esserlo, ma con scarsi risultati. Okay. Quindi...
0: peccato che non ho delle immagini, magari le avevate voi magari le prove della vostra biciclettata, no?
2: Avevamo le nostre immagini magari di Gibilterra piuttosto che quelle di...
0: Allora facciamo una cosa adesso. Siccome voi partite quando? Il 5 giugno,
3: esatto.
0: 5 giugno
3: prenderemo un volo il 4 alle 11. Sì, perché prendiamo il volo per arrivare a Belgrado,
0: Certo.
3: E da Belgrado si parte e si ritorna.
0: Ok, allora ci metteremo d'accordo, magari non tutti i giorni, però magari a spot un collegamento con voi durante il vostro giro.
3: Esatto.
0: Cosa dite?
2: Volentieri,
0: ci proviamo.
2: Sì.
0: No, noi l'abbiamo certo. Già fatto, perché ci sono stati tanti amici che hanno fatto il Giro d'Italia, si sono collegati con noi, insomma, per sapere un po' come dire il sentire, no, di queste zone, come diceva giustamente
2: Daniel,
0: posti che fino a qualche anno fa, insomma, hanno vissuto momenti non certo facili. Che cos'è che vuoi farmi vedere? Tu lì
2: abbiamo pensato anche alla divisa che ci accompagnerà durante il viaggio, quindi ci tenevo a farla vedere perché è legata appunto alla iniziativa di solidarietà che ha raccontato
0: con Pollicino,
2: prima.
0: Vedo Pollicino 2.0.
2: Esatto. Si tratta di una maglietta Rosti che sarà a disposizione di chi vorrà fare una donazione presso l'associazione. Nelle varie taglie, una
0: quindi queste la possono trovare. Ecco, è una maglietta tecnica bella, anch'io vado in bicicletta, ragazzi.
2: Sì. Ho già avuto
0: adesso sto guardando aspetta, Davide diceva che con quella pancia va in bicicletta, ogni tanto vado in bicicletta, no, una bellissima maglia tecnica, poi sì, Rosti... con le tasche dietro, avete messo anche Policino, anche
2: Rosti,
0: anche
2: ha fatto
0: dietro
2: un ottimo lavoro, dobbiamo ringraziarla.
0: Bella, bellissima, bellissima questa maglia, quindi complimenti ragazzi. Ci sentiamo, sì. Ci sentiamo per questo giro. Come lo avete preparato? Perché sarà un giro di quanti chilometri?
3: Beh, all'incirca arriveremo a 1700-1800 chilometri in totale, sì.
0: Con un
3: buon dislivello.
0: Dislivello? Sì, sì, sì, sì. Quindi
3: lo ha disegnato Daniel, perché non si fida
2: avremo
3: di me.
2: Un dislivello di circa 2000-2500 metri.
0: Sarete solo voi due? Oppure
2: sì, solo noi.
0: Okay.
2: Sì, sì, sì. Come sempre avremo una piccola borsa sotto la sella con il ricambio necessario per trascorrere la notte negli appartamenti, piuttosto che un ricambio di riserva per la bici.
0: Certo cioè, e poi tutte le
2: passaporto, passaporto, qualche attrezzatura,
0: le attrezzature, sì, per sistemare la bicicletta. Vabbè, ci metteremo in contatto. Quindi sport e solidarietà veramente è un meccanismo pazzesco,
1: sì,
0: no?
1: È un meccanismo come dire consolidato. Quest'anno ci saranno ben 56 discipline quali le persone potranno cimentarsi. Ecco, la cosa interessante è che non è come dire, non è una gara, non è sport a livello agonistico, ma è semplicemente la possibilità di conoscere lo sport, provarlo e magari poi sceglierlo come attività propria.
0: Certo, e poi c'è la partecipazione,
1: poi,
0: questo,
1: esatto,
0: diciamo sempre, di tutti quelli che
1: esatto quindi molto importante questa cosa. Ripeto, il ricavo verrà integralmente, il ricavo proveniente dalle iscrizioni, dagli sponsor, sì, verrà dedicato integralmente al progetto sostenuto dall'associazione, tolto chiaramente le spese di organizzazione, di gestione. E devo dire che se dovessi fare un bilancio rispetto a questi circa 30 anni della 26esima, sì, edizione, siamo passati, per dire, per fare dei numeri, dalle poche centinaia di persone della prima edizione,
0: sì, con
1: 1.800 euro circa, agli 11.000, alle 1.300 persone partecipanti e 11.000 euro di donazione.
0: Stiamo vedendo, per chi ci sta seguendo sia dalla radio ma anche dalla televisione, le immagini bellissime prese dall'alto con i droni per queste giornate che sono veramente di una comunione, no? Per tutti, perché credo che sia questo quello che più arricchisce una manifestazione come la vostra, come 10 ore di sport e solidarietà. Ragazzi, grazie, avete detto tutto quello che
3: sì,
0: volevate
3: magari
0: dire?
3: Aggiungere che saremo presenti allo stand della Policino,
0: sì,
3: durante la...
0: Per firmare gli autografi.
3: Quello va bene, ma non solo, quello si vuole chiamare, andiamo a domicilio,
0: okay,
3: anche, perché faremo provare le magliette.
0: Ah,
3: quindi,
0: okay,
3: se qualcuno è interessato, allo stand ci saranno le magliette da provare, e chi vorrà fare la donazione di...
0: Può acquistare.
3: Allora, è una donazione, quindi c'è una donazione che poi daremo in regalo la maglietta.
0: Quindi non c'è un costo...
2: C'è una donazione minima.
3: C'è una donazione minima, esatto.
2: Di 70 euro.
0: Ok, perché è una maglia importante. Tante,
2: esatto, sì, commerciale,
3: anche perché l'obiettivo poi è quello di riuscire
0: di
3: a contribuire,
0: di raccogliere tutto
3: per Policino.
0: Ma ci mancherebbe, ragazzi,
2: obiettivo 51 magliette.
0: Avete già 51 magliette?
2: Obiettivo 51 magliette.
3: Almeno,
2: 51,
3: almeno.
0: Anche di più.
3: Esatto,
0: anche
3: certo,
0: di più. Allora, grazie obiettivo a questi minimo baldi giovani, Daniele Facherista da Presenza.
2: Daniel.
0: Altro Daniele, Daniel, e poi Davide Milesi Manzoni,
3: sì,
0: e
3: Manzoni,
0: poi Alessandro Perin, ovviamente tutti quelli che partecipano a questa grande manifestazione che si chiama 10 ore di solidarietà, la 26esima edizione a San Pellegrino Terme, 30 e 31 maggio 2026. State con noi, torniamo fra poco.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Radio Alta, la musica gratuita.

0: Che bella questa canzone, una canzone d'amore, Love Song con Sarah Bareilles, successo di qualche anno fa. Allora, le nostre sentinelle mi segnalano grandi disagi alla rotonda Casello A4 Capriate, difficoltà in uscita ingresso Casello, ci sono dei lavori in corso, andiamo a controllare subito. Vedete, con le nostre possibilità tecnologiche siamo intorno a Capriate. Beh, vedo che situazione abbastanza tranquilla, almeno non si vedono rallentamenti significativi, vedo una linea arancione più che rossa, almeno direzione Milano in questo momento, però mi voglio fidare ovviamente degli occhi delle nostre sentinelle. Grazie a Vincenzo, sono le 8.54, siamo puntuali per andare a trovare il nostro ragionier Lodetti, che è in vacanza, in questo momento. Dove ti trovi, ragioniere? Ma dov'è?
1: No, sono in giro per lavoro.
0: In giro per
1: lavoro. In un bellissimo locale a Zogno.
0: A Zogno.
1: Mi hanno ospitato, guarda che mi hanno dato anche il caffè.
0: Caffettino. Beh, si ricorda quando abbiamo fatto il caffè sospeso? L'abbiamo fatto anche noi il caffè sospeso. No? Si ricorda? Il caffettino, sorrisino con il caffè.
1: Niente, sono qua. Sono in questa bellissima sala storica. È un locale molto storico di
0: cioè, è la storia, se stiamo raccontando a sto punto, ma mi dica anche
1: infatti vedi, mi hanno messo vicino al trombone.
0: È un trombone diceva, che è questo? Ma si può suonare? Provi a suonare il trombone.
1: No, manca la pipetta qua. Manca.
0: Come si chiama questo locale? Dai, diciamo, come si chiama questo?
1: Trattoria breve respiro.
0: Respiriamo. Va bene. Allora, caro ragioniere, andiamo a vedere. Aspetti, andiamo a vedere le sue foto. Qua lasciamo l'autostrada, andiamo invece nelle immaginette, quelle che ci fanno capire le pazzie umane. Ecco, altro che intelligenza artificiale, qua è la divigenza umana. Sarà divigenza umana. Aspetti, ecco qua. Allora. Dunque, loro due, le due ragazze sono sulla moto, no?
1: Sulla moto, giusto. Sì, esatto.
0: Loro sono sulla moto. Il volante, avete presente i chopper? Cioè i chopper, soprattutto, l'Harley, cioè chopper, incredibile che devi guidare con le mani alzate così. Ecco, hanno messo lui, vabbè, chiamiamolo così, hanno allungato il volante, non lo so...
1: Il manubrio
0: sarà alto 4 metri e lui cerca di guidare la moto, ma vabbè, non so perché, cioè spendere del tempo,
1: noi andiamo a prendere questi fenomeni,
0: sì, ma anche per costruirlo. Guardi, la foto è emblematica perché non so se ci fa caso, alla loro destra c'è un cassonetto dell'immondizia,
1: ecco, potrebbero metterlo
0: lì. tranquillamente vabbè. Andiamo sull'altra.
1: Mi piace fare Milano Jesolo così, Milano Jesolo.
0: Sì, appeso al manubrio. Allora, questo è un cartello dove c'è scritto
1: Made in Italy,
0: ma l'hanno scritto con la Y, Made in Italy, 580, ma cosa vende? Cos'è che vende? Ha una ciabatta?
1: Le ciabatte.
0: Made in Italy, pensa un po', non le metterebbe nessuno quelle ciabatte lì, altro che Made in Italy, ecco qua. Questo è bellissimo. Allora, loro sono vestiti, sapete, gli addetti non so, alla manutenzione di posti anche sulle strade, i manutentori. Allora, tutti gli altri sono abbastanza filiformi. Quello centrale è amico dell'Odetti.
1: Esatto.
0: È amico dell'Odetti. I pantaloni.
1: In ditta, che mi ha dato un giubbino così.
0: Ecco, i pantaloni, non riuscendo a fare il giro vita perché è abbastanza, diciamo, panzuto, li ha praticamente messi davanti come se fossero un lenzuolo, no? Mette il lenzuolo invece di indossarli. Invece di indossarli. Per fare la foto. Meglio dimagrire un pochino. Per la salute, ovviamente. Poi quest'altra che cos'è?
1: ecco, questa qua è orgogliosa, lega.
0: Orgogliosa.
1: È un'avvocatessa.
0: Un'avvocatessa. Allora, dice, hanno dato l'ergastolo al mio cliente, ma io ero spettacolare. Mamma mia, questa è terribile questa. Lei era spettacolare, si è fatta la foto. Cioè, il cliente è lì all'ergastolo, io però sono bella. Vabbè, pochezza umana. Grazie ragioniere, ci sentiamo domani mattina 8:55. Ci saluti Zogno. Ciao. Allora, siamo in chiusura del nostro appuntamento. Mamma mia, fatica oggi. Quante cose raccontate dalle 7 alle 9. Grazie a Marco Locatelli, evviva Valcalepio, del Consorzio Tutela Valcalepio. Grazie a Luciano Ravasio. Adesso ricordarmi tutti gli ospiti: Giada, Alessandro Perin, Daniel, Davide, Viviana, stiamo ricordando Don Alessandro. Grazie al nostro Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, ricordate Sport e Solidarietà, fra poco c'è Davide Munari con Nell'aria c'è, dalle 9 alle 10, io vi aspetto domani dopo Michela e Franco alle 7 con Colazione con Radio Alto, domani è mercoledì, tantissime cose anche domani qui a Colazione. Vi aspetto, buona giornata a tutti, a domani.
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: La cronaca da Carvico: colpisce un uomo con il fucile da sub a Sarnico, fermato il presunto autore di questo agguato avvenuto a Carvico, dove un 59enne è stato ferito a un fianco con un fucile da sub nel parcheggio dell'Iperal. Determinanti per le indagini dei carabinieri anche le immagini delle telecamere della zona, resta da chiarire il movente. Investito a Loreto, la lettera dei genitori del piccolo Giulio: porteremo per sempre nel cuore l'amore di Bergamo, le parole di ringraziamento della famiglia del bimbo investito nel quartiere di Loreto qui a Bergamo. Da Gorno invece ancora un incidente: precipita nei boschi con l'aliante a motore, muore un 68enne inglese morto nel pomeriggio sulle montagne sopra Gorno dopo la caduta di un aliante a motore. L'allarme è scattato intorno alle 15:40 di ieri. Sorprese invece a cena, qua torniamo alle amministrative: la Lega perde la sua roccaforte dopo 36 anni, il sindaco è Roberto Radici. Nel piccolo centro della Val Seriana il Carroccio governava ininterrottamente dal 1990. 5 pagine di approfondimento sulla tornata elettorale orobica in edicola oggi con il nostro giornale, con l'Eco di Bergamo. Adesso aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni. Qua torniamo a quella che abbiamo letto prima: circonvenzione di incapace e autoriciclaggio, sequestrati oltre 14 milioni a tutela di un'imprenditrice, di un imprenditore bergamasco. Sequestrati oltre 14 milioni a tutela di questo imprenditore tessile bergamasco in condizioni di fragilità. Le indagini della Guardia di Finanza di Brescia e Polizia di Stato di Bergamo, sono stati coinvolti familiari e professionisti con le accuse di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Andiamo sul traffico: in A4 si viaggia abbastanza bene, vediamo che il rallentamento segnalato poc'anzi si è dissolto, vediamo che la linea è verde fino a Milano. Poi in direzione opposta qualche rallentamento a Trezzo sull'Adda direzione Bergamo e così anche a Dalmine. Andiamo ai punti critici: 671, cioè rallentamento sotto passo di Colognola, Villa Dalmine abbastanza libera, anche la zona Ramera si è liberata anche un pochino, la situazione sull'asse Mugazzone-Paltriniano, bene Galleria Montenegrone, linea verde anche in Valcavallina, tangenziale sud e Valle Bagni. In questo momento non ci sono altre segnalazioni. Il metro, attenzione perché farà caldo, ancora più caldo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore, la temperatura massima oggi sarà di 34 gradi. 9:02:24, aggiornamenti 10:11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot. Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
9: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
10: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
11: La musica grande, Radio Alta.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Ma altro che estate italiana, estate bergamasca. Ecco, stavo ascoltando qualche giorno fa Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, lo ricorderete, Italia 90, tempi che furono, ma perché? Perché l'estate 2026 anche qui a Bergamo sta veramente entrando nel vivo con tutti questi eventi di cui giornalmente vi diamo conto, vi diamo informazione, cerchiamo di raccontare tutto quello che accade. Tutto è impossibile, quantomeno ci si prova. Buongiorno, buongiorno Davide Munari, Nell'aria c'è in questa mattinata insieme. Per la prossima oretta racconteremo quello che accade sul territorio con un focus specifico sull'estate 2026 per i giovani. Questo progetto che è stato annunciato a cavallo tra volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione per ragazzi e ragazze che vanno dagli 11 ai 25 anni. Andremo più nel dettaglio tra pochissimo. Se volete intervenire lo potete fare al 329 11 84 864. Nell'aria c'è chiocciola radioalta.it. We are family, qui c'è un disco che ci riporta alla fine degli anni 70. Loro sono le Sister Sledge qui su Radio Alta.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Con l'arrivo dell'estate prende il via il nuovo calendario di iniziative gratuite promosso dalle politiche giovanili del Comune di Bergamo rivolto alle nuove generazioni. Da giugno a settembre Bergamo per Giovani proporrà attività pensate per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 25 anni con l'obiettivo di offrire occasioni di incontro, sperimentazione, socialità, partecipazione in diversi spazi e luoghi della città. Un programma che comprende esperienze di volontariato, laboratori artistici e creativi, musica dal vivo, eventi territoriali, momenti di confronto dedicati al rapporto tra giovani e città. Quindi vediamo le parole dell'assessora Marzia Marchesi che a questo proposito dice: l'estate può diventare un tempo prezioso per costruire relazioni, fare esperienze significative e vivere la città in modo attivo. Tra le proposte confermate c'è Da grande voglio fare boh, percorso rivolto dagli 11 ai 14 anni che desiderano sperimentare attività pratiche e avvicinarsi a professioni, passioni e competenze anche molto diverse tra di loro. Sono attività che si svolgeranno allo spazio per giovani in via Gandhi numero 3 a Boccaleone e alla casa del quartiere di Monterosso con 3 settimane immersive tra giugno e settembre. Io vi dico già da subito che potete trovare poi nel dettaglio tutte le iniziative sul sito giovani.comune.bergamo.it. Per la fascia, tornando invece agli eventi, per la fascia 14-25 anni sono previsti invece laboratori dedicati alla musica, alla fotografia e alla sartoria. Dal 6 al 10 di luglio si terrà Da grande voglio fare musica, dal 13 al 17 luglio invece sarà la volta del percorso sulla fotografia, mentre dal 27 al 31 di luglio il laboratorio di sartoria proporrà attività di personalizzazione e rivitalizzazione degli abiti. Ampio spazio anche agli appuntamenti aperti negli spazi per giovani. Il 2 di luglio ad esempio è in programma uno swap party dedicato allo scambio di vestiti ed oggetti, il 23 di luglio un aperitivo letterario, mentre il 6 di agosto si terrà l'evento conclusivo della sala prove e della Room for Art a Monterosso con aperitivo, musica dal vivo, esposizioni e performance. Torna inoltre BG Plus, aiutare per crescere, ed è il palinsesto di esperienze di volontariato promosso in collaborazione con CSV Bergamo. Le attività coinvolgeranno giovani dai 14 ai 25 anni tra Bergamo e i comuni dell'ambito 1, quindi Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, in percorsi educativi, culturali, artistici, sportivi e di cura del territorio. Il progetto prenderà il via il 26 di maggio con un open day al Polaresco, mentre sempre in questo open day, quindi 26 di maggio, si terrà anche il primo forum pubblico di Generazione Bergamo tra i confini e oltre gli spazi, un percorso di ricerca azione dedicato agli spazi urbani e alla partecipazione giovanile. I forum estivi avranno l'obiettivo di raccogliere proposte e linee guida da consegnare all'amministrazione comunale per la costruzione di un forum giovani cittadino. Il programma estivo coinvolgerà anche il territorio con eventi al parco agricolo di Grumello, in via Morali e in altri spazi di quartiere, in collaborazione con il progetto di educativa di strada Giovani Onde. A Grumello invece sono previste delle serate intergenerazionali con quiz, tombola, picnic e attività aggregative. Poi sul fronte musicale l'estate 2026 vedrà la nascita di Clamore Young, promossa da Bergamo per Giovani insieme a Clamore Festival, rivolta a band, musiciste e DJ under 20 della città e della provincia. I progetti selezionati potranno esibirsi dal vivo durante il festival in programma il 27 e il 28 di giugno a Bergamo. Ricordo ancora, tutte le iniziative sono gratuite, il calendario completo, le modalità di iscrizione e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali di Bergamo per Giovani e sul sito giovani.comune.bergamo.it. Ce l'abbiamo fatta, Bergamo, l'estate 2026 per i giovani con volontariato, musica, laboratori e spazi di partecipazione.
2: Pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way. You

0: Love Will Show Us Our Way, Mist, nuovi suoni su Radio Alta. E a proposito di progetti musicali che lasciano un segno, io con grande dispiacere ho letto la notizia la settimana scorsa, anche perché vi parlo di una band degli anni 90 che ha lasciato un segno. Io li vissi, per cui ancora di più mi dispiaccio per questo scioglimento, e sto parlando di questa band che ha segnato la storia della pop dance degli anni 90. Si chiamava Bubblegum Music, questo genere, e sto parlando degli Acqua, che hanno annunciato sui social lo scioglimento ufficiale dopo quasi 30 anni di carriera e hit planetarie. Pensate a Barbie Girl, pensate a Cartoon Heroes, pensate a tanti altri grandi successi. Lene, René e Sören hanno deciso di fermarsi dopo l'ultimo tour mondiale che si è concluso a Città del Messico. Hanno dichiarato: vogliamo proteggere e preservare intatto ciò che abbiamo creato insieme. E dalla band è arrivato un grazie chiaramente commosso a tutti i fan. Hanno scritto: grazie per l'amore, l'energia e ogni singolo momento condiviso. Da qui in avanti solo gratitudine. Questo è quello che hanno scritto sul loro Instagram gli Acqua. E devo dire che con loro, non lo so, si è perso una parte della giovinezza mia, ma di tanti altri che negli anni 90, magari decenni, quindicenni, ventenni, hanno vissuto veramente a pieno quel periodo nelle discoteche, che ancora ai tempi si infiammavano di fronte alle loro hit. Peccato, spiace perché comunque sono veramente un pezzo di storia, però trovo anche giusto, e questo lo apprezzo, il fatto di riconoscere quando è il momento di fermarsi. E quello secondo me è doveroso a tutti i livelli. Ci fermiamo, a proposito, ci fermiamo per un istante per le notizie, dopodiché ritorniamo con la nostra musica grande e con i Matt Bianco. State lì, non muovetevi.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
6: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea: la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
2: Centro-sinistra sconfitto nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenti ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca allo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,29%. Si attendono i risultati.

0: nelle campagne del nord barese. Un'inchiesta che coinvolge anche un gruppo organizzato con sede a Tirana dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

Don't blame it on the girl, Matt Bianco, su Radio Alta. Andiamo a... dov'è che andiamo qui? Non mi ricordo più. A Torre dei Roveri. Andiamo a Torre dei Roveri per parlare di Matteo Copia, comandante della Polizia Provinciale di Bergamo, autore del libro Da Bullo a Bello, cambia solo una lettera, che verrà presentato alla comunità di Torre dei Roveri con questo evento di questa sera dalle ore 20. Matteo Copia a Educa Land, Torre dei Roveri. A tutti noi è capitato di vivere da più o meno vicino un caso di bullismo. Di norma crediamo di conoscerne gli attori e i ruoli, ma quale è il nostro ruolo all'interno di questo rapporto che si instaura? Come possiamo essere utili? Quindi, da bullo a bello, questo incontro di questa sera con Matteo Copia, che non è solo un uomo in divisa, ma un esperto comunicatore che ha deciso di portare la sua lunga esperienza della strada direttamente al cuore delle nuove generazioni e delle loro famiglie, perché da anni si dedica con passione all'educazione alla legalità, al contrasto al cyberbullismo, utilizza questo linguaggio molto empatico, molto diretto, capace di abbattere le distanze tra l'autorità e i cittadini, e quindi una comunicazione sicuramente più efficace. E il fulcro della serata sarà proprio la filosofia racchiusa nel suo libro, quindi l'idea che spesso per trasformare un comportamento distruttivo in qualcosa di costruttivo basta un piccolo ma decisivo cambio di prospettiva. Quindi da bullo a bello il passo è decisamente breve. Paola Turci, che ogni tanto torna a parlare di sé più che altro per fatti, fattarellini e fattarelli di tipo gossiparo, ogni tanto fa capolino, noi l'ascoltiamo con la sua musica qui su Radio Alta. Fammi battere il cuore.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Appuntamento per quest'oggi alle 18.30 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, dove Carlo Calenda presenterà il suo nuovo libro Difendere la libertà, in dialogo con Giorgio Gori. L'Europa è l'ultimo grande baluardo di libertà capace di guidare una reazione alle autocrazie che avanzano. Quella che abbiamo davanti è un'antica sfida ideale e morale: difendere la nostra libertà costruendo finalmente gli Stati Uniti d'Europa. Questo è un po' il concetto, l'incipit di questo libro, Difendere la libertà. È sempre stato il nostro destino, continua Calenda, ora non abbiamo alternative, dobbiamo compierlo. Difendere la libertà è molte cose insieme. Un'analisi lucida ed efferata sul tramonto dell'Occidente per come lo abbiamo conosciuto, sulle trasformazioni geopolitiche e tecnologiche che sono in atto, sul capitalismo predatorio e oligarchico dell'elite, sulle mutazioni antropologiche che Trump, Putin e Xi stanno imponendo alla realtà. Quindi un manifesto politico per l'Europa e per la sua agognata costruzione in un forte momento di necessità e con un'Unione che necessita ancora di più essere forte e autosufficiente anche dal punto di vista militare. Quindi un libro di attualità che entra nel dibattito contemporaneo con veemenza e con l'intelligenza di chi può aver capito prima e meglio di altri la posta in gioco, in ballo, in questi anni di grandi cambiamenti e di nuove opportunità, ma anche di enormi rischi per i cittadini sia di oggi che di domani. L'appuntamento con Carlo Calenda è quindi per questo pomeriggio alle 18.30 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, in dialogo con l'europarlamentare Giorgio Gori. Il nuovo libro di Carlo Calenda, Difendere la

Solo al buio, lei è Elisa qui su Radio Alta. Vorrei concludere l'appuntamento di quest'oggi con alcuni dati e questa survey, la vogliamo chiamare così, questo report dal titolo Meritometro 2025, quindi una ricerca che mette in luce come l'Italia sia l'ultimo paese in Europa a valorizzare il merito. Parliamo di una media percentuale del merito in funzione della performance. Entro un pochino più nel dettaglio perché dai questi risultati emerge che il paese nostro si colloca nuovamente all'ultimo posto tra i 12 paesi europei analizzati con un punteggio del 27%. Ben 39 punti percentuali sotto la Finlandia, che è leader del ranking con il 66%. Basato su dati provenienti da fonti internazionali, l'indicatore classifica i paesi europei in funzione delle performance ottenute rispetto a 7 pilastri del merito, che sono libertà, pari opportunità, qualità del sistema educativo, attrattività per i talenti, regole, trasparenza, mobilità sociale. Quindi secondo il report i maggiori deficit si registrano nei pilastri libertà, regole e trasparenza. L'Italia ha registrato un avanzamento di appena 0,66 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente e una crescita media annua di 0,5 punti dal 2015 al 2024, segno di un immobilismo secondo me abbastanza preoccupante. Che cosa fare? Ma lo diciamo sempre, ridurre la burocrazia, semplificare l'accesso al mercato del lavoro, un sistema di valutazione che tenga conto anche del merito, delle competenze reali, la formazione e l'orientamento professionale. Sono veramente tante le carte che si possono giocare con questo tema, che mette in luce appunto come in Italia la meritocrazia di fatto non esista. 27% ultimi in classifica tra i paesi analizzati, prima la Finlandia con il 66,7%. Abbiamo capito. Bene, io per quest'oggi mi fermo qui, ho parlato troppo, ci risentiamo domani, mercoledì, Mauro Cattaneo, insomma state con noi anche nel nostro pomeriggio, alle 14 Teo Mangione con Keep on Rocking, alle 16 Luciano Berri con Discovery Funk. Io sono Davide Munari, ci risentiamo domani.

0: Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragica caduta con un moto aliante per un 68enne di origini inglesi. L'uomo è precipitato sulle montagne sopra Gorno, in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato appena dopo le 15:30. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Era uno dei partecipanti a una gara internazionale che aveva preso il via un paio di ore prima a Varese. Il moto aliante è stato visto precipitare, pare, da un altro dei protagonisti della competizione. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e il personale sanitario con l'elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone che si stanno occupando degli accertamenti e della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni a disposizione del magistrato, mentre l'aliante è stato posto sotto sequestro. E sempre per la cronaca, un episodio a dir poco inquietante che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. Da un'auto in transito qualcuno ha scoccato, pare con una fiocina da SUV, una freccia che ha colpito un passante. È successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 13:30, a Carvico, nel parcheggio del supermercato Iperal. Un uomo di 59 anni, residente in un paese vicino, che si trovava con una conoscente, è stato colpito. Stando a una prima testimonianza da confermare, l'auto da cui è partita la freccia si sarebbe prima avvicinata. L'uomo rimasto ferito, fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni. Il personale sanitario è intervenuto con un'ambulanza della Croce Bianca di Calusco, con un'auto medica e l'elisoccorso. Sotto shock la donna, con cui il 59enne aveva appena terminato di pranzare in un bar all'interno del centro commerciale. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Calusco, della compagnia di Zonio, che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere. E veniamo alla politica, molte conferme e qualche sorpresa anche in bergamasca per questa tornata di elezioni amministrative. Vediamo com'è andata nel servizio realizzato da Luigi Residori.
2: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Almessi afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici, a Cividate Alpiano vince con un forte distacco Nicola Moioli, a Clusone si conferma il centrosinistra con Massimo Morstabirini. A Colere, Alex Belingheri supera il sindaco uscente Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle, già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio, Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente, Stefano Vivi.
1: E ora una notizia a lieto fine: una giovane studentessa di un istituto scolastico di via Sant'Antonino a Bergamo ha chiamato il 112 questa mattina minacciando di compiere un gesto estremo. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Sentiamo la testimonianza del brigadiere Fabio Licandro, che si è avvicinato a questa ragazza.
3: Abbiamo raggiunto questa porta di emergenza e aprendola ci siamo ritrovati questa ragazza seduta sul ballatoio di questa finestra. Conoscendo il nome che ci ha fornito l'operatore di centrale, l'abbiamo chiamata per nome, gli ho chiesto quale fosse il suo problema, insomma, che problemi avesse, perché stesse facendo questo gesto. Ha risposto che subiva la pressione dei imminenti esami o interrogazioni di fine anno, insomma. Io ho risposto che era tutto risolvibile, e lei In quel momento è scoppiato in un ulteriore pianto. Allora le ho chiesto se potessi avvicinarmi a lei, se potessi abbracciarla. Lei inizialmente è rimasta in silenzio e poi mi ha fatto un gesto con la testa di assenso. Pertanto ho percorso quegli ultimi tre passi che mi dividevano da lei e l'ho cinta fortemente a me. In questo momento lei ha avuto un cedimento fisico, quindi si è lasciato andare di peso. Gli ho chiesto di stare ferma e che l'avrei trascinata via dalla finestra. Così è stato. Subito dopo, forse la parte più emozionante è che lei abbia voluto rimanere abbracciata a me, credo in quello che era per lei un conforto in quel momento, ma in realtà è stato un conforto di tutti.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: È arrivata Diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
11: Alta Play

0: Yesterday.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione aveva già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà, dice. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori a Doha e nella notte sarebbe stato intercettato un drone americano da parte di Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,47%, a quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si attendono i risultati delle autopsie eseguite in questi giorni sui corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
9: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: la musica grande. Alta Play
1: è arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragica caduta con un moto aliante per un 68enne di origini inglesi. L'uomo è precipitato sulle montagne sopra Gorno, in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato appena dopo le 15:30. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Era uno dei partecipanti a una gara internazionale che aveva preso il via un paio di ore prima a Varese. Il moto aliante è stato visto precipitare, pare, da un altro dei protagonisti della competizione. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e il personale sanitario con l'elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone, che si stanno occupando degli accertamenti e della ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni a disposizione del magistrato, mentre l'aliante è stato posto sotto sequestro. E sempre per la cronaca, un episodio a dir poco inquietante che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. Da un'auto in transito qualcuno ha scoccato, pare con una fiocina da SUV, una freccia che ha colpito un passante. È successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 13:30, a Carvico, nel parcheggio del supermercato Iperal. Un uomo di 59 anni, residente in un paese vicino, che si trovava con una conoscente, è stato colpito. Stando a una prima testimonianza da confermare, l'auto da cui è partita la freccia si sarebbe prima avvicinata. L'uomo rimasto ferito fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Il personale sanitario è intervenuto con un'ambulanza della Croce Bianca di Calusco, con un'auto medica e l'elisoccorso. Sotto shock la donna, con cui il 59enne aveva appena terminato di pranzare in un bar all'interno del centro commerciale. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri di Calusco, della compagnia di Zonio, che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere. E veniamo alla politica. Molte conferme, qualche sorpresa anche in bergamasca per questa tornata di elezioni amministrative. Vediamo com'è andata nel servizio realizzato da Luigi Residori.
2: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Almensi afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici, a Cividate Alpiano vince con un forte distacco Nicola Moioli, a Clusone si conferma il centrosinistra con Massimo Morstabirini. A Colere, Alex Belingheri supera il sindaco uscente

0: e Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle, già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio, Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente, Stefano Vivi.
1: E ora una notizia a lieto fine: una giovane studentessa di un istituto scolastico di via Sant'Antonino a Bergamo ha chiamato il 112 questa mattina minacciando di compiere un gesto estremo. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Sentiamo la testimonianza del brigadiere Fabio Licandro, che si è avvicinato a questa ragazza.
2: Abbiamo raggiunto questa porta di emergenza e aprendola ci siamo ritrovati questa ragazza seduta sul ballatoio di questa finestra. Conoscendo il nome che ci ha fornito l'operatore di centrale, l'abbiamo chiamata per nome. Gli ho chiesto quale fosse il suo problema, insomma, che problemi avesse, perché stesse facendo questo gesto. Ha risposto che subiva la pressione degli imminenti esami o interrogazioni di fine anno, insomma. Io ho risposto che era tutto risolvibile, e lei in quel momento è scoppiato in un ulteriore pianto. Allora le ho chiesto se potessi avvicinarmi a lei, se potessi abbracciarla. Lei inizialmente è rimasta in silenzio e poi mi ha fatto un gesto con la testa di assenso. Pertanto ho percorso quegli ultimi tre passi che mi dividevano da lei e l'ho cinta fortemente a me. In questo momento lei ha avuto un cedimento fisico, quindi si è lasciato andare di peso. Gli ho chiesto di stare ferma e che l'avrei trascinata via dalla finestra. Così è stato. Subito dopo, forse la parte più emozionante è che lei abbia voluto rimanere abbracciata a me, credo in quello che era per lei un conforto in quel momento, ma in realtà è stato un conforto di tutti.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Radio Alta. La musica grande.
3: Tabla Yesterday, gli anni 90.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007 First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Pier Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la ISI a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Centrosinistra in ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia, che l'opposizione di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso oppure

0: 5 sub italiani morti alle Maldive. Intanto diventa un caso la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Una procedura informatica, spiega l'Ateneo. Gli studenti chiedono una pagina web che ricordi la docente di biologia marina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot, spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca. Al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doci

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 12.

0: elezioni, crolla l'affluenza, conferme a Clusone e Sorisole. La Lega perde a Cene, primo comune conquistato dal Carroccio. Confermato il sindaco di Almè, tutti i risultati dei 14 comuni al voto con i sindaci uscenti che hanno tenuto la maggioranza e le sorprese. Ferisce passante con una fiocina, arrestato 59enne, tentato omicidio. L'aggressore rintracciato a Sarnico dei Carabinieri, in casa aveva un arsenale di coltelli. Dice di non ricordare nulla, spunta l'ombra del rancore legato al vecchio posto di lavoro. Minori scomparsi a Bergamo, ritrovati nel 90% dei casi. Ieri la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Nel corso del 2025 in Bergamasca sono state attivate 267 ricerche, immediata l'attivazione degli interventi che vedono coinvolte tutte le forze dell'ordine e i numeri di emergenza. Quasi la totalità delle ricerche ha dato esito positivo. Stop all'invasione dei data center, in regione la nuova disciplina, oneri più cari di oltre il 50% per chi edifica sui campi e un anno di tempo per adeguare il piano di governo del territorio. Da Gorle a Bolgare esplodono le proteste dei residenti, più autonomia nelle scelte da parte dei comuni. Oltre ai pregiudizi del degrado, c'è la dina sospesa da tre comuni, dal traffico in arrivo da via Borgo Palazzo, le promesse dell'Hotel Fantasma da riconvertire, un quartiere multietnico che unisce e non divide. Si trova tanto verde in numerosi punti di aggregazione. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura ci occupiamo delle elezioni amministrative, molte conferme e qualche sorpresa anche nella Bergamasca per questa tornata elettorale che ha coinvolto 14 comuni orobici.
1: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Almè si afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici, a Cividate Alpiano vince con un forte distacco Nicola Moioli, a Clusone si conferma il centrosinistra con Massimo Morstabirini. A Collere, Alex Belingheri supera il sindaco uscente Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle, già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente Stefano Vivi.
0: Tragica caduta con un motoagliante ieri pomeriggio per un 67enne di origine inglese, John Gatfield, è precipitato sulle montagne sopra Gorno in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'allarme è scattato appena dopo le 15:30, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gatfield, pilota esperto e manager aziendale, era uno dei partecipanti ad una gara internazionale di diverse tappe con base all'Aeroclub a Delle Ursi di Varese. Il motoagliante è stato visto precipitare, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, il personale sanitario, quelli di soccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone che si stanno occupando degli accertamenti, della ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale di Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l'agliante è stato posto sotto sequestro. Praticamente ha mirato e colpito un passante con la fiocina da sub. È stato arrestato un 59enne a Terno d'Isola.
2: È stato arrestato in tarda serata l'uomo che ieri nel pomeriggio a Carvico aveva ferito con una fiocina da SUV un passante. Si tratta di un 59enne residente a Terno d'Isola, arrestato dai carabinieri della compagnia di Zogno. Era andato a Sarnico ed è stato rintracciato grazie agli spostamenti e al numero di targa. Un episodio agghiacciante. Ieri intorno alle 13.30 il 59enne si è fermato con la sua Fiat Punto alla rotonda davanti all'Iperal di Carvico. Ha abbassato il finestrino ed estratto una fiocina di quelle usate dai SUV, dalla quale è partita una freccia che ha colpito all'addome un 60enne che stava uscendo dal ristorante con la moglie. E sarebbe proprio la moglie il legame e quindi il movente. L'aggressore, arrestato e indagato per tentato omicidio, ha lavorato infatti alla Carvico per anni, così come la moglie della vittima, che ancora lavora lì. Difficile capire se volesse mirare la donna o se avesse proprio preso di mira l'uomo, oppure se abbia mirato a caso. Di fatto però il legame esiste. Forse ha covato rancore nei confronti della donna per questioni lavorative o forse ancora per discussioni mai dimenticate. L'uomo nella notte si è limitato a dire che non ricordava nulla. Il fascicolo in procura è stato aperto dalla PM Giulia Angeleri. Verrà sentito a breve nell'interrogatorio di convalida, ma non si esclude che abbia dei problemi psichici. Ora si sta verificando anche se fosse in cura a qualche CPS. In auto non aveva più la fiocina, l'aveva nel frattempo portata a casa, dove i carabinieri hanno trovato anche coltelli e altre armi, tutte acquistate ad hoc, così come la fiocina. L'uomo infatti non è un SUV, un soggetto definito pericoloso, ma il profilo è ancora tutto da capire. La vittima, attinta al fianco, per fortuna non è in pericolo di vita.
0: A Villongo un incendio in un'azienda di materiale plastico.
3: Tanto fumo e l'acre odore della gomma bruciata a salire sull'intera area. Un importante incendio si è propagato pochi minuti prima delle 20 di ieri allo stabilimento del gruppo Unigasket di Villongo, nella zona industriale al confine con Credaro, realtà specializzata nella produzione di componenti in plastica e gomma. Nessun ferito, ma due operai di nazionalità indiana di 26 e 36 anni, residenti a Villongo e Palosco, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari a seguito di intossicazione provocata dai fumi respirati. Per loro fortunatamente nulla di grave. A causare l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento delle condotte dell'impianto di aspirazione fumi sulla lavorazione della gomma. Provvidenziale l'intervento della squadra interna antincendio e dei vigili del fuoco, giunti con squadre da Bergamo, Palazzolo sull'Oglio e Romano di Lombardia, al lavoro sino alle 23 per spegnere definitivamente il focolaio. Sul posto anche l'ambulanza dei volontari della Croce Blu Basso Sebino, i carabinieri di Sarnico e Calcinate. Allertata anche l'ARPA.
0: Le indagini della Guardia di Finanza di Brescia e della Polizia di Bergamo, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio nel Milanese, hanno portato al sequestro di oltre 14 milioni di euro al fine di tutelare un imprenditore bergamasco del settore tessile in condizioni di fragilità. Alcune persone, tra cui familiari dell'imprenditore, due avvocati ed un commercialista, sono accusate di circonvenzione di incapace e di autoriciclaggio. Avrebbero approfittato del suo stato di debolezza per strumentare dalla gestione della società e sottrargli a poco il patrimonio. Le verifiche inerenti alla documentazione aziendale, i conti correnti e il carteggio medico-legale hanno portato il pubblico ministero a disporre un sequestro preventivo d'urgenza. Per garantire la continuità produttiva della società e tutelare i posti di lavoro, i beni sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Dagli accertamenti eseguiti pare siano stati intaccati anche i risparmi personali della vittima e della moglie. Ieri la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In Bergamasca ci sono state 267 ricerche nel corso del 2025. Nel 90% dei casi sono stati rintracciati.
4: Con un tasso di rintracci che sfiora il 90%, il sistema di ricerca dei minori scomparsi nella provincia di Bergamo si conferma tra i più efficienti. Nel 2025 il territorio robico ha registrato 297 segnalazioni complessive, di cui 98 riguardanti minori stranieri, con ben 267 ragazzi ritrovati. All'interno di queste statistiche la prefettura evidenzia come in 47 casi si sia trattato di allontanamenti ripetuti da parte dello stesso minore. I dati locali diffusi in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi superano l'efficacia della media regionale. Nel 2025 la Lombardia si è classificata al secondo posto in Italia per denunce, superata soltanto dalla Sicilia con poco più di 2000 segnalazioni. La macchina dei soccorsi lombarda ha comunque risposto con efficacia, posizionandosi al terzo posto nazionale con un indice di ritrovamento del 77%. Il quadro nazionale mostra invece dinamiche più complesse. In Italia la quota di ritrovamenti nel 2025 si è fermata a circa il 52%, lasciando il 48% delle denunce senza un esito definito. Emerge inoltre un forte divario tra minori italiani e stranieri. A questi ultimi si riferisce il 72,2% delle segnalazioni totali, ma mentre il tasso di rintraccio per gli italiani tocca il 78%, per i cittadini stranieri si ferma al 42%. A Bergamo la macchina dei soccorsi scatta immediatamente dopo la denuncia alle forze di polizia, attivando il piano provinciale guidato dalla prefettura, aggiornato a luglio 2025. Le ricerche coinvolgono in una rete integrata questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino, Croce Rossa, comuni e volontariato. Al fianco degli operatori sul campo il sistema sfrutta canali di emergenza come il 112, il 116 000 gestito da Telefono Azzurro e il 114, oltre alla piattaforma della polizia e al nuovo cruscotto digitale CISPES introdotto nel 2025 per monitorare i dati in tempo reale.
0: Data center e logistica in regione, la nuova disciplina a tutela dei territori.
4: La provincia di Bergamo continua a perdere terreno sul fronte ambientale. Secondo i dati ISPRA, il territorio orobico ha ceduto altri 122 ettari di aree verdi a causa della cementificazione, con un consumo annuo che registra un più 7,5% rispetto al 2023. A Gorle il comune e i residenti hanno contestato duramente l'autorizzazione provinciale per un maxi impianto agrivoltaico nel polmone verde del Triangolone, annunciando ricorso al TAR. Tensioni simili si registrano a Bolgare, dove l'approvazione di una nuova piattaforma logistica da 161.000 metri quadrati su territori agricoli ha scatenato la minoranza contro la giunta. Criticità per l'eccessivo consumo di suolo vengono segnalate anche a Cividate al Piano e Sorisole, dove tuttavia i sindaci hanno avviato una controtendenza tagliando le previsioni edificatorie rispettivamente del 48 e del 25%. Di segno opposto il caso di Covo, incentrato sulla sostenibilità grazie al recupero industriale di un ex marmificio dismesso. In questo contesto si innesta la nuova disciplina del Consiglio regionale per regolamentare l'apertura dei data center, un settore che vede in Lombardia il suo snodo principale, con il 63% delle richieste nazionali. La nuova legge indica le aree industriali dismesse come prioritarie, ma un emendamento permetterà ai comuni di chiedere compensazioni ambientali anche in caso di recupero di ex fabbriche. Al contrario, chi vorrà insediarsi su suolo agricolo subirà un forte inasprimento delle maggiorazioni sugli oneri di costruzione, che già prevedono il 50% in più. Le ultime modifiche concedono alle amministrazioni comunali un anno di tempo, invece di 6 mesi, per pianificare i data center nei propri piani di governo del territorio, introducendo meccanismi di premialità per chi rispetta le scadenze.
0: La studentessa di un istituto di via Sant'Antonino in città ha chiamato ieri il 112 minacciando di voler compiere un tragico gesto. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Vi proponiamo la testimonianza del brigadiere Licandro.
5: Abbiamo raggiunto questa porta di emergenza e aprendola ci siamo ritrovati questa ragazza seduta sul ballatoio di questa finestra. Conoscendo il nome che ci ha fornito l'operatore di centrale, l'abbiamo chiamata per nome. Gli ho chiesto quale fosse il suo problema, insomma, che problemi avesse, perché stesse facendo questo gesto. Ha risposto che subiva la pressione dei imminenti esami o interrogazioni di fine anno, insomma. Io ho risposto che era tutto risolvibile, e lei in quel momento è scoppiato in un ulteriore pianto. Allora le ho chiesto se potessi avvicinarmi a lei, se potessi abbracciarla. Lei inizialmente è rimasta in silenzio e poi mi ha fatto un gesto con la testa di assenso. Pertanto ho percorso quegli ultimi tre passi che mi dividevano da lei e l'ho cinta fortemente a me. In questo momento lei ha avuto un cedimento fisico, quindi si è lasciato andare di peso. Gli ho chiesto di stare ferma e che l'avrei trascinata via dalla finestra. Così è stato. Subito dopo, forse la parte più emozionante è che lei abbia voluto rimanere abbracciata a me, credo in quello che era per lei un conforto in quel momento, ma in realtà è stato un conforto di tutti.
0: Continua il nostro viaggio nei quartieri della città. Andiamo alla Celadina. Il quartiere è diviso tra tre comuni e molte famiglie immigrate.
4: Tre comuni per un solo perimetro di strade e destini incrociati. Il quartiere della Celadina si presenta così come una complessa terra di confine, una cerniera urbanistica e sociale sospesa tra Bergamo, Gorle e Seriate.
6: Un fine tra Bergamo e Gorle che passa nello spartiacque. Lo spartiacque fa la divisione amministrativa. Poi in alto qui rientra dove c'è la Villa dei Tasso. Questa è la Villa dei Tasso. È zona tutta di Bergamo, e mentre i palazzi che vediamo su azzurri sono Gorle.
4: È qui che hanno sede il polo assistenziale della casa di riposo del Gleno, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso e il grande piazzale del Luna Park. Ma la Celadina è nell'immaginario collettivo e nella realtà soprattutto il quartiere del carcere.
6: La gente, come dire, ci convive. L'altro aspetto invece più positivo è quello della parrocchia, che tenta attraverso agganci, iniziative, proposte di interloquire con i problemi del carcere.
4: A tracciare il quadro di questa realtà il professor Gianfranco Filoni, marchigiano d'origine ma da oltre 40 anni residente alla Celadina.
6: Celadina, diciamo così, con case, diciamo, decenti, abbastanza buone, è stata occupata completamente. I vecchi celadinesi se ne sono andati ed è stata occupata dall'immigrazione. Questo è il nuovo sviluppo edilizio.
4: Nel suo osservatorio di cittadino, Filoni descrive un rione con una popolazione di oltre 5.200 abitanti e un'altissima percentuale di famiglie migranti con figli. Una spinta demografica che si riflette in una comunità viva e operosa, dove la qualità della vita poggia su elementi solidi come gli ampi spazi verdi, le strutture sportive, le scuole e gli asili.
6: Fa un po' specie che qualcuno colori il fatto della Celadina con la delinquenza. Cioè la Celadina è il quartiere ghetto, è il quartiere dove non puoi andare sicuro.
4: Proprio in questo quartiere, grazie ad un particolare clima fresco d'estate, soggiornava la celebre famiglia Tasso. Il vero nemico è l'urbanistica. La spina dorsale del quartiere, via Borgo Palazzo, è un'arteria di traffico soffocante che scarica smog tagliando in due l'abitato.
7: Ogni tanto qua spacciano, ecco, dopo.
8: Come tutti
7: i quartieri.
4: Nel cuore del rione svetta ancora la sagoma dell'ex albergo fantasma, un edificio abbandonato in perenne attesa dell'annunciata riconversione residenziale. A questo smacco si aggiunge la pesante assenza dello sportello postale, sbarrato ormai da anni nonostante le proteste.
9: Gli anziani, che erano abituati a venire qui vicino casa, e per loro è una difficoltà sicuramente.
4: Problemi reali che la Celadina non nasconde, forte del carattere di una comunità multiculturale e unita, che rifiuta con orgoglio l'etichetta di margine urbano.
0: Ci colleghiamo con Giacomo Angeloni, assessore alla sicurezza e servizi anagrafici del comune di Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno Angeloni.
8: Bentrovati, grazie per questa opportunità.
0: Abbiamo parlato, si ricorderà, di Borgo Santa Caterina, del Borgo d'Oro. Siamo andati un po' più in periferia, verso appunto la Celadina, per però sorprenderci, perché non è proprio quel quartiere che magari nell'immaginario di noi tutti è un po' quello del degrado. In realtà è vero, un quartiere di periferia, come tutte le periferie hanno una serie di problemi, ma anche un quartiere davvero con un grosso importante polmone verde e con tanti servizi.
8: Sì, c'è da dire che poi il Comune in questi ultimi anni ha fatto tanti investimenti su Celadina, perché pensiamo ad Aste Spalenga, che era la centrale elettrica abbandonata 50 anni credo, che è stata riqualificata, adesso è davvero un polmone culturale di presenza, di attività molto positivo. Capisco le esigenze dei cittadini che rivendicano giustamente anche la chiusura dell'ufficio postale, perché spesso i servizi per le persone più anziane, come le poste, sono un peccato quando vengono chiusi. La risposta che ha dato il Comune in questi anni è quella di, in controtendenza, aprire invece il servizio dell'anagrafe, che è invece molto utilizzato su Celadina. C'è una buona notizia sul tema del Luna Hotel, perché l'abbiamo letto sui giornali, finalmente a ottobre è stato venduto dalla proprietà che era la banca a un proprietario bergamasco, e quindi ci immaginiamo che presto si possa arrivare a una riqualificazione di quel ex hotel, che è stato spesso anche agli onori delle cronache per delle occupazioni abusive di persone senza dimora. È chiaro che il dato anagrafico, mi permetto di fare un secondo, l'assessore all'anagrafe, è un po' falsato sul numero degli anziani, perché molte delle persone ricoverate nella struttura del Gleno, quindi il Carisma, sono residenti, e quindi sembra un quartiere con una densità di anziani molto alta. In realtà è legata al fatto che ci sono oltre 100 anziani residenti nella casa di riposo.
0: Senta, un altro dato in particolare riguarda le famiglie, che sono quelli con figli, sono tutte famiglie emigrate, sono pochissime le famiglie di origine.
8: In realtà sì, c'è una percentuale di presenza di stranieri del 25%. Il dato che abbiamo noi è anche uno dei quartieri che però su cui si diventa italiani, quindi c'è anche il fenomeno dei cittadini stranieri che, avendo i diritti per farlo, acquisiscono la cittadinanza italiana, e quindi c'è un trend di aumento delle cittadinanze. È un quartiere con una presenza straniera molto alta, ma è l'unica presenza che dà una speranza di mantenimento di minori, perché su 40 nati a Celadina solo 8 sono da genitori italiani, gli altri da genitori stranieri.
0: Sono nelle scuole la percentuale dei ragazzini, dei bambini, diciamo, stranieri è quasi totale.
8: Sì, credo, adesso io non ho i dati delle iscrizioni scolastiche, dovremmo fare un approfondimento con l'assessora Marchesi, però immagino che la presenza straniera cittadina sia alta. C'è da dire che è anche uno dei quartieri con più presenze di persone sole, e questo è un altro dato che fa un po' riflettere, su cui noi attiviamo i servizi poi, perché nel trend abbiamo 2413 nuclei familiari, di cui oltre la metà, 1135, sono di persone che vivono da sole, e le persone che vivono da sole, che sono spesso anziani, poi vivono situazioni di problematiche che bisogna seguire, perché la solitudine è il tema della demografia di questi anni, e quindi bisogna tenerlo ben presente per costruire i servizi.
0: Grazie a Giacomo Angeloni.
8: Grazie,
0: per questo scatto
8: lavoro
0: fotografico nel quartiere di Celadina. Alla prossima. Ed ora invece parliamo della lotta al randagismo, torna la campagna promossa da ATS, Io non ti abbandono. Sono oltre 1400 i recuperi di animali in difficoltà effettuati sul territorio bergamasco, un dato di prima linea che si inserisce nel bilancio della regione Lombardia.
4: dove secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute si registrano complessivamente più di 6.600 ingressi nei canili sanitari e circa 2.000 nei canili rifugio. Il report delle attività di soccorso e gestione nella provincia orobica scompone questa azione protettiva in due macro aree. La quota preponderante ha riguardato i cani, con oltre 1.100 interventi di recupero, a cui si sommano i salvataggi di circa 280 gatti. Sul fronte dei ricongiungimenti, le strutture e i servizi veterinari locali hanno registrato un successo straordinario grazie alle microcippature. Con circa 840 cani e una ventina di gatti legalmente riscattati e restituiti alle proprie famiglie. Per gli animali rimasti privi di un proprietario a Bergamo, le reti di tutela e volontariato hanno garantito una seconda opportunità. Sono stati infatti 60 i gatti felicemente adottati da nuovi nuclei familiari, mentre un'altra quindicina di gatti sono stati reimmessi in sicurezza sul territorio per la gestione controllata delle colonie feline. In parallelo, le circa 12.000 sterilizzazioni feline complessive operate dal Servizio Sanitario Nazionale in ambito lombardo. Queste evidenze numeriche confermano l'assoluta necessità di interventi strutturati di sensibilizzazione, come la campagna Io non ti abbandono, volta a diffondere capillarmente una cultura fondata sulla responsabilità, sul rispetto e sulla tutela attiva degli animali d'affezione. Il progetto, promosso con il patrocinio scientifico dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bergamo e del Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo, opera proprio per prevenire la piaga dell'abbandono e per incentivare l'adozione consapevole.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, sole e gran caldo protagonisti anche nella giornata di mercoledì 27 maggio su buona parte della Lombardia. Per il resto tempo per lo più asciutto sul territorio, fatta eccezione per locali rovesci in possibile formazione dapprima sui settori montuosi nella seconda parte del giorno. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Bergamo, cieli sereni o poco nuvolosi sì, qualche localizzato rovescio come vi anticipavo nel corso del pomeriggio sera su Alpi e zone prealpine, gran caldo intenso per il periodo con punte massimi in ulteriore aumento prossimi ai 35-36 gradi. La giornata di giovedì vedrà la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco più probabili in serata, dunque per il resto del giorno il tempo sarà ben soleggiato con clima ancora caldo ma un pochino più sopportabile. Le temperature massime difatti inizieranno a perdere qualche grado. Nella seconda parte della settimana difatti il clima resterà mite nella notte e al mattino, valori minimi tra i 20 e i 22 gradi. I valori diurni resteranno prossimi ai 30-32 gradi in diverse località. Dal punto di vista meteorologico poco da segnalare, sole sì ma anche qualche localizzato improvviso rovescio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sulla nostra nuova app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
11: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
14: È arrivata! Diciottina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè,
1: Radio Alba sta con te.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare. Sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.

e Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q-Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta.
2: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura ci occupiamo delle elezioni amministrative, molte conferme e qualche sorpresa anche nella bergamasca per questa tornata elettorale che ha coinvolto 14 comuni orobici.
2: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Almessi afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici. A Cividate Alpiano vince con un forte distacco Nicola Moioli. A Clusone si conferma il centrosinistra con Massimo Mostabirini. A Collere Alex Belingheri supera il sindaco uscente Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle, già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio, Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente, Stefano Vivi.
1: Tragica caduta con un motoagliante ieri pomeriggio per un 67enne di origine inglese, John Gatfield, è precipitato sulle montagne sopra Gorno in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'allarme è scattato appena dopo le 15:30, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gatfield, pilota esperto e manager aziendale, era uno dei partecipanti ad una gara internazionale di diverse tappe con base all'aeroclub a Delle Ursi di Varese. Il motoagliante è stato visto precipitare, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, il personale sanitario, colli di soccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone che si stanno occupando degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale di Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l'agliante è stato posto sotto sequestro. Praticamente ha mirato e colpito un passante con la fiocina da SUV. È stato arrestato un 59enne a Terno d'Isola.
3: È stato arrestato in tarda serata l'uomo che ieri nel pomeriggio a Carvico aveva ferito con una fiocina da SUV un passante. Si tratta di un 59enne residente a Terno d'Isola, arrestato dai carabinieri della compagnia di Zogno. Era andato a Sarnico ed è stato rintracciato grazie agli spostamenti e al numero di targa. Un episodio agghiacciante. Ieri intorno alle 13:30 il 59enne si è fermato con la sua Fiat Punto alla rotonda davanti all'Iperal di Carvico. Ha abbassato il finestrino ed estratto una fiocina di quelle usate dai SUV, dalla quale è partita una freccia che ha colpito all'addome un 60enne che stava uscendo dal ristorante con la moglie. E sarebbe proprio la moglie il legame e quindi il movente. L'aggressore, arrestato, indagato per tentato omicidio, ha lavorato infatti alla Carvico per anni, così come la moglie della vittima, che ancora lavora lì. Difficile capire se volesse mirare la donna o se avesse proprio preso di mira l'uomo, oppure se abbia mirato a caso. Di fatto però il legame esiste. Forse ha covato rancore nei confronti della donna per questioni lavorative o forse ancora per discussioni mai dimenticate. L'uomo nella notte si è limitato a dire che non ricordava nulla. Il fascicolo in procura è stato aperto dalla PM Giulia Angeleri. Verrà sentito a breve nell'interrogatorio di convalida, ma non si esclude che abbia dei problemi psichici. Ora si sta verificando anche se fosse in cura a qualche CPS. In auto non aveva più la fiocina, l'aveva nel frattempo portata a casa, dove i carabinieri hanno trovato anche coltelli e altre armi, tutte acquistate ad hoc, così come la fiocina. L'uomo infatti non è un SUV, un soggetto definito pericoloso, ma il profilo è ancora tutto da capire. La vittima, attinta al fianco, per fortuna non è in pericolo di vita.
1: A Villongo un incendio in un'azienda di materiale plastico.
4: tanto fumo e l'acre odore della gomma bruciata a salire sull'intera area. Un importante incendio si è propagato pochi minuti prima delle 20 di ieri allo stabilimento del gruppo Unigasket di Villongo nella zona industriale al confine con Credaro, realtà specializzata nella produzione di componenti in plastica e gomma. Nessun ferito, ma due operai di nazionalità indiana di 26 e 36 anni, residenti a Villongo e Palosco, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari a seguito di intossicazione provocata dai fumi respirati. Per loro fortunatamente nulla di grave. A causare l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento delle condotte dell'impianto di aspirazione fumi sulla lavorazione della gomma. Provvidenziale l'intervento della squadra interna antincendio e dei vigili del fuoco giunti con squadre da Bergamo, Palazzolo sull'Oglio e Romano di Lombardia, al lavoro sino alle 23 per spegnere definitivamente il focolaio. Sul posto anche l'ambulanza dei volontari della Croce Blu Basso Sebino, i carabinieri di Sarnico e Calcinate, allertata anche l'ARPA.
1: Le indagini della Guardia di Finanza di Brescia e della Polizia di Bergamo, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio nel Milanese, hanno portato al sequestro di oltre 14 milioni di euro al fine di tutelare un imprenditore bergamasco del settore tessile in condizioni di fragilità. Alcune persone, tra cui familiari dell'imprenditore, due avvocati ed un commercialista, sono accusate di circonvenzione di incapace e di autoriciclaggio. Avrebbero approfittato del suo stato di debolezza per estrometterlo dalla gestione della società e sottrargli a poco il patrimonio. Le verifiche inerenti alla documentazione aziendale, i conti correnti e il carteggio medico-legale hanno portato il pubblico ministero a disporre un sequestro preventivo d'urgenza. Per garantire la continuità produttiva della società e tutelare i posti di lavoro, i beni sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Dagli accertamenti eseguiti pare siano stati intaccati anche i risparmi personali della vittima e della moglie. Ieri la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In Bergamasca ci sono state 267 ricerche nel corso del 2025. Nel 90% dei casi sono stati rintracciati. Con un tasso di rintracci che sfiora il 90%, il sistema di ricerca dei minori scomparsi nella provincia di Bergamo si conferma tra i più efficienti. Nel 2025 il territorio robico ha registrato 297 segnalazioni complessive, di cui 98 riguardanti minori stranieri, con ben 267 ragazzi ritrovati. All'interno di queste statistiche la prefettura evidenzia come in 47 casi si sia trattato di allontanamenti ripetuti da parte dello stesso minore. I dati locali diffusi in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi superano l'efficacia della media regionale. Nel 2025 la Lombardia si è classificata al secondo posto in Italia per denunce, superata soltanto dalla Sicilia con poco più di 2000 segnalazioni. La macchina dei soccorsi lombarda ha comunque risposto con efficacia, posizionandosi al terzo posto nazionale con un indice di ritrovamento del 77%. Il quadro nazionale mostra invece dinamiche più complesse. In Italia la quota di ritrovamenti nel 2025 si è fermata a circa il 52%, lasciando il 48% delle denunce senza un esito definito. Emerge inoltre un forte divario tra minori italiani e stranieri. A questi ultimi si riferisce il 72,2% delle segnalazioni totali, ma mentre il tasso di rintraccio per gli italiani tocca il 78%, per i cittadini stranieri si ferma al 42%. A Bergamo la macchina dei soccorsi scatta immediatamente dopo la denuncia alle forze di polizia, attivando il piano provinciale guidato dalla prefettura, aggiornato a luglio 2025. Le ricerche coinvolgono in una rete integrata questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino, ossa comune e volontariato. Al fianco degli operatori sul campo il sistema sfrutta canali di emergenza come il 112, il 116 000 gestito da Telefono Azzurro e il 114, oltre alla piattaforma della polizia e al nuovo cruscotto digitale CISPES introdotto nel 2025 per monitorare i dati in tempo reale. Data center e logistica in regione, la nuova disciplina a tutela dei territori.
5: La provincia di Bergamo continua a perdere terreno sul fronte ambientale. Secondo i dati ISPRA, il territorio orobico ha ceduto altri 122 ettari di aree verdi a causa della cementificazione, con un consumo annuo che registra un più 7,5% rispetto al 2023. A Gorle, il comune e i residenti hanno contestato duramente l'autorizzazione provinciale per un maxi impianto agrivoltaico nel polmone verde del Triangolone, annunciando ricorso al TAR. Tensioni simili si registrano a Bolgare, dove l'approvazione di una nuova piattaforma logistica da 161.000 metri quadrati su territori agricoli ha scatenato la minoranza contro la giunta. Criticità per l'eccessivo consumo di suolo vengono segnalate anche a Cividate al Piano e Sorisole, dove tuttavia i sindaci hanno avviato una controtendenza tagliando le previsioni edificatorie rispettivamente del 48% e del 25%. Di segno opposto il caso di Covo, incentrato sulla sostenibilità grazie al recupero industriale di un ex marmificio dismesso. In questo contesto si innesta la nuova disciplina del Consiglio regionale per regolamentare l'apertura dei data center, un settore che vede in Lombardia il suo snodo principale, con il 63% delle richieste nazionali. La nuova legge indica le aree industriali dismesse come prioritarie, ma un emendamento permetterà ai comuni di chiedere compensazioni ambientali anche in caso di recupero di ex fabbriche. Al contrario, chi vorrà insediarsi su suolo agricolo subirà un forte inasprimento delle maggiorazioni sugli oneri di costruzione, che già prevedono il 50% in più. Le ultime modifiche concedono alle amministrazioni comunali un anno di tempo, invece di 6 mesi, per pianificare i data center nei propri piani di governo del territorio, introducendo meccanismi di premialità per chi rispetta le scadenze.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Ci siamo, Sarri sarà il nuovo allenatore. Innanzitutto mi scuso anche per il tono della voce, ma un po' di influenza mi ha colpito in questi giorni. È il titolo che compare sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo, che Maurizio Corriga, Claudio Castelli e Riccardo Sanga vi stanno proponendo. Ma come sempre diamo il benvenuto al nostro ospite quotidiano. Non so bene dove sia, perché lui è un vagabondo. Mi piace il termine vagabondo. Gigi Riva, dove sei Gigi?
7: Sulla canzone dei Nomadi, io vagabondo che sono io.
6: Poi adesso, da quando ho capito che mi hai scritto, sei nella terra quasi dei Nomadi d'adozione.
7: Esatto, sono a Carpi, la terra che ha lanciato Giuntoli, ti dice qualcosa il nome? Eccoci qua.
6: Hai detto Giuntoli, hai detto la parola Giuntoli, Sarri, Giuntoli, Giuntoli, Sarri. Vedi tu, cosa vuoi di più però? Posso dirlo? Tu sei un tifoso?
7: No, io non voglio niente di più. Voglio solo vedere una squadra che gioca bene come Sarri ha fatto giocare le altre squadre sue.
6: Dici poco.
7: Dico tanto, ma il problema è che l'Atalanta ha talmente alzato le aspettative, e non perché noi siamo incontentabili, ma perché siamo abituati a vedere i bilanci in ordine, lo stadio di proprietà, Zingolnia rinnovata, 120 milioni spesi per la campagna acquisti l'anno scorso. Dopo tutto questo fai fatica ad accontentarti, capito? Poi dopodiché io mi accontento a prescindere, perché ho già vinto, perché sono atalantino, per usare uno slogan molto bello che ti prego di fare anche tu. Io ho già vinto perché sono atalantino.
6: Bello, allora lo rilanciamo. Secondo me, non so, magari Zanforlin del marketing potrebbe utilizzarlo come prossimo slogan. È un bel suggerimento. Davvero scrittore di razza, Gigi, complimenti.
7: Ho già vinto perché sono atalantino, dunque va bene tutto, però la società, la proprietà hanno talmente alzato il livello che insomma ci fanno un po' sognare, e sognare fa bene, fa bene anche quando ti svegli che hai sognato bene, stai meglio.
6: Indubbiamente, ci siamo, questo è l'Eco di Bergamo, quest'oggi Sarri firmerà per l'Atalanta, c'è questa foto, allarga le braccia Sarri, che allenatore è? Tu conosci anche un po' i meccanismi romani, anche se poi Sarri ha vinto, ha giocato un bel calcio a Napoli, ha vinto a Torino con la Juventus, insomma è un allenatore d'esperienza che può fare del grande calcio, come giustamente hai detto tu.
7: Ha vinto al Chelsea anche, eh?
6: Anche, bravo.
7: Ha vinto una coppa al Chelsea che insomma non è male. Ma è un allenatore che è molto, cioè intanto noi dobbiamo cambiare paradigma, perché come mi pare che sia Belinghieri che stamattina ha scritto,
6: esatto, adesso la vado a recuperare, bravissimo.
7: Ha scritto che finalmente, cioè si volta pagina. L'anno scorso secondo Belinghieri si è perpetuato l'equivoco di andare avanti con lo stesso modulo di Gasperini e quest'anno invece giocheremo in un modo diverso e sarà il calcio del possesso palla, un po' meno di furore agonistico ma più bellezza, sai, come Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. L'importante è che salvi l'Atalanta, tanto per cominciare. Quindi, quindi sì, il problema vero è che credo che a lui più che a Juric e anche a Palladino dobbiamo dare un po' di tempo, perché un conto è proseguire su una strada tracciata con giocatori che conoscevano memoria e modulo eccetera, un conto è fare un calcio nuovo fatto tutto di triangoli con la difesa a 4, si gioca a zona, insomma è una rivoluzione, diciamo così, filosofica, se il calcio può chiamare in causa le categorie della filosofia, ma lo fa perché il calcio è anche filosofia. La filosofia di Sarri è come chiudere un libro e aprire uno nuovo. Passiamo da Rousseau a Hobbes, cioè per dire,
6: insomma, vogliamo alto con te, Gigi, si vola veramente molto molto alto. Tra l'altro devo tranquillizzare un telespettatore, perché Alessandro Zacchi, veramente il nostro direttore in redazione, prima di andare in onda mi dice un telespettatore nell'ultimo collegamento della scorsa settimana ha telefonato preoccupato, ha detto ma come, vediamo Gigi Riva, ma Gigi Riva è morto. Insomma, Gigi Riva è vivo, è qua, vive e lotta insieme a noi, ti dicevo una volta, caro Gigi, ed è uno scrittore. Il Gigi Riva che è volato in paradiso è del Cagliari, giusto Gigi? Vogliamo puntualizzare la cosa?
7: No, ma se qualcuno volesse capire tutta questa storia dell'omonimia, basta che va su internet. Io ho fatto un podcast per la Rai che si chiama Gigi Riva racconta Gigi Riva, che adesso la Rai mi ha scritto giusto l'altro ieri che è stato anche comprato da Spotify con tutto questo. Non lo so cosa voglia dire, ma insomma lo dico così come me l'hanno detto, dove io racconto la sua vita in parallelo alla mia e che cosa ha voluto dire per me l'omonimia. È un podcast che sta avendo molto successo, tant'è vero che adesso lo si trova ancora su come si chiama, su Rai Play Sound, certo. Ma adesso si trova anche su Spotify.
6: Allora Gigi, ieri sera c'è stata una serata Saps, Bolle, ospiti del mitico Ciccio Agnelli. Riconosce qualcuno in questa foto, perché in parte tra Zanforlin e Ciccio Agnelli c'è un calciatore che ha fatto la storia dell'Atalanta, che si chiama Giampaolo Bellini.
7: Bellini, sì certo, c'ha i baffi in più.
6: Esatto, c'ha i baffi in più. E l'ultimo, praticamente sulla destra, dopo Sang, un personaggio che di calcio ieri sera ci ha illuminato veramente, perché ha parlato del calcio del futuro e del passato. Arriva dall'Inter, eccolo qua, grazie a Maurizio Corriga che ha capito dove voglio andare a parare. Gigi,
7: si chiama Samaden?
6: Bravo, ti ho fatto l'indovinello, ci sei arrivato, bravissimo. Cioè, questo personaggio, Roberto, veramente, a parte che è di un'educazione, di una gentilezza veramente unica, ci ha raccontato i rapporti di quelli che possono essere i futuri campioni e la realtà del calcio italiano, Gigi, attuale, che tu dovresti quasi raccontare, se vogliamo. Ti metti in contatto, queste sono delle immagini che parlano da sole, cioè la passione di un ragazzino e le famiglie. con tutte le difficoltà, ma come a Zingonia non si insegni solo calcio, hai capito Gigi? Questo è l'argomento.
7: Ma è così da sempre. È così da sempre e questo è uno dei motivi di vanto. Io, come tu sai, forse qualcuno che ci ha ascoltato qualche volta sa, io sono cresciuto con un amico d'infanzia che poi ha giocato nell'Atalanta, ha fatto tutte le trafile delle giovanili, no? Si chiama Daniele Filisetti, stiamo parlando trafila nelle giovanili negli anni 70 per intenderci, e già allora lui raccontava come cos'era Zingonia, la scuola di vita, la casa del giovane, l'attenzione all'andamento scolastico, l'attenzione a seguire il ragazzo che cresceva nell'Atalanta non solo come calciatore ma come uomo. Cioè, diciamo, è un'eredità che sta nel DNA, un DNA che naturalmente, come tutte le cose, è andato migliorando poi nel corso degli anni, ma il sostrato è ancora quello. L'Atalanta ha sempre avuto a cuore la crescita dei propri giovani, sia di quelli che poi sono arrivati a grandi traguardi, sia che poi, come succede, si sono persi magari in campionati minori piuttosto che non hanno fatto carriera, ma comunque l'Atalanta ha sempre formato uomini prima ancora che calciatori, e questo credo che sia uno scudetto che nessuno gli riconoscerà mai, perché non è uno scudetto che si assegna sul campo, ma è uno scudetto che si assegna nei cuori. Però
6: hai detto tutto, ringrazio Eugenio Sorrentino, ringrazio anche Claudio Ratti per le foto che mi hanno inviato e ringrazio coloro che mi hanno ospitato ieri sera. Tu hai detto solo a casa di Giuntoli.
7: Sono a Carpi.
6: Sei a casa di Giuntoli, Gigi Riva, beato te, potrebbe dire qualcuno. Però l'accoppiata Giuntoli, ne parlavo proprio ieri sera, eccola qua la foto con D'Amico e Giuntoli. Ne parlavo ieri sera appunto con Roberto Samaden. Cioè, cosa vuol dire secondo te? Che messaggio la società manda ai suoi tifosi? Perché poi, voglio dire, una scelta del genere è una scelta talmente chiara ed evidente in una direzione che vale la pena sottolinearla. Questo è Luca Percassi, sì. Insomma.
7: Sì. Beh, vuol dire due cose soprattutto. Primo, che il responsabile tecnico e l'allenatore devono andare d'accordo. Abbiamo avuto in passato, sappiamo anche i problemi che Gasperini ha avuto per esempio con Sartori, no? Che poi hanno provocato il fatto che a un certo punto Sartori se n'è andato, eccetera. E la sintonia tra, e tant'è vero che da allora in poi Gasperini, guardate chi è che vuole alla Roma adesso, vuole proprio D'Amico, perché con lui a Bergamo si trovò benissimo. Quindi la sintonia vuol dire creare un ambiente dove ci sia un'armonia tra i due personaggi più importanti per il lavoro, diciamo così, di campo, quello che fa la squadra e quello che deve essere d'accordo su quello che fa quello che gli prepara la squadra. E poi soprattutto è un messaggio a tutti i tifosi bergamaschi per dire: abbiamo avuto un anno di transizione, ma dopo la transizione non c'è la caduta negli inferi, ma c'è il risorgere in paradiso, perché con questi personaggi più o meno contesi da tutto il calcio italiano, questi personaggi che preferiscono l'Atalanta, Sarri lo chiedeva il Napoli, voglio dire, noi entriamo in competizione con il Napoli, secondo in campionato, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, eccetera eccetera, Sarri preferisce venire a Bergamo. Io credo che questo sia, così come Giuntoli, io questo non lo so di preciso, ma immagino che anche lui avesse diverse offerte da diversi club, nonostante non abbia fatto benissimo nella sua ultima esperienza, che poi è quella juventina, certo. Ma aveva fatto benissimo con Sarri a Napoli, eccetera eccetera. Quindi se l'Atalanta è entrato nel novero delle squadre appetibili, prima dovevamo faticare per portare a Bergamo dei nomi perché magari preferivano andare altrove, adesso preferiscono venire da noi, e questo è la testimonianza del livello che abbiamo raggiunto nel panorama italiano del calcio, italiano e non solo. L'Atalanta è un fenomeno europeo, non a caso in Conference League saremo testa di serie numero uno, salvo che Lisbona perda gli spareggi per andare in Europa League, a quel punto diventeremo numero due, ma per dirti il livello raggiunto, noi siamo testa di serie in una Coppa Europea numero uno.
6: Hai detto tutto Gigi, hai detto tutto. Notizie dall'Eco di Bergamo: c'è la cessione di Ederson al Manchester United, qualcosa intorno ai 50 milioni di euro. Nella sperimentale dell'Atalanta si parla di due calciatori con un grande futuro a Nord e Palestra, e anche i bergamaschi di origine brasiliana Vavassori e Ignacio dal Dortmund. Poi abbiamo la camminata e il club che vanno a braccetto, ne parleremo giovedì con Marino Lazzarini, obiettivo 15.000. Fammi salutare anche Luciano e Maria Rosa da Entratico, se no poi Ricchi si lamenta, nostri abituali telespettatori, grazie per essere con noi. Gigi, siamo quasi in chiusura. L'amore a Sarajevo sta andando bene, giusto, il tuo libro?
7: Beh, l'ho presentato a Carpi, dopodomani vado a presentare in un posto fantastico.
6: Dove vai?
7: In un parco di Cassano d'Adda.
6: Dai.
7: Dove c'è una manifestazione che si chiama Solida Rock, cioè solidarietà fatta anche con il rock. Immagino che tra la solidarietà e il rock tu ti trovi molto bene, per
6: assolutamente, no? è il mio pane Gigi, grazie mille per l'assist che mi hai dato. E chiudiamo con un'ultima considerazione tua. Tu sei a Carpi, tranquillo. Giuntoli, una parola su Giuntoli che ha portato, lo ricordiamo per l'ennesima volta, il Carpi dalla Serie D a giocare in Serie A, rischiando quasi di battere anche la Juventus. C'è la famosa scena della giacca di Allegri strappata nel finale, che rimane un'icona, se vogliamo.
7: Caro Giuntoli, tu sii quello che per noi fu a un certo punto Sartori, e tanto ci basterebbe.
6: Ah, non lo so, ho sentito l'ovazione da parte anche degli ascoltatori di Radio Alta. Grazie mille Gigi, non posso che ringraziarti, buona giornata.
7: E speriamo. Grazie a te, buona giornata a tutti.
6: Grazie mille a Gigi Riva, giornalista, scrittore, leggete il suo ultimo libro C'era l'amore a Sarajevo, eccolo qua immortalato. Chiedo a Maurizio Corriga, che ringrazio come sempre in regia, di poter lasciare come ultima immagine questa che ho sul desktop, che è veramente un'icona, se vogliamo rappresenta uno spaccato del mondo atalantino, se vogliamo anche del ciclismo, con la splendida Miss al centro, Beppe Pezzoli sulla sinistra. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio anche Claudio Castelli in regia con Ricky Sanga, vi auguro una buona giornata e scusatemi per il tono di voce di quest'oggi.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: I Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
7: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
8: È tempo di grandi classici del rock.
7: It's time of rock classics.
9: Rock Style. Rock Style.
8: Radio Alta, musica grande.
7: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta.
1: La musica grande. Spot, spot.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.

Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Radio Alta. Sono le 13:59.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
2: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
1: Radio Alta, la musica grande.
8: Vinyl Revolution.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: On Radio Alta.
10: La messa in onda di Keep on Rocking, credetemi, è la parte più rilassante. C'è la preparazione prima, il disco, le novità, le ascoltiamo, piaceranno alle corfine, ai corfini che sono sintonizzati su Radio Alta. Mi faccio sempre questo scrupolo. Poi vengo, come dire, facilitato anche un pochino da quello che mi raccontate attraverso la chat quando ascoltate Keep on Rockin'. Per esempio ieri in chiusura vi ho detto: questa è la versione acustica di un brano di 20 anni fa dei 30 Seconds to Mars. Mi è venuto in mente di farvi ascoltare quella originale, quella di 20 anni fa, così faremo e voi siete d'accordo e quindi questo mi aiuta a costruire questa trasmissione. Salve, salve a tutti, buon pomeriggio, caldo, anche oggi fa caldo e poi con Keep on Rocking ancora di più. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta e questa è la canzone appunto del 2006, quindi 20 anni fa usciva questo album, veniva pubblicato A Beautiful Life, bellissimo album per quanto riguarda i 30 Seconds to Mars, e questa è la versione proprio originale dell'epoca, cioè non si scappa da questa, The Key.

Beh, ieri ci siamo emozionati ascoltando la versione acustica, però ci siamo tolti 20 anni, togliamoci 20 anni, siamo nel 2006, non c'era ancora Keep on Rockin', perché noi siamo nati 11 anni fa con Keep on Rockin', però fossimo stati lì, li avremmo certamente programmati tanto qui da Radio Alta con questa canzone intitolata The Cure. 30 Seconds to Mars, il nostro tappeto rosso di oggi. Adesso ce ne andiamo nell'Indiana, ormai abbiamo capito dov'è l'Indiana, poi in Centro America, tra l'Ohio, Kentucky, con The Coasters della nostra

0: ecco, voi doveste partire per l'America, l'Indiana, Route 76, vi sintonizzate su Radio Indiana International e ascoltate questo disco The Cold Stairs.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Prima o poi lo faremo, cioè saremo in in America sintonizzati su queste radio ascoltando queste canzoni. No, ci siamo accorti, perché voi sapete che siamo sempre alla ricerca delle canzoni, quelle più trasmesse dalle radio, e beh, nell'Indiana, ecco, The Cold Stairs con Out of Love, insomma, si sente la canzone. Siete in macchina, voi vi sintonizzate non su Radio Alta in quel caso, ma appunto su questa radio ascoltando questa canzone. Siete pronti con le novità anche noi? Qua ci trasferiamo invece in Canada. Hanno un po' cambiato il loro suono, il loro stile, sì, sempre progressivo. Qua mi ricordano un pochino i Survivor. Guardate i Survivor, quelli di Eye of the Tiger, almeno c'è una parte nella canzone che mi riporta a quel sound. Si chiamano Crown Lands. Sono tornati con questo disco, il titolo The Four.

sono una band interessante, super interessante, un duo in particolare, sono Kevin Como, Cody Boss. Cody Boss dovrebbe essere il batterista che canta questa canzone, ma questo timbro molto molto alto della sua voce, e poi loro rappresentano un po' lo stereotipo proprio del rocker, con i capelli lunghi, alla Robert Plant prima maniera, Led Zeppelin, barba lunga. Sarebbe interessante poterli vedere anche live. Questo è il nuovo disco. Loro si sono mangiati Rush, Pink Floyd. Ho sentito un po' di Pink Floyd in questo brano. Yes, anche dalla copertina del disco vedo quei disegni un po' particolari da questo album, che inserisce questa canzone che abbiamo appena ascoltato, The Fall, con Crown Lens. Noi li suoniamo da un po' di tempo, già da White Buffalo. Nuovo disco anche per quanto riguarda il ritorno dei Foster the People.

0: ma non mi sembra di essere in un altro mondo. Country girl, ma non siamo al mare, eh? È una ragazza di campagna questa che è al mare. Allora, dunque qua bisogna spiegare un po' di cose riguardo questo disco di Foster the People dal titolo Pump It Up Kicks. Fa parte, attenzione, di una compilation che poi ovviamente nel mondo virtuale le compilation non contengono più, sono 14-15 canzoni, sono 48 canzoni, tutte dedicate all'estate, Summer Vibes, cioè sono queste vibrazioni d'estate. Infatti la copertina poi è chiarissima, c'è una ragazza su uno yacht che sta prendendo il sole, e potreste ascoltare da questa compilation motivi come Lovely Day di Bill Withers, piuttosto che vediamo un po' i Toto, Hold the Line, poi ci sono tante canzoni dei Journey, Men at Work, Down Under, ecco, canzoni che ci riportano un po' a quel periodo estivo. Tra i tanti motivi conosciuti c'è anche questa Pump It Up Kicks, il nuovo disco dei Foster the People che abbiamo sentito oggi fra le novità qui in Keep On Rockin'.
1: Time to keep on rockin', Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution.
0: Anche perché siamo alla ricerca di dischi proprio per l'estate. Una volta c'era il disco per l'estate, vetrina di un disco per l'estate, andava in onda credo sulla Rai, non so se televisiva o radiofonica, però era la vetrina di un disco per l'estate. C'era un programma radiofonico che ne parlava, cioè ascoltavano i dischi e poi questi gruppi si ascoltavano. Magari potremmo anche riesumare una cosa di questo tipo, facciamo vetrina di un disco per l'estate anche per quanto riguarda Keep On Rockin'. Che bella era questa dei Def Leppard,

uno dei dischi più trasmessi durante quest'anno, su 2025-2026, con Keep on Rockin', il ritorno dei Def Leppard. Vi ricordate quando parlavamo del loro concert, residence concert? Sono stati per credo 12 giorni allo Sphere di Las Vegas per il loro disco che le ha riviste ancora protagonisti sul palco, e questa canzone ha spopolato in tutto il mondo tranne qui da noi. Keep on rocking. Extra time. Però ci abbiamo pensato noi qui in Keep on Rockin' di farvi sentire questo disco, che peraltro è rimasto anche numero uno in classifica in Rock and Play Mainstream, Rejoice, appunto, dei Def Leppard. Allora, pronti con l'Extra Time? Ultimamente mi piace farvi sentire cose abbastanza tranquille. Questa è una canzone che è già in programmazione qui da noi, in Nuovi Suoni qui su Radio Alta, anche perché il ritorno di Beck è vero che è un disco di qualche settimana fa, è stato pubblicato a fine di aprile, però io vi consiglio a questo punto di fermarvi, come sempre vi dico con l'Extra Time, di ascoltare questa canzone, alzate il volume, io mi allontano e vi lascio a Beck con Ride Lonesome.

0: vero che un disco questo che si potrebbe ascoltare e apprezzare forse ancora di più durante la notte, no? Stai guidando, ascolti una canzone di questo tipo, però credo anche nei pomeriggi caldi d'estate. Ma come, beh, è vero che non siamo ancora in estate, però insomma, fa caldo, quest'ora del pomeriggio ascoltare una canzone così rilassa, tranquillizza, una bibita fresca, anche perché poi parla di solitudine, di resilienza, e chi non parla di resilienza in questo periodo? E la forza di andare avanti e superare gli ostacoli, i problemi, quando tutto sembra impossibile. Questa canzone è adatta. Ride Lonesome, e poi lui è back, una garanzia. Bello, brano che ci rimane in testa. Non c'è un album, l'ha detto, cioè, faccio il disco, ma aspettate l'album. Questo è il disco del momento, per me. Così ha detto Beck. Allora, questa è la seconda tappa verso il satellite rock and roll. Questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today. Omino Funk, carichissimo anche lui, con il vinile che si è ondulato dal caldo. Fra poco sarà con noi. Domani invece noi ci ritroviamo sempre alla stessa ora. Io sono Teo Mangione, sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot, spot. Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto?

0: Keep on Rocking.
1: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on Rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
2: Keep on Rocking.
3: Keep on Rocking.
2: Vinyl.
1: Poche chiacchiere, solo decibel.
2: Revolution.
1: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on Rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
4: Spot, spot.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris Dottoressa Flavia Fabiani in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te!
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent, Love Bites Back.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo delle elezioni amministrative, molte conferme e qualche sorpresa anche nella Bergamasca per questa tornata elettorale che ha coinvolto 14 comuni orobici.
2: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Almensi afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici, a Cividate Alpiano vince con un forte distacco Nicola Moioli, a Clusone si conferma il centrosinistra con Massimo Morstabirini. A Collere, Alex Belingheri supera il sindaco uscente Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle, già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente Stefano Vivi.
1: Tragica caduta con un motoagliante ieri pomeriggio per un 67enne di origine inglese, John Gatfield, è precipitato sulle montagne sopra Gorno in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'allarme è scattato appena dopo le 15:30, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gatfield, pilota esperto e manager aziendale, era uno dei partecipanti ad una gara internazionale di diverse tappe con base all'aeroclub Adele Ursi di Varese. Il motoagliante è stato visto precipitare e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, il personale sanitario con l'elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone che si stanno occupando degli accertamenti della ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale di Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l'agliante è stato posto sotto sequestro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Coldplay.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Un giorno da Pier Achille Dolfini, il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
7: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'ayatollah Mostabah Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
6: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
8: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie e poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine con Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
6: La guerra in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di recrudescenza, mentre la soluzione diplomatica pare sempre più lontana, il Cremlino invita i diplomatici stranieri ad andarsene da Kiev. Andrea Domaschio.
9: L'esercito ucraino ha lanciato una massiccia controffensiva, ma intanto nuovi raid aerei russi hanno ucciso almeno 4 persone, ferendone 12 nel Donetsk, un morto anche a Odessa. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, in una telefonata al segretario di Stato americano Rubio, ha consigliato a Washington di sgomberare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
10: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

Yesterday. In 2000 suona adesso. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Today.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: A Villongo un incendio in un'azienda di materiale plastico.
2: Tanto fumo e l'acre odore della gomma bruciata a salire sull'intera area. Un importante incendio si è propagato pochi minuti prima delle 20 di ieri allo stabilimento del gruppo Unigasket di Villongo nella zona industriale al confine con Credaro, realtà specializzata nella produzione di componenti in plastica e gomma. Nessun ferito, ma due operai di nazionalità indiana di 26 e 36 anni, residenti a Villongo e Palosco, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari a seguito di intossicazione provocata dai fumi respirati. Per loro fortunatamente nulla di grave. A causare l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento delle condotte dell'impianto di aspirazione fumi sulla lavorazione della gomma. Provvidenziale l'intervento della squadra interna antincendio e dei vigili del fuoco giunti con squadre da Bergamo, Palazzolo sull'Oglio e Romano di Lombardia, al lavoro sino alle 23 per spegnere definitivamente il focolaio. Sul posto anche l'ambulanza dei volontari della Croce Blu Basso Sebino, i carabinieri di Sarnico e Calcinate, allertata anche l'ARPA.
1: Le indagini della Guardia di Finanza di Brescia e della Polizia di Bergamo, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio nel Milanese, hanno portato al sequestro di oltre 14 milioni di euro al fine di tutelare un imprenditore bergamasco del settore tessile in condizioni di fragilità. Alcune persone, tra cui familiari dell'imprenditore, due avvocati ed un commercialista, sono accusate di circonvenzione di incapace e di autoriciclaggio. Avrebbero approfittato del suo stato di debolezza per estrometterlo dalla gestione della società e sottrargli a poco il patrimonio. Le verifiche inerenti alla documentazione aziendale, i conti correnti e il carteggio medico-legale hanno portato il pubblico ministero a disporre un sequestro preventivo d'urgenza. Per garantire la continuità produttiva della società e tutelare i posti di lavoro, i beni sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Dagli accertamenti eseguiti pare siano stati intaccati anche i risparmi personali della vittima e della moglie.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: dal suo nuovo album che si chiama My Time to Shine, e questo è il brano interpretato da Deborah Bell che si chiama Girls Wanna Party Too.
1: Hello, this is Kim Swain.

singoli precedenti. Signore e signori, Kim Swain, The Remedy. C'era un altro album che attendevamo da tempo, finalmente uscito, Black Butterfly, il nuovo album di Brooklyn Funk Essentials. Disco molto complicato, molto bello, molto interessante. Oggi ascoltiamo Come Back for Real Love.

riguarda i miei ricordi personali, questa è l'opera unica di un artista di nome Arthur Prizo, che spesso veniva confuso con Barry White, canzone All My Life del 1977. Una piccola indagine è bastata per scoprire però che questo signore ha realizzato tra il 60 e l'88 oltre 30 album, soprattutto in ambito jazz, lavorando con Count Basie, direttore d'orchestra, insomma un personaggione. Era All My Life. È tutto per oggi. A breve le notizie, Alto Play Yesterday Today, Teo Mangione ancora in onda su Radio Alta alle 17. Ora la traccia Logout, festeggiamo i 50 anni per un album di Hot Chocolate. A domani! Logout.

0: Spot. Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente e anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono per difesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane. Risponderemo, dice Teheran. Massimiliano Cocchi.
7: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano. La diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
6: Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah, Netanyahu annuncia abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
8: Buongiorno, continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara nella valle di Beka e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili della popolata città di Natabie e poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano ma non

0: recuperare l'ambasciata statunitense a Kiev. E lo stesso invito il Cremlino l'ha rivolto anche ai diplomatici di altri paesi occidentali. L'Unione Europea non se ne andrà da Kiev, noi non lasceremo sola l'Ucraina, ribatte Katarina Maternova, ambasciatrice di Bruxelles nella capitale ucraina. Intanto però Washington precisa che non sta conducendo negoziati con Kiev, né prevede di avviarne a breve, secondo quanto dichiarato oggi dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday.

0: spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Radio Alta.
7: Radio Alta.
6: Radio Alta.
8: La musica grande.
9: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: musica della radio. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta. Sono le 17:01. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000.
5: Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000. In vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Keep on rocking.
6: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
7: La messa in onda di Keep Rocking, credetemi, è la parte più rilassante. C'è la preparazione prima, il disco, le novità, le ascoltiamo, piaceranno alle corfine, ai corfini che sono sintonizzati su Radio Alta. Mi faccio sempre questo scrupolo. Poi vengo, come dire, facilitato anche un pochino da quello che mi raccontate attraverso la chat quando ascoltate Keep on Rockin'. Per esempio ieri in chiusura vi ho detto: questa è la versione acustica di un brano di 20 anni fa dei 30 Seconds to Mars. Mi è venuto in mente di farvi ascoltare quella originale, quella di 20 anni fa, così faremo e voi siete d'accordo e quindi questo mi aiuta a costruire questa trasmissione. Salve a tutti, buon pomeriggio, caldo, anche oggi fa caldo e poi con Keep on Rocking ancora di più. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta e questa è la canzone appunto del 2006, quindi 20 anni fa usciva questo album, veniva pubblicato A Beautiful Life, bellissimo album per quanto riguarda i 30 Seconds to Mars, e questa è la versione proprio originale dell'epoca, cioè non si scappa da questa. The Kid.

Beh, ieri ci siamo emozionati ascoltando la versione acustica, però ci siamo tolti 20 anni, togliamoci 20 anni, siamo nel 2006, non c'era ancora Keep on Rockin', perché noi siamo nati 11 anni fa con Keep on Rockin', però fossimo stati lì, li avremmo certamente programmati tanto qui da Radio Alta con questa canzone intitolata The Cure. 30 Seconds to Mars, il nostro tappeto rosso di oggi. Adesso ce ne andiamo nell'Indiana, ormai abbiamo capito dov'è l'Indiana, poi Centro America, tra l'Ohio, Kentucky, con The Coasters della nostra

0: voi doveste partire per l'America, l'Indiana, Route 76, vi sintonizzate su Radio Indiana International e ascoltate questo disco The Cold Stairs.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Prima o poi lo faremo, cioè saremo in America sintonizzati su queste radio ascoltando queste canzoni. No, ci siamo accorti, perché voi sapete che siamo sempre alla ricerca delle canzoni, quelle più trasmesse dalle radio, e beh, nell'Indiana, ecco, The Cold Stairs con Out of Love, insomma, si sente la canzone. Siete in macchina, voi vi sintonizzate non su Radio Alta in quel caso, ma appunto su questa radio ascoltando questa canzone. Siete pronti con le novità anche noi? Qua ci trasferiamo invece in Canada. Hanno un po' cambiato il loro suono, il loro stile, sì, sempre progressivo. Qua mi ricordano un pochino i Survivor. Guardate i Survivor, quelli di Eye of the Tiger. Almeno c'è una parte nella canzone che mi riporta a quel sound. Si chiamano Crownlands. Sono tornati con questo disco, il titolo The Four.

sono una band interessante, super interessante, un duo in particolare, sono Kevin Como, Cody Bowles dovrebbe essere il batterista che canta questa canzone, ma questo timbro molto molto alto della sua voce, e poi loro rappresentano un po' lo stereotipo proprio del rocker, con i capelli lunghi, alla Robert Plant prima maniera, Led Zeppelin, barba lunga. Sarebbe interessante poterli vedere anche live. Questo è il nuovo disco. Loro si sono mangiati Rush, Pink Floyd, ho sentito un po' di Pink Floyd in questo brano. Yes, anche dalla copertina del disco vedo quei disegni un po' particolari da questo album, che inserisce questa canzone che abbiamo appena ascoltato, The Fall con Crown Lens. Noi li suoniamo da un po' di tempo, già da White Buffalo. Nuovo disco anche per quanto riguarda il ritorno dei Foster the People.

0: ma non vi sembra di essere in un altro mondo? Country girl. Ma non siamo al mare, eh? È una ragazza di campagna questa, che è al mare. Allora, dunque qua bisogna spiegare un po' di cose riguardo questo disco di Foster the People dal titolo Pump It Up Kicks. Fa parte, attenzione, di una compilation che poi ovviamente nel mondo virtuale le compilation non contengono più, sono 14-15 canzoni, sono 48 canzoni, tutte dedicate all'estate, Summer Vibes, cioè sono queste vibrazioni d'estate. Infatti la copertina poi è chiarissima, c'è una ragazza su uno yacht che sta prendendo il sole, e potreste ascoltare da questa compilation motivi come Lovely Day di Bill Withers, piuttosto che vediamo un po' i Toto, Hold the Line, poi ci sono tante canzoni dei Journey, Men at Work, Down Under, ecco, canzoni che ci riportano un po' anche quel periodo estivo. Tra i tanti motivi conosciuti c'è anche questa Pump It Up Kicks, che è il nuovo disco dei Foster the People che abbiamo sentito oggi fra le novità qui in Keep On Rockin'.
1: It's time to keep on rockin', Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution.
0: Anche perché siamo alla ricerca di dischi proprio per l'estate. Una volta c'era il disco per l'estate, vetrina di un disco per l'estate, andava in onda credo sulla Rai, non so se televisiva o radiofonica, però era la vetrina di un disco per l'estate. C'era un programma radiofonico che ne parlava, cioè ascoltavano i dischi e poi questi gruppi si ascoltavano. Magari potremmo anche riesumare una cosa di questo tipo, facciamo vetrina di un disco per l'estate anche per quanto riguarda Keep On Rockin'. Che bella era questa dei Def Leppard,

uno dei dischi più trasmessi durante quest'anno, su 2025-2026, con Keep on Rockin', il ritorno dei Def Leppard. Vi ricordate quando parlavamo del loro concert, residence concert? Sono stati per credo 12 giorni allo Sphere di Las Vegas per il loro disco, che le ha riviste ancora protagonisti sul palco, e questa canzone ha spopolato in tutto il mondo tranne qui da noi. Keep on rocking. Extra time. Però ci abbiamo pensato noi qui in Keep on Rockin' di farvi sentire questo disco, che peraltro è rimasto anche numero uno in classifica in Rock and Play Mainstream, Rejoice, appunto, dei Def Leppard. Allora, pronti con l'Extra Time? Ultimamente mi piace farvi sentire cose abbastanza tranquille. Questa è una canzone che è già in programmazione qui da noi, in Nuovi Suoni, qui su Radio Alta, anche perché il ritorno di Beck è vero che è un disco di qualche settimana fa, è stato pubblicato a fine di aprile, però io vi consiglio a questo punto di fermarvi, come sempre vi dico con l'Extra Time, di ascoltare questa canzone, alzate il volume, io mi allontano e vi lascio a Beck con Ride Lumsum.

0: vero che è un disco questo che si potrebbe ascoltare e apprezzare forse ancora di più durante la notte, no? Stai guidando, ascolti una canzone di questo tipo, però credo anche nei pomeriggi caldi d'estate. Ma come è vero che non siamo ancora in estate, però insomma, fa caldo, quest'ora del pomeriggio ascoltare una canzone così rilassa, tranquillizza, una bibita fresca, anche perché poi parla di solitudine, di resilienza. Chi non parla di resilienza in questo periodo? E la forza di andare avanti e superare gli ostacoli, i problemi, quando tutto sembra impossibile. Questa canzone è adatta. Ride Lonesome, e poi lui è back. Una garanzia. Bello, brano che ci rimane in testa. Non c'è un album, l'ha detto. Cioè, faccio il disco, ma aspettate l'album. Questo è il disco del momento, per me. Così ha detto back. Allora. Questa è la seconda tappa verso il satellite rock and roll. Questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today. Omino Funk, carichissimo anche lui, con il vinile che si è ondulato dal caldo. Fra poco sarà con noi. Domani invece noi ci ritroviamo sempre alla stessa ora. Io sono Teo Mangione, sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformare

0: apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45, camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è. E i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
2: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: È arrivata 18ina, la tazzina.
3: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alto sta con te.
5: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play.
4: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione. Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ci occupiamo delle elezioni amministrative, molte conferme e qualche sorpresa anche nella bergamasca per questa tornata elettorale che ha coinvolto 14 comuni orobici.
3: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Almessi afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici. A Cividate al piano vince con un forte distacco Nicola Moioli. A Clusone si conferma il centro-sinistra con Massimo Morstabirini. A Collere Alex Belingheri supera il sindaco uscente Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente Stefano Vivi.
2: Tragica caduta con un motoagliante ieri pomeriggio per un 67enne di origine inglese, John Gatfield, è precipitato sulle montagne sopra Gorno in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'allarme è scattato appena dopo le 15:30, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gatfield, pilota esperto e manager aziendale, era uno dei partecipanti ad una gara internazionale di diverse tappe con base all'aeroclub Adele Ursi di Varese. Il motoagliante è stato visto precipitare e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, il personale sanitario con l'elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone che si stanno occupando degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l'agliante è stato posto sotto sequestro. Ieri la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In bergamasca ci sono state 267 ricerche nel corso del 2025. Nel 90% dei casi sono stati rintracciati.
4: Con un tasso di rintracci che sfiora il 90%, il sistema di ricerca dei minori scomparsi nella provincia di Bergamo si conferma tra i più efficienti. Nel 2025 il territorio orobico ha registrato 297 segnalazioni complessive, di cui 98 riguardanti minori stranieri, con ben 267 ragazzi ritrovati. All'interno di queste statistiche la prefettura evidenzia come in 47 casi si sia trattato di allontanamenti ripetuti da parte dello stesso minore. I dati locali diffusi in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi superano l'efficacia della media regionale. Nel 2025 la Lombardia si è classificata al secondo posto in Italia per denunce, superata soltanto dalla Sicilia con poco più di 2000 segnalazioni. La macchina dei soccorsi lombarda ha comunque risposto con efficacia, posizionandosi al terzo posto nazionale con un indice di ritrovamento del 77%. Il quadro nazionale mostra invece dinamiche più complesse. In Italia la quota di ritrovamenti nel 2025 si è fermata a circa il 52%, lasciando il 48% delle denunce senza un esito definito. Emerge inoltre un forte divario tra minori italiani e stranieri. A questi ultimi si riferisce il 72,2% delle segnalazioni totali, ma mentre il tasso di rintraccio per gli italiani tocca il 78%, per i cittadini stranieri si ferma al 42%. A Bergamo la macchina dei soccorsi scatta immediatamente dopo la denuncia alle forze di polizia, attivando il piano provinciale guidato dalla prefettura, aggiornato a luglio 2025. Le ricerche coinvolgono in una rete integrata questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino, ossa comuni e volontariato. Al fianco degli operatori sul campo il sistema sfrutta canali di emergenza come il 112, il 116 000 gestito da Telefono Azzurro e il 114, oltre alla piattaforma della polizia e al nuovo cruscotto digitale CISPES introdotto nel 2025 per monitorare i dati in tempo reale.
2: Data center e logistica in regione, la nuova disciplina a tutela dei territori.
4: La provincia di Bergamo continua a perdere terreno sul fronte ambientale. Secondo i dati ISPRA, il territorio orobico ha ceduto altri 122 ettari di aree verdi a causa della cementificazione, con un consumo annuo che registra un più 7,5% rispetto al 2023. A Gorle il comune e i residenti hanno contestato duramente l'autorizzazione provinciale per un maxi impianto agrivoltaico nel polmone verde del Triangolone, annunciando ricorso al TAR. Tensioni simili si registrano a Bolgare, dove l'approvazione di una nuova piattaforma logistica da 161.000 metri quadrati su territori agricoli ha scatenato la minoranza contro la giunta. Criticità per l'eccessivo consumo di suolo vengono segnalate anche a Cividate al Piano e Sorisole, dove tuttavia i sindaci hanno avviato una controtendenza tagliando le previsioni edificatorie rispettivamente del 48% e del 25%. Di segno opposto il caso di Covo, incentrato sulla sostenibilità grazie al recupero industriale di un ex marmificio dismesso. In questo contesto si innesta la nuova disciplina del Consiglio regionale per regolamentare l'apertura dei data center, un settore che vede in Lombardia il suo snodo principale, con il 63% delle richieste nazionali. La nuova legge indica le aree industriali dismesse come prioritarie, ma un emendamento permetterà ai comuni di chiedere compensazioni ambientali anche in caso di recupero di ex fabbriche. Al contrario, chi vorrà insediarsi su suolo agricolo subirà un forte inasprimento delle maggiorazioni sugli oneri di costruzione, che già prevedono il 50% in più. Le ultime modifiche concedono alle amministrazioni comunali un anno di tempo, invece di 6 mesi, per pianificare i data center nei propri piani di governo del territorio, introducendo meccanismi di premialità per chi rispetta le scadenze.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, sole e gran caldo protagonisti anche nella giornata di mercoledì 27 maggio su buona parte della Lombardia. Per il resto tempo per lo più asciutto sul territorio, fattici locali rovesci, impossibile formazione dapprima sui settori montuosi nella seconda parte del giorno. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Bergamo, cieli sereni o poco nuvolosi sì, qualche localizzato rovescio come vi anticipavo nel corso del pomeriggio sera su Alpi e zone prealpine, gran caldo intenso per il periodo con punte massime in ulteriore aumento prossimi ai 35-36 gradi. La giornata di giovedì vedrà la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco, più probabili in serata. Dunque per il resto del giorno il tempo sarà ben soleggiato con clima ancora caldo ma un pochino più sopportabile. Le temperature massime difatti inizieranno a perdere qualche grado. Nella seconda parte della settimana difatti il clima resterà mite nella notte e al mattino, valori minimi tra i 20 e i 22 gradi. I valori diurni resteranno prossimi ai 30-32 gradi in diverse località. Dal punto di vista meteorologico poco da segnalare, sole sì ma anche qualche localizzato improvviso rovescio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sulla nostra nuova app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. in Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
0: Spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
0: Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Ci siamo. Sarri sarà il nuovo allenatore. Innanzitutto mi scuso anche per il tono della voce, ma un po' di influenza mi ha colpito in questi giorni. È il titolo che compare sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo, che Maurizio Corriga, Claudio Castelli e Riccardo Sanga vi stanno proponendo. Ma come sempre diamo il benvenuto al nostro ospite quotidiano. Non so bene dove sia, perché lui è un vagabondo. Mi piace il termine vagabondo. Gigi Riva, dove sei Gigi?
8: Sulla canzone dei Nomadi, io vagabondo che sono io.
7: Poi adesso, da quando ho capito che mi hai scritto, sei nella terra quasi dei Nomadi d'adozione.
8: Esatto, sono a Carpi, la terra che ha lanciato Giuntoli. Ti dice qualcosa il nome? Eccoci qua.
7: Hai detto Giuntoli, hai detto la parola Giuntoli, Sarri, Giuntoli, Giuntoli, Sarri. Vedi tu, cosa vuoi di più però? Posso dirlo? Tu sei un tifoso?
8: No, io non voglio niente di più. Voglio solo vedere una squadra che gioca bene come Sarri ha fatto giocare le altre squadre sue.
7: Dici poco.
8: No, dico tanto, ma il problema è che l'Atalanta ha talmente alzato le aspettative, e non perché noi siamo incontentabili, ma perché siamo abituati a vedere i bilanci in ordine, lo stadio di proprietà, Zingonia rinnovata, 120 milioni spesi per la campagna acquisti l'anno scorso. Dopo tutto questo fai fatica ad accontentarti, capito? Poi dopodiché io mi accontento a prescindere, perché ho già vinto, perché sono atalantino, per usare uno slogan molto bello che ti prego di fare anche tu. Io ho già vinto perché sono atalantino.
7: Bello, allora lo rilanciamo. Secondo me...
8: Lo rilanciamo.

0: Quest'oggi Sarri firmerà per l'Atalanta. C'è questa foto, allarga le braccia Sarri. Che allenatore è? Tu conosci anche un po' i meccanismi romani, anche se poi Sarri ha vinto. Ha giocato un bel calcio a Napoli, ha vinto a Torino con la Juventus, insomma è un allenatore d'esperienza che può fare del grande calcio, come giustamente hai detto tu.
1: Ha vinto al Chelsea anche?
0: Anche, bravo.
1: Ha vinto una coppa al Chelsea che insomma non è male. Ma è un allenatore che è molto... cioè, intanto noi dobbiamo cambiare paradigma, perché... mi pare che sia Belinghieri che stamattina ha scritto.
0: Esatto, adesso la vado a recuperare, bravissimo.
1: Ha scritto che finalmente, cioè, si volta pagina. L'anno scorso, secondo Belinghieri, si è perpetuato l'equivoco di andare avanti con lo stesso modulo di Gasperini, e quest'anno invece giocheremo in un modo diverso e sarà il calcio del possesso palla, un po' meno di furore agonistico, ma più bellezza, sai. Come Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo, l'importante è che salvi l'Atalanta, tanto per cominciare. Quindi, quindi sì, il problema vero è che credo che a lui, più che a Juric e anche a Palladino, dobbiamo dare un po' di tempo, perché un conto è proseguire su una strada tracciata con giocatori che conoscevano memoria e moduli eccetera, un conto è fare un calcio nuovo fatto tutto di triangoli con la difesa a 4, si gioca a zona, insomma è una rivoluzione, diciamo così, filosofica, se il calcio può chiamare in causa le categorie della filosofia, ma lo fa perché il calcio è anche filosofia. La filosofia di Sarri è come aprire chiudere un libro e aprire uno nuovo. Passiamo da Rousseau a Hobbes, cioè per dire.
0: Insomma, vogliamo altro. Con te, Gigi, si vola veramente molto, molto alto. Tra l'altro, devo tranquillizzare. Tranquillizzare un telespettatore, perché Alessandro Zacchi, veramente il nostro direttore in redazione, prima di andare in onda mi dice: un telespettatore nell'ultimo collegamento della scorsa settimana ha telefonato preoccupato. Ha detto: ma come? Vediamo Gigi Riva, ma Gigi Riva è morto. Insomma, Gigi Riva è vivo, è qua, vive, lotta insieme a noi, ti dicevo una volta, caro Gigi, ed è uno scrittore. Il Gigi Riva che è volato in paradiso è del Cagliari, giusto Gigi? Vogliamo puntualizzare la cosa?
1: No, ma se qualcuno volesse capire tutta questa storia dell'omonimia, basta che va su internet. Io ho fatto un podcast per la Rai che si chiama Gigi Riva racconta Gigi Riva, che adesso la Rai mi ha scritto giusto l'altro ieri che è stato anche comprato da Spotify con tutto questo. Non lo so cosa voglia dire, ma insomma lo dico così come me l'hanno detto, dove io racconto la sua vita in parallelo alla mia e che cosa ha voluto dire per me l'omonimia. È un podcast che sta avendo molto successo, tant'è vero che adesso lo si trova ancora su Rai Play Sound, certo. Ma adesso si trova anche su Spotify.
0: Allora Gigi, ieri sera c'è stata una serata Saps, Bolle, ospiti del mitico Ciccio Agnelli. Riconosci qualcuno in questa foto? Perché in parte tra Zanforlina e Ciccio Agnelli c'è un calciatore che ha fatto la storia dell'Atalanta, che si chiama Giampaolo Bellini.
1: Bellini, beh sì, certo, c'hai i baffi in più.
0: Esatto, c'hai i baffi in più. E l'ultimo, praticamente sulla destra, dopo Sang, un personaggio che di calcio ieri sera ci ha illuminato veramente, perché ha parlato del calcio del futuro e del passato. Arriva dall'Inter, eccolo qua, grazie a Maurizio Corriga che ha capito dove voglio andare a parare. Gigi,
1: si chiama Samaden?
0: Bravo, ti ho fatto l'indovinello, ci sei arrivato, bravissimo. Cioè, questo personaggio, Roberto, veramente, a parte che è di un'educazione, di una gentilezza veramente unica, ci ha raccontato i rapporti di quelli che possono essere i futuri campioni e la realtà del calcio italiano, Gigi, attuale, che tu dovresti quasi raccontare, se vogliamo. Ti metti in contatto, queste sono delle immagini che parlano da sole, cioè la passione di un ragazzino e le famiglie, con tutte le difficoltà, ma come a zingo.

0: Polonia non si insegni solo calcio, hai capito Gigi? Questo è l'argomento.
1: Ma è così da sempre. È così da sempre e questo è uno dei motivi di vanto. Io, come tu sai, forse qualcuno che ci ha ascoltato qualche volta sa, io sono cresciuto con un amico d'infanzia che poi ha giocato nell'Atalanta, ha fatto tutte le trafile delle giovanili, no? Si chiama Daniele Filisetti. Stiamo parlando trafila nelle giovanili negli anni 70, per intenderci, e già allora lui raccontava come cos'era Zingonia, la scuola di vita, la casa del giovane, l'attenzione all'andamento scolastico, l'attenzione a seguire il ragazzo che cresceva nell'Atalanta non solo come calciatore ma come uomo. Cioè, diciamo, è un'eredità che sta nel DNA, un DNA che naturalmente, come tutte le cose, è andato migliorando poi nel corso degli anni, ma il sostrato è ancora quello. L'Atalanta ha sempre avuto a cuore la crescita dei propri giovani, sia di quelli che poi sono arrivati a grandi traguardi, sia che poi, come succede, si sono persi magari in campionati minori, piuttosto che non hanno fatto carriera, ma comunque l'Atalanta ha sempre formato uomini prima ancora che calciatori, e questo credo che sia uno scudetto che nessuno gli riconoscerà mai, perché non è uno scudetto che si assegna sul campo, ma è uno scudetto che si assegna nei cuori. Però
0: hai detto tutto, ringrazio Eugenio Sorrentino, ringrazio anche Claudio Ratti per le foto che mi hanno inviato e ringrazio coloro che mi hanno ospitato ieri sera. Tu hai detto solo a casa di Giuntoli.
1: Sì, sono a Carpi. Esatto.
0: Sei a casa di Giuntoli, Gigi Riva, beato te, potrebbe dire qualcuno. Però l'accoppiata Giuntoli, ne parlavo proprio ieri sera, eccola qua la foto con D'Amico e Giuntoli. Ne parlavo ieri sera appunto con Roberto Samaden. Cioè, cosa vuol dire secondo te? Che messaggio la società manda ai suoi tifosi? Perché poi, voglio dire, una scelta del genere è una scelta talmente chiara ed evidente in una direzione che vale la pena sottolinearla. Questo è Luca Percassi, sì. Insomma.
1: Sì. Beh, vuol dire due cose soprattutto. Primo, che il responsabile tecnico e l'allenatore devono andare d'accordo. Abbiamo avuto in passato, sappiamo anche i problemi che Gasperini ha avuto per esempio con Sartori, no? Che poi hanno provocato il fatto che a un certo punto Sartori se n'è andato, eccetera. E la sintonia tra, e tant'è vero che da allora in poi Gasperini, guardate chi è che vuole alla Roma adesso, vuole proprio D'Amico, perché con lui a Bergamo si trovò benissimo. Quindi la vuol dire creare un ambiente dove ci sia un'armonia tra i due personaggi più importanti per il lavoro, diciamo così, di campo, quello che fa la squadra e quello che deve essere d'accordo su quello che fa quello che gli prepara la squadra. E poi soprattutto è un messaggio a tutti i tifosi bergamaschi per dire: abbiamo avuto un anno di transizione, ma dopo la transizione non c'è la caduta negli inferi, ma c'è il risorgere in paradiso. Perché con questi personaggi più o meno contesi da tutto il calcio italiano, questi personaggi che preferiscono l'Atalanta, Sarri lo chiedeva il Napoli, voglio dire, noi entriamo in competizione con il Napoli, secondo in campionato, l'anno scorso ha vinto lo scudetto, eccetera eccetera, Sarri preferisce venire a Bergamo. Io credo che questo sia, così come Giuntoli, io questo non lo so di preciso, ma immagino che anche lui avesse diverse offerte da diversi club, nonostante non abbia fatto benissimo nella sua ultima esperienza, che poi è quella juventina, certo. Ma aveva fatto benissimo con Sarri a Napoli, eccetera eccetera. Quindi se l'Atalanta è entrato nel novero delle squadre appetibili, prima dovevamo faticare per portare a Bergamo dei nomi perché magari preferivano andare altrove, adesso preferiscono venire da noi, e questo è la testimonianza del livello che abbiamo raggiunto nel panorama italiano del calcio, italiano e non solo. L'Atalanta è un fenomeno europeo, non a caso in Conference League saremo testa di serie numero uno, salvo che Lisbona, sì, perda gli spareggi per andare in Europa League, a quel punto diventeremmo numero due. Ma per dirti il livello raggiunto, noi siamo testa di serie in una Coppa Europea numero uno.
0: Hai detto tutto Gigi, hai detto tutto. Notizie dall'Eco di Bergamo: c'è la cessione di Ederson al Manchester United, qualcosa intorno ai 50 milioni di euro. Nella sperimentale dell'Atalanta si parla di due calciatori con un grande futuro a Nore Palestra e anche i bergamaschi di origine brasiliana Vavassori e Ignacio dal Dortmund. Poi abbiamo la camminata e club che vanno a braccetto, ne parleremo giovedì con Marino Lazzarini, obiettivo 15.000. Fammi salutare anche Luciano e Maria Rosa da Intratico, se no poi Ricky si lamenta, nostri abituali telespettatori, grazie per essere con noi. Gigi, siamo quasi in chiusura. L'amore Sarajevo sta andando bene, giusto, il tuo libro?
1: Vabbè, l'ho presentato a Carpi, dopodomani vado a presentare in un posto fantastico.
0: Dove vai?
1: In un parco di Cassano d'Adda.
0: Dai.
1: Dove c'è una manifestazione che si chiama Solida Rock, cioè solidarietà fatta anche con il rock. Immagino che tra la solidarietà e il rock tu ti trovi molto bene, per esempio.
0: Assolutamente, no? è il mio pane Gigi, grazie mille per l'assist che mi hai dato. E chiudiamo con un'ultima considerazione tua. Tu sei a Carpi, tranquillo. Giuntoli, una parola su Giuntoli che ha portato, lo ricordiamo per l'ennesima volta, il Carpi dalla Serie D a giocare in Serie A, rischiando quasi di battere anche la Juventus. C'è la famosa scena della giacca di Allegri strappata nel finale, che rimane un'icona, se vogliamo.
1: Caro Giuntoli, tu sii quello che per noi fu a un certo punto Sartori, e tanto ci basterebbe.
0: Ah, non lo so, ho sentito l'ovazione da parte anche degli ascoltatori di Radio Alta. Grazie mille Gigi, non posso che ringraziarti, buona giornata.
1: E speriamo. Grazie a te, buona giornata a tutti.
0: Grazie mille a Gigi Riva, giornalista, scrittore, leggete il suo ultimo libro C'era l'amore a Sarajevo, eccolo qua immortalato. Chiedo a Maurizio Corriga, che ringrazio come sempre in regia, di poter lasciare come ultima immagine questa che ho sul desktop, che è veramente un'icona, se vogliamo rappresenta uno spaccato del mondo atalantino, se vogliamo anche del ciclismo, con la splendida Miss al centro, Beppe Pezzoli sulla sinistra. Io vi ringrazio come sempre, ringrazio anche Claudio Castelli in regia con Ricky Sanga, vi auguro una buona giornata e scusatemi per il tono di voce di quest'oggi.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: È arrivata 18ina, la tazzina.
4: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Radio Alta.

0: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
1: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

0: dal suo nuovo album che si chiama My Time to Shine, e questo è il brano interpretato da Deborah Bell che si chiama Girls Wanna Party Too.
1: Hello, this is Kim Swain.

singoli precedenti. Signore e signori, Kim Swain, The Remedy. C'era un altro album che attendevamo da tempo, finalmente uscito, Black Butterfly, il nuovo album di Brooklyn Funk Essentials. Disco molto complicato, molto bello, molto interessante. Oggi ascoltiamo Come Back for Real Love.

quanto riguarda i miei ricordi personali, questa è l'opera unica di un artista di nome Arthur Prizo, che spesso veniva confuso con Barry White, canzone All My Life del 1977. Una piccola indagine è bastata per scoprire però che questo signore ha realizzato tra il 60 e l'88 oltre 30 album, soprattutto in ambito jazz, lavorando con Count Basie, direttore d'orchestra, insomma un personaggione. Era All My Life. È tutto per oggi. A breve le notizie, Alto Play Yesterday Today, Teo Mangione ancora in onda su Radio Alta alle 17. Ora la traccia Logout, festeggiamo i 50 anni per un album di Hot Chocolate. A domani. Logout. Discovery Funk.

0: Hot Spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta.
6: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Ci occupiamo delle elezioni amministrative, molte conferme e qualche sorpresa anche nella bergamasca per questa tornata elettorale che ha coinvolto 14 comuni orobici.
8: Il primo dato rilevante di queste elezioni è la bassa affluenza, confermata anche nei 14 comuni della nostra provincia. Anzi, è più bassa della media nazionale, con un crollo di ben 9,5 punti, passando dal 67,5 al 58%. Il comune in cui si è votato di meno è stato Gazzaniga, con poco meno del 52%. Da ieri sera erano sicuri i primi cittadini di Fuipiano, Luigi, Elena, Mezzoldo, Stefania, Siviero e Valleve con Gianfranco Lazzarini. Nel pomeriggio gli altri risultati. Ad Elmè si afferma il sindaco uscente Massimo Bandera, a Borgo di Terzo riconfermato con uno scarto di appena 8 voti Stefano Vavassori, a Cene cambia l'amministrazione con l'affermazione di Roberto Radici. A Cividate Alpiano vince con un forte distacco Nicola Moioli. A Clusone si conferma il centro-sinistra con Massimo Morstabirini. A Collere Alex Belingheri supera il sindaco uscente Bettineschi. A Gazzaniga si conferma la maggioranza uscente con il vice sindaco Angelo Merici. A Uneta vince Federico Valle già nella giunta uscente. A Parsanica cambio della guardia con l'elezione di Corrado Danesi. A Solto Collina conferma del sindaco che si era dimesso facendo decadere il consiglio Maurizio Esti. Così come a Sorisola è stato confermato il primo cittadino uscente Stefano Vivi.
7: Tragica caduta con un motoagliante ieri pomeriggio per un 67enne di origine inglese, John Gatfield, è precipitato sulle montagne sopra Gorno in Valle del Riso. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'allarme è scattato appena dopo le 15:30, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gatfield, pilota esperto e manager aziendale, era uno dei partecipanti ad una gara internazionale di diverse tappe con base all'Aero Club a Delle Ursi di Varese. Il motoagliante è stato visto precipitare, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati impegnati gli uomini del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, il personale sanitario, quelli di soccorso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Clusone che si stanno occupando degli accertamenti, della ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Le operazioni di recupero sono state rese complesse dal territorio impervio in zona montana in cui è avvenuto l'incidente. La salma è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l'agliante è stato posto sotto sequestro. Praticamente ha mirato e colpito un passante con la fiocina da sub. È stato arrestato un 59enne a Terno d'Isola.
0: È stato arrestato in tarda serata l'uomo che ieri nel pomeriggio a Carvico aveva ferito con una fiocina da sub un passante. Si tratta di un 59enne residente a Terno d'Isola, arrestato dai carabinieri della compagnia di Zogno. Era andato a Sarnico ed è stato rintracciato grazie agli spostamenti e al numero di targa. Un episodio agghiacciante. Ieri intorno alle 13.30 il 59enne si è fermato con la sua Fiat Punto alla rotonda davanti all'Iperal di Carvico. Ha abbassato il finestrino ed estratto una fiocina di quelle usate dai sub, dalla quale è partita una freccia che ha colpito all'addome un 60enne che stava uscendo dal ristorante con la moglie. E sarebbe proprio la moglie il legame e quindi il movente. L'aggressore, arrestato, indagato per tentato omicidio, ha lavorato infatti alla Carvico per anni, così come la moglie della vittima, che ancora lavora lì. Difficile capire se volesse mirare la donna o se avesse proprio preso di mira l'uomo, oppure se abbia mirato a caso. Di fatto però il legame esiste. Forse ha covato rancore nei confronti della donna per questioni lavorative o forse ancora per discussioni mai dimenticate. L'uomo nella notte si è limitato a dire che non ricordava nulla. Il fascicolo in procura è stato aperto dalla PM Giulia Angeleri. Verrà sentito a breve nell'interrogatorio di convalida, ma non si esclude che abbia dei problemi psichici. Ora si sta verificando anche se fosse in cura a qualche CPS. In auto non aveva più la fiocina, l'aveva nel frattempo portata a casa, dove i carabinieri hanno trovato anche coltelli e altre armi, tutte acquistate ad hoc, così come la fiocina. L'uomo infatti non è un sub, un soggetto definito pericoloso, ma il profilo è ancora tutto da capire. La vittima, attinta al fianco, per fortuna non è in pericolo di vita.
7: A Villongo un incendio in un'azienda di materiale plastico.
9: Tanto fumo e l'acre odore della gomma bruciata a salire sull'intera area. Un importante incendio si è propagato pochi minuti prima delle 20 di ieri allo stabilimento del gruppo Unigasket di Villongo, nella zona industriale al confine con Credaro, realtà specializzata nella produzione di componenti in plastica e gomma. Nessun ferito, ma due operai di nazionalità indiana di 26 e 36 anni, residenti a Villongo e Palosco, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari a seguito di intossicazione provocata dai fumi respirati. Per loro fortunatamente nulla di grave. A causare l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento delle condotte dell'impianto di aspirazione fumi sulla lavorazione della gomma. Provvidenziale l'intervento della squadra interna antincendio e dei vigili del fuoco, giunti con squadre da Bergamo, Palazzolo sull'Oglio e Romano di Lombardia, al lavoro sino alle 23 per spegnere definitivamente il focolaio. Sul posto anche l'ambulanza dei volontari della Croce Blu Basso Sebino, i carabinieri di Sarnico e Calcinate, allertata anche l'ARPA.
7: Le indagini della Guardia di Finanza di Brescia e della Polizia di Bergamo, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio nel Milanese, hanno portato al sequestro di oltre 14 milioni di euro al fine di tutelare un imprenditore bergamasco del settore tessile in condizioni di fragilità. Alcune persone, tra cui familiari dell'imprenditore, due avvocati ed un commercialista, sono accusate di circonvenzione di incapace e di autoriciclaggio. Avrebbero approfittato del suo stato di debolezza per estrometterlo dalla gestione della società e sottrargli a poco il patrimonio. Le verifiche inerenti alla documentazione aziendale, i conti correnti e il carteggio medico legale hanno portato il pubblico ministero a disporre un sequestro preventivo d'urgenza. Per garantire la continuità produttiva della società e tutelare i posti di lavoro, i beni sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Dagli accertamenti eseguiti pare siano stati intaccati anche i risparmi personali della vittima e della moglie. Ieri la giornata internazionale dei bambini scomparsi. In Bergamasca ci sono state 267 ricerche nel corso del 2025. Nel 90% dei casi sono stati rintracciati.
10: Con un tasso di rintracciamento

0: 25, la Lombardia si è classificata al secondo posto in Italia per denunce, superata soltanto dalla Sicilia, con poco più di 2.000 segnalazioni. La macchina dei soccorsi lombarda ha comunque risposto con efficacia, posizionandosi al terzo posto nazionale con un indice di ritrovamento del 77%. Il quadro nazionale mostra invece dinamiche più complesse. In Italia la quota di ritrovamenti nel 2025 si è fermata a circa il 52%, lasciando il 48% delle denunce senza un esito definito. Emerge inoltre un forte divario tra minori italiani e stranieri. A questi ultimi si riferisce il 72,2% delle segnalazioni totali, ma mentre il tasso di rintraccio per gli italiani tocca il 78%, per i cittadini stranieri si ferma al 42%. A Bergamo la macchina dei soccorsi scatta immediatamente dopo la denuncia alle forze di polizia, attivando il piano provinciale guidato dalla prefettura, aggiornato a luglio 2025. Le ricerche coinvolgono in una rete integrata questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino, ossa comuni e volontariato. Al fianco degli operatori sul campo il sistema sfrutta canali di emergenza come il 112, il 116 000 gestito da Telefono Azzurro e il 114, oltre alla piattaforma della polizia e al nuovo cruscotto digitale CISPES introdotto nel 2025 per monitorare i dati in tempo reale. Data center e logistica in regione, la nuova disciplina a tutela dei territori. La provincia di Bergamo continua a perdere terreno sul fronte ambientale. Secondo i dati ISPRA, il territorio orobico ha ceduto altri 122 ettari di aree verdi a causa della cementificazione, con un consumo annuo che registra un più 7,5% rispetto al 2023. A Gorle il comune e i residenti hanno contestato duramente l'autorizzazione provinciale per un maxi impianto agrivoltaico nel polmone verde del Triangolone, annunciando ricorso al TAR. Tensioni simili si registrano a Bolgare, dove l'approvazione di una nuova piattaforma logistica da 161.000 metri quadrati su territori agricoli ha scatenato la minoranza contro la giunta. Criticità per l'eccessivo consumo di suolo vengono segnalate anche a Cividate Alpiano e Sorisole, dove tuttavia i sindaci hanno avviato una controtendenza tagliando le previsioni edificatorie rispettivamente del 48% e del 25%. Di segno opposto il caso di Covo, incentrato sulla sostenibilità grazie al recupero industriale di un ex marmificio dismesso. In questo contesto si innesta la nuova disciplina del Consiglio regionale per regolamentare l'apertura dei data center, un settore che vede in Lombardia il suo snodo principale, con il 63% delle richieste nazionali. La nuova legge indica le aree industriali dismesse come prioritarie, ma un emendamento permetterà ai comuni di chiedere compensazioni ambientali anche in caso di recupero di ex fabbriche. Al contrario, chi vorrà insediarsi su suolo agricolo subirà un forte inasprimento delle maggiorazioni sugli oneri di costruzione, che già prevedono il 50% in più. Le ultime modifiche concedono alle amministrazioni comunali un anno di tempo, invece di 6 mesi, per pianificare i data center nei propri piani di governo del territorio, introducendo meccanismi di premialità per chi rispetta le scadenze.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, sole e gran caldo protagonisti anche nella giornata di mercoledì 27 maggio su buona parte della Lombardia. Per il resto tempo per lo più asciutto sul territorio, fattici locali rovesci in possibile formazione da prima sui settori montuosi nella seconda parte del giorno. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà su Bergamo, cieli sereni o poco nuvolosi sì, qualche localizzato rovescio come vi anticipavo nel corso del pomeriggio sera su Alpi e zone prealpine, gran caldo intenso per il periodo con punte massime in ulteriore aumento prossimi ai 35-36 gradi. La giornata di giovedì vedrà la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco più probabili in serata, dunque per il resto del giorno il tempo sarà ben soleggiato con clima ancora caldo ma un pochino più sopportabile. Le temperature massime difatti inizieranno a perdere qualche grado. Nella seconda parte della settimana difatti il clima resterà mite nella notte e al mattino, valori minimi tra i 20 e i 22 gradi. I valori diurni resteranno prossimi ai 30-32 gradi in diverse località. Dal punto

0: Sta meteorologico poco da segnalare, sole sì, ma anche qualche localizzato improvviso rovescio. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sulla nostra nuova app, gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Braille, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raye, Nightingale.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto. Night Shift.

right. The same thing to you. Love is a fantasy in reality.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22:03. Night Shift. Radio Alta.

musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift.